Na na na na na. Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: oggi è Melania.
1: Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Cara Melania.
1: Che spavento.
0: Come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: of the city.
1: Dai che torna l'ora dedicata agli anni 90. Puntuale anche oggi con me, sono Alessia Roisi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti, nei quali non solo viaggeremo negli anni 90, ma come vi dico sempre, anche nei primi del 2000. Tra poco vi racconterò anche quale sarà la prossima data del disco Radio Party, così le nostre hit le potrete ballare dal vivo. Stan per tornare Steam System, Ingrid con 2SV2, subito Everything But The Girl con Missing.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto ci ha fatto ballare. Questo era il 2002, l'anno di Ingrid con Tu SV2. È appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Roisi. Tra un attimo anche Kim Lucas. Rhythmic History. Ogni sera mi trovate qui, già a partire dalle 19 su Disco Radio. Io sono Alessio Roisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. E poi nella prima ora ci dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Fatemi dare anche il buongiorno a quelli che si sono svegliati da poco e sanno bene che tra le 5 e le 6 in replica c'è il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Disco's Revenge con il gusto, ritroveremo Ace of Base con All That She Wants. Subito però dal 99 Kim Lucas, questa è All I Really One.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: and Down.
1: Era da ascoltare fino all'ultima nota. Venga Boys con Up and Down. Subito prima c'era Gino Latino con You. Noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. State qui, tra un attimo anche i Network.
2: Rhythmic History. Disco
1: Radio. Breakdown. Alzi la mano chi ci ascolta dall'oltre Pop Avese. Preparatevi perché questo fine settimana finalmente Disco Radio arriva lì da voi. Saremo a Casatisma per il Casatisma Radio Fest con Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 4 luglio porteremo la nostra musica, le più ritmate dal 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Allora sabato 4 luglio l'oltre Pop Avese si accende. A Casatisma arriva il Disco Radio Party e su Disco Radio intanto arrivano i Network. Dal 95 c'è Memories.
3: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma guarda che bella selezione, Hotel St. George con Figli delle Tenebre, subito prima Daft Punk con One More Time e Ramirez con Orgasmico. State qui, stanno per tornare i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
0: Adesso che finalmente è arrivata l'estate e il caldo, portate in vacanza Disco Radio con voi, come scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta, riascoltare in podcast e mandare i vostri messaggi. Adesso Dreams.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Chi l'avrebbe detto che avremmo chiuso l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version con la versione hardcore di Somewhere Over the Rainbow. C'era Maruscia, io invece sono Alessio Luisi, vi aspetto qui per fare festa domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie
2: theme. Got to keep on moving. Che si fa? Si parte anche in questo mercoledì, direi che è il caso di iniziare l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version e Alessio, che ritroverete questa sera a partire dalle 21 per la dance storica, cioè Rhythmic History Extended Version appunto. Intanto abbiamo già scelto una delle nostre novità, possiamo iniziare subito con la prima, è quella delle 6:02. Certo che poi i nostri Rhythmic History torneranno anche nel corso della giornata e ce ne sentiremo uno almeno ogni ora, a parte che in questa prima fase ci dedicheremo invece agli 80 History, uno dei prossimi arriverà tra non molto. Intanto abbiamo già scelto una bella novità per cominciare, vale la pena di ricordare a tutti anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare se volete i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Subito il nuovo di Alessio e One Republic, si chiama In Your Eyes.
1: Novità, novità, novità. Disco
3: Radio. Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: laboratori.
1: Alesso e One Republic. C'era In Your Eyes, la nostra novità delle 6. Abbiamo iniziato così l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, che continua ovviamente con i vostri messaggi, scoprendo chi è già sveglio a quest'ora del mattino tra voi. Ovviamente tutti quelli che sentono la sveglia prestissimo la mattina, magari proprio nel cuore della notte. Lavoratori QBS, buon mercoledì di del Gir di Boa, che ci porta ad un nuovo mese, quel di luglio, dove ci sarà chi in vacanza andrà e chi a lavorare andrà, e pur chi a casa resterà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, un quadretto perfetto direi rispetto ai prossimi giorni. E poi gli autotrasportatori da salutare, grazie al messaggio di Jimmy il tulipano, vai Jimmy. Poi pronto,
2: buongiorno Fabri, grande capitano, saluti da Falco.
1: Sì?
2: Ore 5:10 oggi direzione Torino.
1: Uh-huh.
2: Sempre presente, anche se non mando più messaggi come prima, perché ultimamente faccio fatica la mattina.
1: E quindi,
2: ma tutto a posto, ancora un mese e poi ferie. Un mese
1: ragazzi, e poi vacanza per tanti di voi che appunto si meritano un periodo di riposo. E poi chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno capitano, ciao Disco Radio, Matteo da Valbruna, direzione Monza. Stamattina capitano vorrei mandare tre saluti, uno alla mia compagna Francesca e due in particolare i miei gioiellini Camilla e Bianca.
1: Sì.
3: Lo puoi mandare capitano, che
1: ma
3: poi
1: certo,
3: glielo faccio sentire, saranno felicissime.
1: Ma certo.
3: Detto questo capitano, come al solito la diciamo insieme, che è mercoledì belli carichi, che siamo arrivati al giro di boa. 1, 2, 3
1: lavoratori!
3: Ciao bagai!
0: Lavoratori!
1: Aggiungiamone uno ufficiale di lavoratori al 393 800 3000. Intanto arrivano i vostri messaggi, chi c'è?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno Cinisello,

0: 3 gradi. Dovrebbe essere l'ultimo giorno tropicale.
1: Sì.
0: E che dire? Noi siamo già belli operativi al lavoro con Disco Radio e lavoratori.
1: E niente, Tony lavora in una discoteca praticamente che in sottofondo ha tutte le hit che suoniamo all'interno della Rhythmic History Extended Version che vi tiene compagnia ogni mattino a partire dalle 5. Poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno spettatori.
1: Buongiorno.
2: Bella giornata, bene, è finita la settimana.
1: Dai, sì, quasi.
2: Sono dalle brande, andate a lavorare. Sono 23 gradi, la luna è piena. Ci fermiamo a bere un caffè, dove è il migliore.
1: Ah beh sì, certo.
2: Buona giornata a tutti, sono Leo da Pavia.
1: Ciao Leo, grazie per essere con noi. Allora, a proposito di musica, all'interno dell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli c'è anche la canzone di Gordo, si chiama Loco Loco.

0: disco di Anna, dopo Gordo e Loco Loco su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Già le 6:15 di questa mattina e allora lavoratori, vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
1: Sono Morabuc di Garbinate Monastero.
0: Ciao Morabuc.
1: Mercoledì 1 luglio,
0: sì?
1: 2026, 23 gradi, mm-hmm. Siamo quasi in discesa.
0: Dai, quasi.
1: Auguro una buona giornata a tutti i lavoratori. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille. Allora, tra i messaggi arrivati c'è anche quello di...
3: Buongiorno Fabio, buongiorno QBS, Marco da Lanzo.
0: Ciao Marco!
3: Buon caffè, buon lavoro! Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Marco, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, mi saluta l'Indastri.
0: Ecco.
4: Dai, oggi siamo già al giro di boa.
0: Sì?
4: 20 gradi. Dai. L'estate in piena forza. Un saluto e buona giornata lavoratori.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Giro di boa arrivato. Stamattina ho assistito ad una scena bellissima, ci scrivono. Mi ha attraversato una volpe per strada che andava in un campo di girasoli con la luna quasi piena sopra quel campo. Scena idilliaca. Buon caffè a tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiago. Grazie Chiara.
2: Lavoratori.
0: Buongiorno anche alla Daniela da Montebello Vicentino. Buongiorno anche a...
5: Ciao Disco Radio, Melania di Arvignano. Anche stamattina bici, vi saluto tutti QBS lavoratori, a lavorare,
0: pedalare,
5: ciao.
0: Pedalare
2: lavoratori,
0: pronto?
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno amici,
0: buongiorno,
6: buongiorno capitano. Oggi direzione San Raffaele per un piccolo intervento odontoiatrico, ma
0: sì.
6: Una cosa breve, spero.
0: Dai, speriamo.
6: E niente, un saluto da Simone da Robbio. A tutti buon lavoro lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Simone, pronto?
7: Lavoratori.
0: Uella,
7: buongiorno
0: qui,
7: da Francesco dalla Germania.
0: Sì?
7: Buongiorno capitano, beati voi che già pensate alle ferie, io invece il secondo anno di fila che mi sa che le salto.
0: L'anno come mai?
7: Per la patente del camion del CQC, quindi non avevo tempo per le ferie, dovevo studiare.
0: Uh-huh.
7: E quest'anno siamo in ballo con la casa, se Dio vuole riusciamo a prendere casa in qualche settimana.
0: Dai.
7: Quindi non ce n'è di ferie, c'è solo da lavorare.
0: Giusto.
7: Lavoratori! Dai, buona giornata!
0: Grazie, buona giornata anche a te. Insomma, in bocca al lupo per tutti gli impegni familiari, anche piuttosto importanti, quello di cercare una casa, trovarla, comprarla, acquistarla, arredarla, sistemarla, come dire, diventa una bella impresa. Allora, a proposito di ottantistori, ne abbiamo già scelto uno, arriva dal 1983.
8: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
16: Oh, hai cambiato auto?
17: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni.
10: occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
16: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
17: Uè là, lavoratori, ciao Fabri.
0: Uè, ciao.
17: Mi saluti lei che è stato così gentile a portarmi tutti sti giorni avanti e indietro per il lavoro.
0: Fatto.
17: Grazie, avanzo uno stipendio. Anche a te Fabri, brioche e cappuccino. La la la la la. Ciao carica ragazzi, andiamo. La la la la la la la la la. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Lavoratori. Allora diciamolo, lavoratori, in ogni messaggio che ci inviate al 393-800-3000 nell'appuntamento con i Cubi S quasi belli svegli, mentre in sottofondo c'è già uno dei nostri ottantistori che abbiamo recuperato dal 1983, ragazzi. Il disco era quello dei

0: Belli svegli, buongiorno signori, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Ci siete anche stamattina con i vostri messaggi al 393-800-3000, tutti da sentire, pronto?
2: Ciao Fabio, sarà Giusy!
0: Eccola!
2: Buon primo luglio, gente, ciao!
0: Ma grazie, grazie Giusy, buon caffè, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buongiorno a tutti, Greg da Cuneo.
0: Ciao Greg!
3: Il vostro ambulanziere preferito, che era bel po' che non si faceva sentire di
0: buon mattino. Vero.
3: Perché ho avuto la fortuna di non fare i mattini, ma detto questo, niente, 19 gradi stranamente, si sta bene,
0: sì.
3: Il sole che si sta alzando dietro le montagne cuneesi,
0: uh-huh.
3: E niente, saluto tutti, quelli che mi conoscono, quelli che mi insultano, quelli che mi odiano, tutti quanti.
0: Nessuno escluso.
3: Passate una buona giornata, è come si vuol dire tutti insieme,
0: lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Greg, pronto?
4: Buongiorno QPS, buongiorno Fabrizio.
0: Chi è? Chi è?
4: Pinerolo.
0: Eccolo.
4: Mercoledì, giro di boa, dai, giodi, dai, andiamo. Lavoratori.
0: Niente, incredibilmente siamo finiti in Veneto.
1: Lavoratori!
5: Buongiorno capitano, buongiorno quasi belli svegli.
0: Buongiorno.
5: E io sono tornato, sono rientrato ieri, ma non sono andato via, sono rimasto a Milano. Ho preso un po' di sole sul mio balcone, sto bene, adesso sono un po' stanchino però, un pochettino. E stanotte è stata una notte molto movimentata.
0: Di lavoro,
5: però,
0: sì.
5: Un abbraccio a tutti ragazzi, vi auguro buone ferie e ci sentiamo più avanti.
0: Dai, va bene.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori! Tanto noi siamo qui sicuramente per tutto il mese di luglio. Allora, vediamo chi c'è, pronto?
6: Sì, buongiorno lavoratori!
0: Buongiorno!
6: Sono Damiano da Torino.
0: Ciao Damiano!
6: Tanto per cambiare si va al lavoro.
0: Ecco.
6: Però mi sono svegliato con una bellissima, con un bellissimo pensiero.
0: Ah sì? E quale?
6: Tra 18 anni si va in pensione.
0: Beh.
6: Che bello! Ciao a tutti, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E niente, l'importante è avere la pazienza di aspettare. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Ripartiamo da Nico Santos, c'è All Time High.

0: fare, ve la canto tutta, se volete, se avete la pazienza di star qua io un minuto e mezzo, due, ve la faccio dall'inizio alla fine. Gaias, che dici?
1: Dico di no, cioè nel senso non tanto per
0: le mie
1: doti, il tempo che perderemmo, ma per le doti canore.
0: Ah, proprio per questo.
1: Non te le riconosco, sai, adesso sono molto sincero.
0: Molto bene, no, ma ci sta, grazie al dottor Gaias che è, come dire, sempre piuttosto sincero e che vi sentirete tra pochissimo con le ultime notizie, titolare della redazione questa mattina. Intanto però ci sono i vostri messaggi, vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti i QBS. Sono Ezio dalla Pala.
0: Ciao Ezio.
2: Sveglio dalle 4 di stamattina, ma fino alle 2 lavoratori. Buona giornata a tutti.
0: Mamma, che
2: Ezio
0: energia
2: dalla Pala.
0: Mamma, che energia, Ezio, pronto?
3: Buongiorno, ben risveglio, quasi ben risvegli. Dai, siamo al 1° luglio,
0: sì.
3: Siamo a mercoledì, metà settimana.
0: Vero.
3: Laboratori, giù dalle brande. Ciao da Marina di Cirie, ciao Gio Fabri.
0: Ma ciao Marina, grazie, grazie mille. Pronto? Chi c'è ancora?
4: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti. Un saluto da Bosa Marina, i pescatori, da Renato, Graziano, Fabrizio e Maria. Siamo svegli dall'alba, stiamo pescando in ferie.
0: Sì.
4: Pensiamo anche voi, poi oggi è un bel bagno qua, ci sono 38-39 gradi, è un ventilato e si sta molto bene. Ragazzi, buongiorno a tutti e buon lavoro chi lavora, ciao.
0: Lavoratori, aggiungerei, capito? Ci si alza presto per andare a pescare in una giornata di ferie con un sacco di gradi, ma ventilato, si sta bene, che cosa volete di più dalla vita? Non so io.
1: No, non lo so infatti, ma...
0: il famoso spot diceva un amaro, ma in realtà a quest'ora...
1: Diceva così, diceva un amaro?
0: No, un lucano, diceva.
1: Infatti mi sembrava un po' strano.
0: Non volevo dire di quale amaro si trattasse, me l'hai tirato fuori dalla bocca con
1: sì,
0: il forcipe.
1: Ma sì, è un marchio talmente grande, certo, che certo, non ha bisogno di noi.
0: Molto bene, allora ci sono le ultime notizie, c'è il dottor Gaias in redazione che ci aggiorna.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E allora vediamo cos'è capitato in Italia e nel mondo nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Ore contate per il caldo più forte, dalla tarda mattinata allerta arancione in Lombardia per rischio temporali fino alla mezzanotte, possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. Oggi a Milano parchi, giardini rimangono chiusi, così anche i cimiteri e le piscine, allerta gialla su gran parte del Piemonte. Prostituzione minorile, indagato il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni, è coinvolto nell'inchiesta escort di Milano, ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Il calcio, con la Juve che ha sottoscritto con la UEFA un accordo transattivo per aver superato il tetto massimo di 60 milioni di perdite nel triennio, multa di 6 milioni, restrizioni alla rosa e 3 anni per risanare il bilancio. Se si nasce negli States, si è americani anche con genitori illegali, sullo ius soli, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato ancora il presidente Donald Trump. Il mondiale di calcio, 16esimi, Messico batte Ecuador 2-0, va agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, la Norvegia supera la Costa d'Avorio. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS ad Alzada Bourbonnais, direzione Verbania,
0: sì.
6: Oggi giornata sul Lago Maggiore. Che dire, è mercoledì, è il giro di boa, e primo luglio, bellissimo perché ogni giorno che passa si avvicina sempre di più il mese di novembre,
0: sì.
6: E finalmente si starà benissimo senza sto caldo maledetto, squallido.
0: Buona
6: giornata lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille. Allora parte il nostro From Disco to Disco. Abbiamo scelto Robert Miles.

0: Si chiama Beautiful, il disco di Anima in fondo al nostro From Disco to Disco. C'erano anche Spoonface con Here For You. Il disco che abbiamo ascoltato appena prima era quello di Bibi Rex e David Guetta, Sad Girls, e poi One and One di Robert Miles, ad aprire appunto la sequenza da 4 senza interruzioni. 393 800 3000 per i vostri messaggi. Un po' di saluti che vanno a Christian. Buongiorno, buongiorno belli svegli, buon mercoledì, ma grazie, grazie mille, aggiungerei solo un
1: lavoratori.
0: E poi chi c'è? Pronto? Alla mocca.
2: Cucurucucu! QBS, buongiorno!
0: Ah, certo!
2: Caffè pronto, il vostro mocchiere
0: grazie,
2: è qui.
0: Grazie,
2: oggi il caffè lo serviamo alla Cascina San Fedele nel parco di Monza.
0: Oh, bene!
2: Posto meraviglioso, relax e un po' di freschino. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille, pronto!
3: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno!
3: Sono Claudia da Carugate.
0: Sì?
3: Volevo fare gli auguri di compleanno mio bambino.
0: Ah,
3: che
0: sì?
3: Compie 22 anni. Auguri Nicolò, un bacio da mamma e papà. Ciao,
0: ma
3: ciao!
0: Ma che bello, ma che bello questo bimbo di 22 anni. Pronto!
4: Lavoratori, buongiorno lavoratori!
0: Buongiorno,
4: fa
0: buongiorno!
4: Fa caldo, fa caldo. Fa freddo, capitano, ha visto il caldo degli ultimi giorni. Secondo me ad agosto anticipa l'autunno, se continuiamo così, sempre, sempre, sempre più caldo, sempre prima. Non se ne può più?
0: No, in effetti no.
4: Lavoratori!
0: Ci siamo!
4: Saluto a tutti, capitano Roby San Secondo di Pinerolo.
0: Grazie Roby, aggiungiamo un bel lavoratore nel finale e occupiamoci invece dei numeri della giornata di oggi. 182esimo giorno dell'anno, 27esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.40, tramonterà alle 20.48, luna calante illuminata al 99,3%, e per tutti gli altri dettagli tagli non può mancare anche questa mattina il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno, mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo.
0: Sì.
5: E ricordate, non disperiamoci, non può fare caldo per sempre.
0: Vero.
5: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo domani con le sue perle di saggezza.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Buongiorno belli svegli, buongiorno Disco Radio da Lupin. Dai che mercoledì si scollina. Ciao.
5: Grazie, grazie mille Lupin. Allora siamo quasi pronti per belli svegli, ovviamente con la squadra al completo. Si parte dalle 7, ma intanto abbiamo già scelto uno dei nostri ottantistori che questa volta arriva dal 1984. Ci sono i Van Halen.

0: vediamo se c'è.
1: Sono qui!
0: Dov'era? E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che diavolo succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli!
1: Non è vero!
0: E

0: come se fossimo in piscina, è così.
1: Esatto, qualcuno è affogato e succede.
2: Lendazzo.
0: Come?
2: Lendazzo.
0: Cioè, volevi dire Lendazzo?
2: Zo.
0: Zo?
2: Zo.
0: Zo. Con quella S e Z.
2: Da noi le sono, a seconda della valle cambia molto.
0: Sì.
2: Però Lendach.
0: Lendach, che è un'altra.
2: Sì, quella, un'altra. Lendach, zo.
0: Zo.
2: Zo. Zo. Tipo i tedeschi quando dicono zo. Zo sehr gut.
0: No, quello è bergamasco, non fare confusione.
2: No,
0: ergot, ergot.
2: No, sehr gut.
0: Ah, ok.
2: Sehr gut, non ergot.
0: No, perché ci piaceva così indagare su quale fosse la parola dialettale che più amate, cioè quella più bella secondo voi del vostro dialetto.
2: Sì, bello, mi piace.
0: Non so, tu ne hai una, a parte l'endazzo.
2: Tipo Pedriel.
0: Ma questo è anche nostro, però è molto classico. Lombardo il Pedriel.
2: Devo pensarci su. Voi sbagliate sempre di una vocale, poverini. Mi spiace per voi.
0: Ma come?
2: È sempre quasi giusto, cavolo. Poi cambiate sempre una vocale.
0: Guarda che anche Marco ti sta guardando male.
2: Porca miseria, perché siete quasi da 10. Per
0: sì?
2: Me è sempre quella correzioncina lì. Che è peccato. Perché poverini.
0: Le 7:02 intanto.
2: Ma non sono intelligenti. Ecco.
0: Stavo pensando che Marco fa un po' da anello di congiunzione tra il milanese,
2: tra noi,
0: e
2: Sapiens,
0: il
2: bergamasco, certo,
0: ma
2: giusto,
0: smetti,
2: è ovvio. Manca
3: l'agnello di congiunzione.
2: L'agnello,
0: scusa,
2: di congiunzione.
0: Perché da voi come si dice imbuto?
3: Pedrieu.
0: Vedi come da noi.
2: Vedi che gli mancano a loro due lettere, poverini. Infatti sono un po' più indietro.
3: Noi essenziali.
0: Sono così un po' asciutti. E voi invece la parola nel vostro dialetto che amate di più qual è? È al 393-800-3000. Aspettiamo i vostri messaggi.
2: Diteci anche cosa significa.
0: Novità. Ah, beh, certo, ovviamente. E anche il significato, perché non è che puoi dire Pedrieu così senza sapere di cosa si tratta. Ci sono Bocelli e Ghetta, questa è DNA. And

0: More Than a Game su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, metà della settimana. Siamo a mercoledì, c'è Omar Fantini, buongiorno Omar.
1: Buongiorno.
0: C'è Marco in redazione, buongiorno Marco.
2: Eccomi.
0: Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, buongiorno a me stesso.
1: Oh, che bello quando uno si saluta.
2: Ha fatto gli anni Fabri, mannaggia.
0: Ma quando?
1: Domenica, domenica.
0: Ma, no,
1: ma quando si festeggia fuori,
2: fuori
1: diretta è... Fatti, cioè, c'è chi va a donare il sangue di lunedì e chi pensa, pur di non togliere tempo alla trasmissione, compie gli anni di domenica.
0: Esatto.
1: Capito? Cioè, questo per dare un po' tutti gli anni.
0: Io cambio giorno a seconda
1: certo,
0: di
1: certo.
0: quale sia nella settimana la data di nascita, certo. E, ma, però passata la festa, gabbato lo santo, come si dice, no?
1: Sì, vabbè, ma tanto Fabrizio, sai che Fabrizio ha lo stesso piacere che ha di festeggiare il compleanno che ho io nel lavorare. È uguale, capito? Se tu te lo dimentichi, lui è solo contento, diceva che l'ho scampato.
0: Ma sì, ma sì, ma chi se ne importa. D'altra parte sono anche un po' stufo di compiere 28 anni.
1: È vero, hai ragione.
0: Cioè, no?
1: È vero, è vero.
0: Allora, cioè, vediamo chi c'è a proposito della parola dialettale che amate di più nel vostro dialetto. Ditecela magari segnalandoci anche qual è il significato oltre che la giusta pronuncia. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno belli svegli, la mia preferita è vada via il chap.
1: Ecco,
0: ciao. Sì, ciap, ciapetta.
1: Ma scusa, ciap, parola o frase? Perché è un po' diversa la cosa, eh.
0: Però io direi parola, parola.
1: Andiamo sulla parola perché è più qualcosa di legato al suono, sì, oltre che al significato,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Invece così è più...
0: così è un po' più
1: legato anche al
0: articolato, diciamo, no? Pronto, pronto.
4: Buongiorno, belli svegli, vabbè, per me è facile. Cadrega. Penso che non abbia neanche bisogno di traduzione.
0: No, grande vabbè. Classico ormai, no? Cioè,
1: sì.
0: Sdoganata da Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Cos'è? Quando arriva la catreca che tutti si...
0: Esatto. È proprio quella. Pronto?
5: I Magister.
0: Ciao. Questa l'abbiamo detta anche noi fuori onda. Io e Marco, perché non so come si dica in bergamasco fragole.
1: Mai detto. Mai, non lo so. Non lo so, penso sempre siamo chiamate fragole.
0: Guarda che metto in dubbio la
1: tua
0: autenticità.
1: Io non parlo un granché il bergamasco, eh.
0: Ah,
1: io non
0: okay.
1: parlo un granché il bergamasco. Cioè
0: dai,
1: anche lo si è parlato un po' in famiglia finché c'erano i nonni. Poi sempre meno.
0: Sì, perché sono i nonni che, come dire, portano avanti, no, quel tipo di tradizione. La mia, che parlava in italiano correttamente, ogni tanto aveva questo vezzo di insegnarci qualche parola in dialetto.
1: Fregù.
0: Sulle fragole?
1: Sì.
0: Ah, fregù. Vabbè, dai.
1: Fregù.
0: Ce la diamo per buona. Allora, la parola che amate di più nel vostro...
1: Anche Magister, però.
0: Anche Magister, si dice?
1: Sì, dice. Ah, questo è le Gemini, non
0: ah,
1: so quanto...
0: ok. Che ne sa Gemini?
1: No, scusa. Beh, no, è uscito... Allora, per diga fragole del bosco, che mia che le più grandi coltivate, si dice anche Magister.
0: Molto bene. Non sapevo che avesse anche una versione bergamasca.
1: Sì.
0: E come si chiama Gemini in bergamasco?
1: Gemini Osti.

0: del milanese e quelle del bergamasco. In realtà qualcuno ci dice più precisamente sarebbe Calolzio Corte l'anello di congiunzione tra Lecco e Bergamo.
1: Certo, tra, cioè, Lecco e Bergamo.
0: Tra
1: Bergamo
0: tra
1: e Milano è
0: Lecco.
1: Va a Priodatta?
0: Non lo so.
1: No, la congiunzione tra Bergamo e Milano è Trezzo è già Milano?
0: Sì.
1: E allora sì, può essere
0: Trezzo.
1: Perché appena prima c'è Capriate.
0: Che è già di là, però è già vostra.
1: Sì, no, Capriate l'abbiamo presa nell'814.
0: Esatto.
1: Per costruirci l'Olandia.
0: La battaglia di Capriate.
1: Sì, ci siamo presi l'Olandia.
0: Sì.
1: Ragazzi, c'era già
0: l'Olandia, penso.
1: C'era sempre l'Olandia.
0: Allora,
1: è nata grazie al movimento terrestre, ai bradisismi che hanno creato le montagne da una parte e l'Olandia dall'altra.
0: Esatto.
1: Le zolle che si scontrano e quindi creano le
0: Ma non era venuta montuose. Fuori la mini Italia prima?
1: Anche, c'è ancora quella.
0: Vedi.
1: Però bradisismi più delicati lì, capito?
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao belli svegli, buongiorno, sono Fabio da Legnano.
0: Ciao Fabio.
2: La parola che preferisco nel mio dialetto è d'Aquadur, innaffiatoio. Ciao,
0: bello.
2: Buona giornata.
0: D'Aquadur? Che bello. D'Aquadur. Sai che non l'avevo mai sentito prima, d'Aquadur.
1: Ma d'Aquadur o Aquadur?
0: No, allora lui
1: perché
0: sarebbe
1: l'acquatore, capito? D'Aquadur.
0: Lui ha detto d'Aquadur, però aspetta, sentiamo, pronto?
2: Ciao belli svegli, buongiorno, sono Fabio da Legnano. La parola che preferisco nel mio dialetto è d'Aquadur, innaffiatoio. Ciao, buona giornata.
0: Detto il d'Aquadur.
1: Vabbè, il d'acquatore.
0: L'annaffiatore, l'innaffiatoio. Pronto.
3: Buongiorno amici di Disco Radio, sono Luca da Biella. Da
1: buongiorno,
3: noi
1: Luca.
3: L'imbuto, l'El Tracior. Buona giornata,
1: Tracior.
3: Ciao.
0: Il Tracior.
1: Beh, anche questo è tracci.
0: È un
1: tracimare, no?
0: È onomatopeico quasi, direi. Oppure, vabbè.
1: No, perché è un onomatopeico?
0: No, perché sembra che la parola
1: recuperi
0: il suono della parola tracimare.
1: Perché?
0: No, non è esattamente
1: un verso.
0: Perché
1: onomatopeico è quando ricorda il suono che fa la cosa.
0: Certo.
1: Ho studiato 25 anni all'ITIS, ci tengo a tirarli
0: no,
1: fuori.
0: No, ci mancherebbe
1: 25.
0: Altro. Scusa, mica sei un barlafuse.
1: Bravo. Fus.
0: Come ci dice qualcuno,
1: cambia
0: Simone...
1: l'essere perché sbagliate sempre una parolina.
0: Ma che non ne usciamo più da questa cosa? Che significa sciocco, ci scrive Simone da Miradolo Terme in provincia di Pavia. Allora, 393-800-3000, la parola nel vostro dialetto che amate di più, segnalatecela magari anche con il significato a fianco.
1: Io tra l'altro una ce l'ho, però non so se si può dire.
0: Allora pensaci un attimo prima di dirla così a freddo. Tra poco, tra l'altro, arriva anche uno dei nostri Rhythmic History già scelto dal 92.
4: Disco Radio Party Set. Drop and drop.
5: Grooving to the baseline.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare. Squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
12: This is Rap and Drop.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
16: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Oh, hai cambiato auto!
5: tutto da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Gruppo Zaffir, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
22: Garage Flex, buongiorno.
23: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
22: Che veicolo?
23: Un due posti.
22: Ok.
23: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
22: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
23: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
22: Mi sta un po' confondendo.
23: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
24: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
25: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
26: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
25: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
26: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
25: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
26: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
27: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticket.it.
0: Allora, qual è la parola in dialetto che amate di più? Ditecela e magari anche il significato, come fa qualcuno che ci scrive: ciao, la parola dialettale che mi piace di più è sagrin. Si pronuncia esattamente come si scrive, che in piemontese vuol dire dispiacere, fastidio, qualcosa che non va. Giacomo da Collegno. Che tra l'altro
28: è proprio francese il piemontese.
0: Sì.
28: Perché chagrin vuol dire dolore in francese.
0: Chagrin, chagrin, le chagrin.
1: E vedi, cioè, i francesi si sono presi il Piemonte e noi l'Olandia. Ognuno ha un po', capito, in base al grandeur che...
0: Ma ride. Come fai?
1: E ride. Era milanese, poi abbiamo invasa.
0: No,
1: noi,
0: ma certo, ho capito.
1: Unni bergamaschi.
0: Unni bergamaschi. Anche voi giravate con l'elmo, con le corna, come
1: certo,
0: i vichinghi.
1: Certo, ce l'abbiamo ancora, ce l'abbiamo ancora. Non ce le mettono i vichinghi, ce le mettono
0: no,
1: le mogli, lascia però...
0: Lascia stare, lascia stare.
1: Sono proprio elmi.
0: Allora, le parole dialettali che amate di più. Forse ci sta ancora un messaggio rapidissimo. Sentiamo chi c'è, pronto?
29: Ciao Raffaele da Milano. Beh. Un'altra parola che mi piace è gandulin.
0: Bello.
29: Che è il nocciolo.
0: Ah certo, il gandulin, certo. Sì, vero.
1: Da noi le gandaie sono le briciole.
0: Le briciole?
1: Sì, ma mi andano a giro i gandaie.

0: preso da un pezzo il volo, però c'era Rosalla, Are You Ready to Fly? Era il 1992, le 7:26 su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Parole dialettali, quelle che amate di più, con tanto di traduzione. C'è chi ci dice:
1: beh, a me piacciono molto i nomi del dialetto lombardo delle professioni.
0: Sì.
1: Magut.
0: Sì.
1: Il Trumbè.
0: Sì.
1: E l'altra cos'era che mi era venuta in mente? Magut, Trumbè. E il legname,
0: certo.
1: Ciao,
0: il falegname. Beh, poi c'era anche l'ofelè.
2: Che è?
0: Allora, credo che sia o il pasticcere o il panettiere.
2: Quando si lancia,
0: no,
2: così.
0: No, perché mi è venuto in mente quel detto lì che era tipo ofelè falso miste. Però è qualcosa del genere.
2: Milanese.
0: Adesso mi saprete dire voi.
2: Pasticcere.
0: Vedi, non sono andato a
2: ofelè. Falto me stè. Persino Gemini lo sa.
0: Meno male che lo sa.
2: Non è Gemini, perché... questo è Gemini.
0: Certo.
2: Milanese.
0: Te ne butto lì un'altra allora. Balabiot.
2: Sì, la mia Balabiot. Ah, l'abbiamo detto fuori onda.
0: L'abbiamo detto fuori onda.
2: Sì, ce l'abbiamo anche noi. Balla nudo, un po' il matto, un po', no?
0: Il folle, sì, una persona un po' lì sopra le righe. Oppure, pronto,
3: a tutti,
0: pronto.
3: Buongiorno, sono Danila da Busto Arsizio. Allora, se c'è una parola che mi è rimasta tantissimo dentro quando mi sono trasferita a Genova, è la parola maffo. Maffo vuol dire sostanzialmente pezzotto, sfigato, ma quando l'ho imparata mi sono troppo divertita a usarla.
0: Ma quindi genovese?
4: Difatti genovese.
0: È il maffo.
4: Sì, roba scadente, maffo.
2: Ah, ok. Sì.
0: Non avevo idea proprio. Vedi come poi il genovese, come dire, c'ha quei suoni lì un po'
4: portoghese,
0: un po' brasilero,
2: sì.
0: Molto
2: un po' portoghese, sì. Certo.
0: Chi c'è? Pronto?
5: Ciao belli svegli, sono Sabrina da Sovico.
0: Sì.
5: Ciao, allora, Sabri. La parola del mio dialetto bresciano,
0: uh-huh,
5: è della zona di Lumezzane, il casi tu che baioha, la radio. Ciao, buona giornata.
0: Non ho capito niente. Aspetta,
2: Cassitude Baioca,
0: aspetta, proviamo a recuperarlo.
5: Del mio dialetto bresciano,
0: sì?
5: Della zona di Lumezzane, il Cassituche Baioca.
0: Ma no, vabbè, ma questo qui è un.
2: No, ma è Lumezzane.
5: Ciao,
2: Lumezzane de Bahia.
5: Giornata.
0: Esatto.
2: È Lumezzane de Janeiro. Famosa per il carnevale Lumezzane.
0: Certo, il famoso carnevale.
2: E la samba. Due cose hanno Lumezzane.
0: Il carnevale e la samba. È vero.
2: Stanno continuando nel mondiale, tra l'altro. C'è stato Lumezzane Giappone adesso e sì, sono passati loro, quindi
0: vedremo alla fine del campionato come andrà.
2: Chi lo sa, magari.
0: Intanto abbiamo scelto un altro disco da sentire insieme, quello di Felicia, si chiama My System.
6: I don't even want you.
0: Il My Sistema.

0: Wanna Go Home su Disco Radio, le 7.35. Nel tentativo di trovare la miglior parola dialettale, almeno secondo voi quella che amate di più, con tanto di pronuncia e traduzione, c'è chi ci dice:
1: buongiorno ragazzi, due parole che mi sono sempre piaciute è la picazzuela,
0: sì?
1: Che dovrebbe essere un pentolino tipo rame, che mia nonna diceva sempre, le rus rus come il manico della picazzuela.
0: Hai capito? La picazzuela.
2: Certo, e cos'è che è il manico?
0: Il rus rus come...
2: il manico della picazzuola, cos'è la picazzuola? Non ho capito.
0: È un pentolino di rame, dovrebbe essere un pentolino di rame.
2: Ah, diventa perché... però perché è rosso?
0: È perché il rame è rosso, cioè è rossastro, no?
2: È arancio il rame.
0: Sì, vabbè.
2: Ostia, ho capito, anche daltonici che mi sbagliate le parole.
0: Ma come sei sofistico.
2: Ma ho capito, ma scusa, ma... ce ne sarà di roba più rusa, la rus rus come un pomdor, cioè
0: no,
2: non ha più senso, no.
0: Io sentirei
2: è daltonico, il nonno era daltonico, possiamo...
0: la nonna, la nonna.
2: Non era la nonna, era il nonno, pensa.
0: Allora, c'è anche Michele che ci dice la sua, pronto?
3: Ciao amici, sono Michele di Busto Arsizio, sì? Direzione Milano. E allora, veramente le parole sono due, perché sono io sono siciliano, mia moglie è sarda, e due parole sono, per quanto riguarda il sardo, è ammutronagio, che è sardo, diciamo, di Cagliari, che vuol dire confusione, vuol dire disordine.
0: Okay.
3: E invece la mia, la preferita, è camorria. Immaginate di che origini sono.
2: Siciliano,
3: niente. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Che camorria!
0: E che
2: è casino,
4: la scocciatura, okay. Anche
0: sul cagliaritano.
2: Ah, scocciatura?
4: Che scocciatura, no? Okay, allora,
0: sul cagliaritano, Gaia aveva qualcosa da dire?
5: Sì, no, non dico nulla. Guarda.
0: Bocca sigillata
5: proprio nulla.
0: Perché lui è della Sardegna del nord.
5: Il vero sardo è quello del nord, logudorese, dal centro nord, diciamo, della Sardegna. Però vorrebbe dire
2: il capoluogo è Cagliari.
0: Lugudarese?
5: Logudorese.
0: Logudoro.
5: Volete un termine?
2: Sì.
5: Allora, un verbo è cattigare.
0: Cattigare, si dice proprio così.
5: Sì, significa schiacciare, ma schiacciare l'uva, per esempio, pigiare l'uva, ma viene usato anche in un altro modo.
0: Attenzione.
2: Sì. Ricordiamo che le ultime emoji che ha utilizzato Fabrizio Gaias erano il fuoco, la bomba,
5: la melanzana e la gocce, che hai detto tu.
2: Le gocce d'acqua e gattezzato lì.
0: Possiamo dire il peggiore?
5: Il peggiore è Sirone.
2: No,
4: il peggiore
2: no,
4: rimane comunque.
2: Ma neanche così può ambire al tuo trono, Fabri.
0: Vabbè,
2: ce n'è proprio.
0: Siete delle brutte persone.
2: Con quella magliettina azzurra della salute che proprio risalta la tua carnagione.
4: Ma è Calvin Klein.
2: Ho capito che è Calvin Klein. Se tu sei bianco Casper, non puoi mettere un azzurrino. Sembra che manca tre giorni alla fine, Fabri.
0: A parte che non è una maglietta della salute, bello. Tanto vorrei dirti: non è una maglietta, è una t-shirt pagata anche un occhio della testa. Bello, fermo.
2: Però quando
0: sereno,
2: il commesso ti consegna la roba, fatti dare un consiglio sulla carnagione. Una volta o l'altra, perché c'è il celeste adesso venitemi in aiuto, ascoltatori. Il celeste sulla carnagione bianco, ma non è bianco, Fabri, è trasparente.
0: Ma
2: capito?
0: non è vero.
2: L'unica
5: è
2: volta
5: pigiama,
2: che ho visto il sole c'era l'eclisse. Un giorno il sole c'è stata
0: l'eclisse. Sai cosa ti dico? Te sei un ciaparat. Allora diamo la linea al dottor Gaias, già pronto con le ultime notizie.
5: Grazie, Fabrizio. Grazie, Omar. Buona giornata. Ora è contate per il caldo più forte, dalla tarda mattinata allerta arancione in Lombardia, possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. Oggi a Milano parchi e giardini rimangono chiusi, allerta gialla su gran parte del Piemonte. Prostituzione minorile, indagato il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni, è coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano, ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Riapre alle 8 la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento, domani i funerali e lutto cittadino a Milano. A Chivasso ieri gambizzato un uomo di 48 anni, Francesco Ilacqua, raggiunto da almeno 5 colpi in pieno giorno, l'ipotesi di un regolamento di conti in ambito mafioso, seconda sparatoria nel giro di una settimana tra Torino e la provincia. La Corte Suprema degli Stati Uniti contro Trump, chi nasce negli States è americano anche con genitori illegali. I mondiali di calcio, 16esimi, Messico batte Ecuador 2-0, va agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, la Norvegia supera la Costa d'Avorio. Il tempo delle prossime ore.
6: Meteo. Ci attendo mercoledì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nella seconda parte del giorno il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità, dunque attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 33 gradi. Situazione poi miglioramento nella giornata di giovedì, il sole tornerà a farsi vedere e i valori massimi non subiranno variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Rui Stretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit, remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Allora è mercoledì, per cui a quest'ora del mattino dovrebbero esserci i baby svegli. Mariolino, sei con noi? No, non c'è Omar. Ah, è qui Omariolino, sei con noi?
2: I boccia, se che, anse che.
0: I boccia, è vero, perché si dice così. O i bagai anche.
2: No, è roba vostra.
0: Ah, vabbè, certo. Scet, è vero, scet. Allora, i piccoli amici di Disco Radio al 393-800-3000 con colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di quale strumento oggi?
2: E oggi la viola.
0: La viola, molto bene, sì. Vediamo.

0: disco di Robin Schulz, si chiama Better Times. Su Disco Radio c'è il Club dei Baby Svegli, o meglio, inizia ufficialmente ora con la sigla che ancora non abbiamo suonato, Mariolino. Andiamo?
1: Andiamo? Sì, sì!
0: Andiamo, andiamo, andiamo!

0: Viola!
1: No, ma
0: la Viola,
1: povera Viola. Povera Viola. Povera Viola. Vabbè, sentiamo chi c'è allora. Pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mario.
1: Cosa è successo? Sì. Che è caduto, pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, sono sì? Francesco.
1: Allora? mi sto innervosendo.
0: Zio Fabri, però,
2: ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino, sono Franceschino da Fanengo.
1: Oh, ecco.
2: Allora, c'è la mamma che guarda la pagella del figlio e gli dice... Paolo, vai sempre male a scuola. Guarda che brutta pagella. Ma no, mamma, non è vero. Sì, guarda che brutta pagella. Hai sempre in mente il calcio. E lui gli dice: no, mamma, non è vero. Allora, adesso ti meriti una punizione. E lui gli dice: in area o fuori area?
1: Allora.
3: Allora, mi costringete all'ingresso. Allora,
1: a gamba tesa, direi.
3: No, controllare al quarto uomo. Guardi tutti un attimo se sono regolari. C'ho anche i partiti, qua parastiche. Adesso entro e faccio io un sedere. Allora, però,
1: cosa?
3: Già fa molto caldo. Se dobbiamo anche sbagliarle così,
1: prof, non sia così tranchante.
3: Però, allora. In area fuori area innanzitutto è rigore o punizione, già cambia tutto quanto.
1: Anche quello è vero, sì.
3: Quindi punizione a uno o due, di primo o di seconda,
4: fatti perdere le straffe.
1: Non si ha

0: Michetti, che dice lei?
1: Allora, sto andando a conquistare l'Olandia. Mi sono già messo l'elmo. Di allora, Scipio, è quello di Scipio, guarda.
0: Proprio lui. Sentiamoci allora, una
1: da questa parte di velluto, di qua è di Scipio, guarda che roba, hai visto? Scipio e velluto.
2: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: mia, che pezzaccio!
1: Un giorno credi, il disco era quello di Gigi Doug su Disco Radio nell'appuntamento con i baby svegli di questa mattina. Oh Mariolino, ci sono messaggi e soprattutto sai che tra poco tocca a te, eh?
2: Ah, c'è la curiosità del mondo, che bello!
1: Sì.
2: Finalmente, un po' che ce l'ho qua.
1: Prima però, senti.
3: Ciao Mariolino. Mariolino, ma scusa, ma Viola, prima hai detto che è tua sorella, adesso è tua cugina. Che legame c'è con questa Viola?
1: Non lo so.
2: Il legame da capire sarebbe con la zia.
1: Esatto. Però non stiamo lì ad indagare, che stamattina non
2: no,
1: è il caso.
2: Comunque posso correggere, faccio una errata, corrige, ho capito male. Io prima ho detto menate la sorella.
1: Ah,
2: capito?
1: Certo.
2: Cioè suonate la sorella, scusa. Suonate la sorella.
1: Sì, per via della Viola.
2: Inteso
1: certo.
2: Viola, esatto. Mm-hmm. Poi dopo io invece già che c'era... Non sono stato io, tra l'altro.
1: No, certo, ci mancherebbe altro. Te ne lavi le mani.
2: È Viola cugina.
1: Assolutamente sì. No, ma è chiaro così il rapporto. Piuttosto, Mariolino, dovresti essere già pronto con le curiosità dal mondo.
2: Eccoci qua. Allora, devo decidere quale leggere prima.
1: Va bene.
2: Questa qua, durante l'accoppiamento.
1: Sì.
2: Un polpo femmina può abbracciare il maschio,
1: sì,
2: talmente forte che le sue molte braccia, con le sue forti braccia, con i tentacoli,
1: sì,
2: che i segni delle ventose spesso possono restare visibili sull'esemplare maschio in seguito al rapporto per anni!
1: Per anni! Ma vero?
2: Nel mondo umano c'è chi paga per farseli lasciare.
1: Dai!
2: Vero, zio Fabri?
1: No, Mariolino, smettila!
2: Vero, zio Fabri?
1: Ma assolutamente non so di cosa stai parlando.

0: apri?
1: Piuttosto, ne hai
0: un'altra? La prossima
1: un'altra?
0: Volta devi prendere le maglie con le maniche lunghe.
1: Sì, così non rimangono i segni, ho capito, va bene.
0: Non si vedono più che
1: andiamo
0: altro.
1: Avanti.
0: Quando forse non lo sapevate mai. Quando arriveremo al nostro 31esimo compleanno,
1: sì,
0: avremo vissuto per circa 1 miliardo di secondi di vita.
1: Quella.
0: Come ci si sente, zio Fabio, a festeggiare i 3 miliardi?
1: Intanto non sono 3, ma un po' meno, comunque.
0: 4?
1: Bene, mi sento splendidamente in forma.
0: Ma si vedono tutti, quei 3 miliardi di secondi.
1: Senti, hai un'altra curiosità, Mariolino?
0: No, basta, le ho finite, 2, quante ne vuoi?
1: Ah, 2?
0: Ma scusa, da che mondo è mondo sono 2 curiosità.
1: Sono un po' deluso, pensavo ne avessi un'altra. Vabbè,
0: ma perché? Ma scusa, mi hai sempre detto, oh, 2, mi raccomando, 2, non più di 2, massimo 2. Non esagerare, farne 2, adesso 3 ne vuole. Guarda, te la faccio a sorpresa.
1: Dai, ce l'hai?
0: Il guscio dell'uovo di struzzo è 6 volte più spesso di quello di una gallina.
1: Ma porca miseria.
0: Un uomo adulto potrebbe salirci sopra senza correre il rischio di romperlo.
1: Ma davvero?
0: Difatti meglio sodo che alla coca.

0: Appuntamento con i baby svegli di oggi al 393 800 3000. Abbiamo sentito Colmi, canzoni, barzellette, ma soprattutto la rubrichina del nostro Mariolino, che addirittura ne ha sparate tre stamattina. Guarda che roba, sempre
1: pronta. Vuoi chiedermene altre così a sorpresa?
0: No, assolutamente. Volevo invece salutarti e ringraziarti per essere stato con noi anche questa mattina.
1: Lo sapevi che i pesci gatto sono gli unici animali che hanno naturalmente un numero dispari di baffi?
0: Ah sì?
1: Sì. E sai che ci sono dei deficienti che vanno in giro a contare i baffi ai pesci gatto?
0: No, porca miseria!
1: Ma che passione hai! Aspetta, vieni qua, vieni qua, vieni qua!
0: Vabbè, c'è una gatta, una cagnara che... come si chiama quella dei gatti?
1: La gattara.
0: La gattara? No, pensavo... a un'altra questione. Fermiamoci qua, che è meglio, grazie ai nostri baby svegli, che ritroveremo domani ovviamente intorno alle 8, ma intanto è già pronta non solo la prossima, ma anche una disco radio bag per il più veloce di voi.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Sì, è vero che arriva una delle nostre Disco Radio Bag. C'è un po' d'attesa. Prima dobbiamo sentirci una canzone, prima una delle nostre novità. E poi con quale meccanismo regaliamo oggi la Disco Radio Bag? Dai che lo sapete tutti ormai, eh?
4: No. Dai, è mercoledì.
3: E quindi?
4: Cioè, voglio dire.
3: C'è la...
4: Aspettano tutti, dai, la spesa cantata.

0: something I want to talk about.
1: E niente, avevano qualcosa da dirci Madonna e Sabrina Carpenter. C'era Bring Your Love su Disco Radio alle 8:02.
0: Disco Radio.
1: Allora sì, c'è una novità da suonare, ma poi a proposito di cose da suonare c'è la nostra spesa cantata. Meglio, Marco la canterà per voi. Voi come sempre dovete fare il saldo, ma questa è una questione che vi
2: pensavo ci fosse da suonare Marco per una volta.
1: Quello in effetti però
2: una volta
1: o l'altra capiterà pure con tutte queste assenze che fa.
2: Ma quando?
1: Ma sei sempre a casa,
2: ma quando ti suoniamo, intendi? Facciamo domani.
1: Allora c'è un disco nuovo da ascoltare, abbiamo scelto Alan Walker e Ava Max, c'è Faye.

0: Il disco nuovo di Alan Walker insieme ad Ava Max si chiama Fate. Su Disco Radio la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con i belli svegli. L'abbiamo detto, no, che vi avremmo regalato una delle nostre Disco Radio Bag. Il meccanismo è quello della spesa cantata, che significa che Marco ce la canterà adesso sostanzialmente. Quindi cosa bisogna fare esattamente?
1: Allora, molto semplice, fate il conto, fate il saldo della spesa che fa Marco mentre canta e ce lo mandate con un messaggio di testo al 393 800 3000.
0: Attenzione ai prezzi, al meccanismo insito nella canzone, perché non si tratterà forse solamente di somme, ma potrebbero esserci delle sottrazioni. Forse bisognerà dividere, forse bisognerà moltiplicare, forse bisognerà non considerare qualcuno dei prezzi che vi verrà detto.
1: Perché Marco tendenzialmente è un pezzo di pane, un pezzo di pane. Però nella spesa cantata a volte tende a fregare.
2: Per quello che fa la spesa, per il pane.
1: Certo. Allora, e non fatevi distrarre dalla bravura di Marco.
0: Ma no, ci mancherebbe altro. E quello è la parte più difficile.
1: E neanche dei colori delle loro due t-shirt messe assieme.
2: Oh, oggi, bellissimo.
1: Ragazzi, siete una roba.
0: Siamo complementari.
1: Ma che complementari, siete inguardabili, porca miseria.
0: Azzurro e arancione, siamo complementari.
1: Sono tutti e due bianchi come dei cadaveri. Uno è azzurro e l'altro arancio. Ma come cavolo vi
0: adesso sul suo? Vogliamo parlare del colore della tua canotta?
1: Vabbè, ma io sono un pochino più abbronzato.
0: Beh, certo,
2: ma non flexare.
0: ma smetti.
1: Sì, ma io il problema è che sono in uno studio senza aria condizionata a 28 gradi, devo salvarmi in qualche modo.
0: Ecco perché
1: per
0: sei
1: la canotta.
0: Vestito come Mitch Buchanan. Allora, attenzione, c'è la spesa cantata, si parte così.
1: Questa è la sigla, eh.

0: Ma un applauso anche per la sigla. Direi, attenzione, perché Marco, sei pronto?
1: Ho chiamato Ben E. King oggi.
0: Ma
2: ci arrivi?
0: Vabbè, vediamo, mettiamola alla prova, dai, subito, dai. Fate attenzione ai prezzi, sommateli, insomma, mandateci il saldo al 393 800 3000.
2: Che bella.
0: Arriva.

0: ragazzi, ma bravo, ragazzi, bravo vero, eh.
1: Abbiamo rovinato anche questo.
2: No, no, no, no, no, no, perché Stand By Me, sei panini.
1: Ci stava, no?
0: Assolutamente sì. No, però bravo, perché a un certo punto era altissima, eppure...
2: ma Marco ci arriva sempre. Marco rinuncia alla virilità, ma non cicca mai.
1: Con queste magliette arance.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, se avete fatto il saldo della spesa cantata di oggi, aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000 e poi non solo premieremo il più veloce di voi, ma soprattutto quello che ci avrà inviato il saldo corretto, ovviamente. 393-800-3000, un messaggio di testo basta per portarsi a casa la nostra disco radio bag, mentre arrivano Alok e Khalid, c'è Dive Into Me.

0: si intitola proprio
1: Ma questo o la spesa cantata?
0: Tutte e due. Tutte e due. Solo che la spesa cantata non è in rotazione, mentre Alok e Khalid sì, ragazzi. Allora,
1: non
0: allora...
1: capisco come sia possibile che non sia in rotazione.
0: Vabbè. Scusami, ho visto una foto che ci hanno inviato, è pazzesca.
1: Sì.
0: Allora, attenzione perché abbiamo un vincitore. La più veloce di oggi è stata Federica da Torino. Buongiorno Federica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta su Disco Radio, Federica. Che fai?
1: Si vergogna Federica d'aver vinto, eh? Un po' si vergogna.
0: Sì,
1: vero?
0: Ce l'ha detto anche fuori onda, adesso da Torino grideranno al complotto, ma non è mica per questo che grideranno al complotto. Lo faranno perché Federica nella vita cosa fa?
2: La pasticcera.
0: E ci ha promesso che ci fornisce di dolce per tutto.
1: Complotto e glicemia, direi oggi. Che
0: assolutamente.
1: Dopo Orgoglio e Pregiudizio, un nuovo romanzo che infiamma i cuori degli ascoltatori di Belli Svegli.
0: Complotto e glicemia, certo. Senti, Federica, ma che fai? Cosa stai facendo stamattina?
2: In realtà sto aspettando il pullman che penso perderò.
1: Tranquilla, sì, lo perdi.
0: Ma perché sei al telefono con noi?
2: Certo.
1: Te lo confermo e garantisco, lo perdi.
0: Va bene, allora Federica, che quindi nella vita fa la pasticcera. Notaio, che ci può dire per Federica?
1: Allora, bella splendida. Signora o signorina Federica?
2: Signorina.
1: Quanti anni?
2: 20.
0: Non fa per lei.
1: Quasi faccia i fattacci suoi, signor Sironi.
0: Piuttosto, che c'è
1: allora,
0: per Federica?
1: Sacca di Disco Radio, sì. Cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio. E solo per lei una novità,
0: sì.
1: Che potrebbe non sembrarlo, ma in realtà lo è,
0: sì.
1: Sono dei nuovi pasticcini mignon,
0: uh-huh.
1: Prodotti da giovani e piccoli pasticceri giamaicani.
0: Ah sì?
1: I cannoncini. Diciamo che sono buoni e divertenti.
0: Certo, va bene. Allora Federica, tutto questo se ci dirai qual è il saldo della spesa cantata di oggi.
2: 2 euro.
0: Non ho capito, scusa?
2: 2 euro,
0: ma certo, è la risposta esatta. Ovviamente in realtà c'era anche qui un trabocchetto, la questione dei 6 panini che in realtà erano gratis e quindi...
3: Se hai la tessera fedeltà.
1: Ma scusa, come facciamo noi a sapere che quello che è, se ce l'aveva la tessera fedeltà?
0: Beh, c'era la quantità dei panini ma non il prezzo.
1: No, ho capito, però lui nella canzone dice... E se hai la card, quella fedeltà, lì ti danno 6 panini a gratis. Tu compra 6 panini, che tu ce l'abbia o no.
0: Ce l'ha.
1: Pur di far vincere la pasticcera. Vergogna.
3: Ma lei si faccia gli
0: affari
3: suoi.
0: Non è vero, notaio,
1: la pasticcera di Panzeri, ma guarda un po'.
0: No, la pasticcera di Torino Federica, che si aggiudica ufficialmente quindi la nostra Disco Radio Back. Ti lasciamo prendere l'autobus, Federica, è già passato?
2: Solo fare un saluto.
1: Ma certo.
0: Certo.
2: Forse mia mamma è in ascolto, quindi ciao mamma. E poi posso chiedervi di salutare mio papà che è qua tutte le mattine che mi porta a scuola.
0: Ah, ma bravo,
1: come si chiama? Come si chiama?
2: Riccardo.
1: Ciao Riccardo. 2 cannoncini anche per Riccardo.
0: Molto bene. Grazie Federica, saluti a Riccardo e alla mamma. Buona giornata.
2: Grazie
0: mille Federica, ma che bello sentire i nostri ascoltatori. E peraltro Federica, come dire, io metterei da parte il numero perché non si sa mai che abbiamo bisogno di una torta una volta, eh?
1: Lei è veramente il peggiore. Il peggiore.
0: Lo sapevo.
1: Con la maglia celeste. Si vergogni.

0: abbia sentita fino in fondo, è il disco di Kid Khalif che si chiama Duro Tetete su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
1: 8:19. Ma voi andreste a prendere i vestiti voi alla vostra compagna?
0: Allora, ma intanto questa roba qui è un lavare i panni sporchi.
1: No, questo adesso lo dobbiamo, cioè, io voglio confrontarmi con tutto il mio con i nostri amici all'ascolto.
0: Dai, va bene, racconta.
1: Arriva la vostra compagna e vi dice: a mezzogiorno non posso venire all'Orio Center, che è un centro commerciale.
0: Sì.
1: Perché l'osteopata, mi sono ricordato adesso. Quindi ti mando due vestiti su WhatsApp e devi andare dalle commesse di Zara a chiedere se ci sono e prendermeli.
0: Ok.
1: Ma no, dai!
0: Vabbè, ma una cortesia, un favore.
1: Ma sono un bergamasco, non sono capace di fare
0: queste. Ma c'è il codice di quei vestiti?
1: Ma che ne so!
0: Ma certo che c'è, vedi che
1: io
0: Manzoni,
1: ho detto, ascolta, io
0: Manzoni fa così con la testa, il codice c'è.
1: Tu, io, scusa, io ci vado?
0: Eh?
1: Ma poi mi faccio la commessa,
0: ma
1: va
0: no.
1: bene? Sì, sì, gliel'ho detto.
0: Questa è una brutta persona.
1: E sai cosa mi ha detto lei?
0: Cosa?
1: Va bene. Pensa a te pure di ottenere due vestiti. Questo.
0: Va bene, grazie a tutti quelli che hanno inviato il proprio messaggio per la spesa cantata.
1: E per le commesse di Zara, occhio che arrivo,
0: Smettila.
2: Tra l'altro, ironia della sorte.
1: Si chiama Zara anche lei. Cioè, rimango in casa comunque.
0: Forse per quello che era d'accordo. Allora, ci sentiamo tra poco uno dei nostri Tamarristori, per cui state pronti ad ascoltarlo. Apriremo ovviamente anche il Tamarraland di oggi.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Il ristorante Asa.

0: location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Disco Radio.
6: E allora, come dicevamo, siamo pronti ad aprire il Tamarraland di oggi, e cioè il parco divertimenti più tamarro dell'universo. Dobbiamo vedere se c'è gente, perché ho sto caldo, questi chiari
7: di
6: luna.
7: Prova a aprire,
6: dai, prova,
7: aprire.
6: Vediamo, vai, vediamo. Ragazzi,
8: ragazzi! Qualcuno di voi dopo per caso deve andare all'Orio Center da Zara?
6: Dai, smettila!
8: Se ne mando due, no, ok.
6: Piuttosto, come va sentito il nostro prossimo tamarristori?
8: Gridate il posto da qui, gridate giù i finestrini!
6: Sul volume c'è Tamarristori!

0: disco di Bellini era Samba, Samba de Janeiro su Disco Radio nell'appuntamento con il Tamarraland di oggi. Tra l'altro, ragazzi, scusatemi, chiedo scusa, ma avete inviato così tanti messaggi per la spesa cantata che il sistema si è imballato.
1: Ecco,
0: si è totalmente imballato.
1: Alcuni dicono che si è imballato perché questo non era un Tamarristory e sarebbero arrivate una sequenza di
0: potrebbe essere,
1: infamie.
0: Potrebbe essere. Era un po' così alternativo come Tamarristory.
1: È un po' festaiolo, dai. Poi ci sono i mondiali, comunque secondo me ci sta.
0: Infatti, ma
1: un Tamar Mondial a cui ricordo noi non partecipiamo.
0: Se
1: fosse sfuggito a qualcuno.
0: Noi non partecipiamo più ormai.
1: C'è il Curaçao, c'era a giocare ai mondiali. Il Curaçao. Sempre pensato che fosse un liquore.
0: Anch'io.
1: Salta fuori che è una nazione adesso, capito? Così. L'anno prossimo ci sarà la Molinari a fare gli europei.
0: E ancora più avanti il liquore strega, insomma, potremmo citarli tutti. Allora, attenzione,
1: l'amaro del capo.
0: Anche.
1: L'amaro del capoverde, tra l'altro c'è capoverde.
0: Quelli sì. Quelli non mancano, però attenzione perché si avvicina anche l'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico, per cui vedremo se il prof Locatelli sarà dei nostri insieme a tutti i suoi recensori tra pochissimo. Il tempo di suonare The Bowser e Magnetic.

0: complotto. Siete due rispettosi che non fanno sentire più i messaggi tranne il nostro che era bellissimo.
1: E qual è,
2: scusa, zio, qual è quello bellissimo?
1: Questo
2: era questo, benissimo, era questo.
1: No, però va benissimo.
2: No, allora, in realtà purtroppo ci si è
1: impallato
2: per un attimo. Sì, sempallao il sistema dei messaggi, perché ne sono arrivati così tanti che la macchina ha avuto bisogno di po' più di tempo per elaborarli tutti quanti, tant'è che adesso è ritornato tutto attivo. Un attimo prima, tra l'altro, di dedicarci al Cineforum Tecnico Scientifico con il prof Locatelli. Cineforum.

0: applauso per il prof Locatelli e i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico. Buongiorno prof, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno. Beh, a voi.
0: È un piacere riaverla con noi. Anche per l'appuntamento con le recensioni di oggi.
1: E allora partiamo da una nuova recensora.
0: Ah sì?
1: Si chiama Elena Fino.
0: Ok.
1: Non si sa fino dove. Elena Fino.
0: Beh, puntini sì. Puntini.
1: Se vedete che c'è è fino lì. Se non la vedete più era fino là. Molto facile, no?
0: Certo, non fa una piega.
1: Allora ci parla di un misterioso esemplare montano.
0: Sì?
1: Visibile ad alta quota solo se si è molto fortunati. Perché oltre a essere rarissimo è anche velocissimo.
0: Ah sì?
1: È lo stampecco bagnaia.
0: E certo.
1: A volte si sdraia.
0: Sì,
1: purtroppo.
0: A volte.
1: Per riposarsi.
0: Molto bene, continuiamo.
1: Proseguiamo con la Pugliatti.
0: La Pugliatti, la Pugliatti.
1: Oggi è Cineforum femminile.
0: Molto bene,
1: femminile.
0: Ci piace questa cosa, sa?
1: Assolutamente. L'inviato di Striscia la Notizia non si accontenta più delle acrobazie sulla sua bici e decide di convertirsi a spericolate gare.
0: Ma cosa, scusi?
1: Spericolate gare clandestine. Sì. Questa volta su una moto dalla cilindrata molto molto potente.
0: Sì.
1: Vittorio Brumbrumotti.
0: È chiaro, Brumbrumotti. Molto bene, molto bene. E continuiamo per chiudere con...
1: Indovini un po'? Indovini un po'?
0: La...
1: Con chi chiudiamo?
0: Con chi chiudiamo?
1: No, non è tutto il femminile.
0: Ah, allora Mastro Galletti.
1: Non l'ho detto? Ho detto particolarmente. Esatto. E quando lo tengo in chiusa?
0: Aiuto.
1: Bene. Tutti credevamo che il ritornello di questa canzone fosse dedicato al barbiere di Siviglia.
0: Sì.
1: E invece no.
0: No.
1: Invece no. Era l'invito ad andare in questo paese alle porte di Milano perché è pieno di belle ragazze.
0: Sì.
1: Figaro qua. Figaro qua. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Figaro su. Figaro giù. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Prof, lo sappiamo che la conosce tutta a memoria, io mi fermerei qui però se è d'accordo, che dice?
1: Non sapevo ci fosse la H tra la R, no?
0: E via, certo
1: si imparano sempre cose nuove.
0: Certo che c'è. Grazie al prof Locatelli perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
1: Locatelli fa le cose con l'H.
0: Certo.

0: Ma che bello il disco di Kygo e Carter Fate su Disco Radio, si chiama That's When You Know. Pronto? Pronto?
1: Ciao Omar, ascolta, ne approfitto anch'io, ho preso un pantalone da Zara, dovrei cambiarlo.
2: Allora,
1: se mettiamo d'accordo te lo faccio avere e mi prendi magari un'altra, una taglia in più. Dovrei prendere anche una magliettina, ti mando la foto
0: con il codice.
2: Il codice.
1: Mi fai vedere anche come sta indossato. Grazie.
0: Va bene.
2: Ma sarà una vita la mia! Sarà una vita!
0: A posto così. Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Il caldo più forte in Lombardia lascia spazio a pioggia, grandine e vento forte. Dalla tarda mattinata allerta arancione. A Milano il comune chiude parchi e giardini. Allerta gialla su gran parte del Piemonte. A Torino i ristoranti del centro chiedono risarcimenti per i blackout, mentre un'ordinanza del sindaco Lorusso chiede sì ai negozi di tenere chiuse le porte quando l'aria condizionata è in funzione. Prostituzione minorile. Indagato il giocatore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è coinvolto nell'inchiesta escort di Milano per un rapporto con una 17enne nel 2020, ha ricevuto l'avviso di garanzia, sarà interrogato a breve. A Monza in manette un 19enne di nazionalità marocchina, nato e residente in città, avrebbe accoltellato per rapina un 17enne che stava rincasando in monopattino dopo aver festeggiato la promozione del Monza in Serie A. La Corte Suprema degli Stati Uniti contro Trump, che nasce negli States, è americano, anche con genitori illegali. Nozze blindate domani al Madison Square Garden per Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce, attesi 1000 invitati. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Allora ci siamo, è mercoledì, arriva l'appuntamento con il fitness, per cui buongiorno al nostro Paolo Luca Manzoni, buongiorno, buongiorno.
9: Ciao amici, buongiorno.
2: Si stava stirando,
9: state
2: come...
9: Bene, state bene.
0: No, stava facendo un po' di allungamento in
2: come
0: realtà.
2: Un leopardo che si sveglia dopo 20 ore di sonno, esatto.
0: Vabbè, quindi tra poco ci alleniamo, come facciamo sempre, ci occupiamo di fitness, nella rubrica Questione di Fitness.
2: Solo di fitness, ah!
0: Questo, ah! I dolori dell'età. Va bene.

Faithless, My New Religion. Beh, bello, bello, bello, ci piace un sacco, così come ci piace il mercoledì occuparci di fitness con il nostro Paolo Luca Manzoni.

secondo me dovresti entrare come campanello della porta di Bialetti. Appena apri. Ciao mio

0: Luca Manzoni, a cui chiediamo subito di rispondere alle prime domande che via messaggio ci arrivano al 393 800 3000.
1: Allora, questa è molto interessante, anche particolare. Ciao Paolo, sono Daniele. Ti volevo chiedere qual è la giusta temperatura ambientale da avere in palestra.
2: Ah, Daniele, questa è una bella domanda.
1: Innanzitutto, ambientale.
2: Sì, un clima cordiale. Un clima amichevole, no? No, allora, sicuramente bisogna dividere estate e inverno.
1: Sì.
2: E direi che d'inverno io nelle strutture tengo 17, massimo 18 gradi.
1: Ah, però, okay. Freschetto.
2: Sì. Sì, perché comunque i primi 5 minuti magari hai la felpa, ma incominci a muoverti, incominci a sudare, poi è un problema se sudi troppo. E invece d'estate non supero i 24-25 gradi.
1: Okay. Ok,
2: queste sono le due temperature che all'incirca tengo. L'idea è quella che d'inverno arrivi e devi avere freschino.
1: Certo.
2: Ok, perché devi riuscire poi a scaldarti, accendere il motore del tuo corpo.
1: Dopo.
2: Esatto, se no è troppo caldo. E d'estate invece che non inizi a sudare immediatamente quando entri in palestra.
1: Come me d'altronde, giusto?
2: Esatto, che arriva già sudato.
1: Io riesco a sudare nel tragitto dagli spogliatoi alla macchina.
2: Esatto.
1: Alle macchine, cioè è incredibile.
2: Che in questo periodo è anche normale, perché cioè, si fa davvero molto caldo, quindi però ragazzi è super importante gestire bene poi l'idratazione ovviamente in base alla temperatura corporea.
1: Tra l'altro a PLM di Curno c'è questa cosa che ha due climi, perché ha una parte che è vetrata e quando tu vai in vetrata sei tipo a Miami, c'è una roba... Poi ti trasferisci nella parte che non ha, vedi, un po' più all'ombra, lì è un po' più
0: i laghi del Canada,
1: temperato, sì, no, nel senso un po' più temperato, più umano.
2: Miami comunque molto bene.
1: Benissimo!
2: Cioè, senso, se posso.
0: Ma è lì che si festeggerà il compleanno di PLM Fit.
2: Ma è oggi.
1: Oggi si festeggia, niente esercizi, ragazzi.
0: No, c'era la possibilità di scegliere comunque anche oggi.
2: C'era la possibilità di scegliere. Oggi PLM Fit compie 7 anni, ragazzi.
1: Sì? 7?
2: 7 anni, incredibile. Percepiti 70.
1: Io c'ero,
2: Sì, assolutamente sì. Quindi stasera si festeggia, ma oggi comunque ci si allena.
0: E
1: ma
0: quindi,
1: no!
0: Aspetta, quindi si festeggia o si fa del...
1: No, ragazzi, io ho visto.
2: Sì, è
1: la
2: quello,
1: statistica.
2: Fabri. Sì, è proprio quello che stai indicando con la mano. Sì, sì. Ma perché io ho detto, metto lo stretching.
0: Stretching!
2: Le persone vorranno sempre fare stretching, no? Quelle cose.
0: E invece
2: vogliono

0: canzone invece da Getaway su Disco Radio, mentre ci stiamo occupando di fitness, la rubrica Questione di Fitness con il nostro personal trainer ufficiale, il nostro Paolo Luca Manzoni. Oggi quindi festeggiamenti, sbocciamo, beviamo una cosa, mangiamo due salatine, fine, no?
1: Spumantino, ok. Fabrico, hai portato da mangiare tu?
0: No, però va bene lo stesso.
1: Marco, hai portato qualcosa?
2: Io la schiscetta.
1: Ma allora ragazzi, visto che è un po' magra, io mi allinerei comunque. Cioè, ecco, se siamo tutti d'accordo,
0: cosa facciamo?
1: E proprio per festeggiare, no? Farei proprio, sei, si chiama monostrutturale, cioè quella, quel movimento che continui a ripetere nel tempo.
3: Sì.
1: Sempre lo stesso movimento.
0: Dai,
1: no?
0: quindi
1: potremmo fare
3: per mezz'ora.
1: Un po' di skip.
0: Ecco.
1: Partiamo magari leggerini, poi acceleriamo, poi rallentiamo un attimino, ma non ci fermiamo mai.
0: Quindi solleviamo le ginocchia ritmicamente uno dopo l'altro.
1: È proprio così, Fabio.
0: Va bene,
3: ve lo
0: dai.
3: Meritate a voi in macchina, che non avete scritto.
0: Tirate
3: no.
0: ginocchiate al volante. Siamo pronti
1: fortissimo,
0: per cominciare?
1: Dai.
0: Allora partiamo così. Felicissimi, tra l'altro, di
1: allora
0: partire così.
1: E si incomincia con uno schippettino leggero.
3: Leggero,
1: incominciamo a muovere le ginocchia che salgono. Ok, va tutto bene.
3: Muovo anche le braccia come se fossi.
1: Allora, no, ma fa molto ridere, quindi fallo. e adesso magari gli diamo un po' una acceleratina,
0: sì,
1: quindi le ginocchia salgono con un ritmo un po' più frequente. Si sorride, c'è il sole, è arrivata l'estate.
3: C'è il sole, ci sono 45 gradi.
1: Molti gradi, adesso faccio un bel respiro e non mi fermo perché per 10 secondi adesso accelero velocissimo. Via 9,
3: allora.
1: 8, 7, 6, 5, 4,
3: Marco non
1: 4,
3: ha accelerato, guarda.
1: 3, 3, Marco,
3: più veloce,
1: se non
3: Marco.
1: Acceleri io non smetto di contare.
3: Dai,
1: cioè, come
3: dai, 10
1: rotella, secondi ancora,
3: dai.
1: 9,
3: ma
1: 8,
3: 10,
1: 7, 6, 5, 4, 3, non mi fermo, 2, non mi fermo, 1, recupero.
0: No, ma sei pazzo, ma sei un pazzo scatenato.
2: Tira, Paolo.
0: Cosa gli è successo?
3: Crampo.
0: Gli è venuto un crampo, veramente.
2: Hai visto?
0: Capito quello che millanta? Io sono lo sportivo, io faccio l'Irox. Eccomi qua,

0: beh, come dicono i Modern Talking, ci abbiamo messo l'anima e il cuore. You are my heart, you are my soul.
1: Nella e i crampi!
0: Nei crampi anche,
2: ha
0: i crampi.
2: Fatto davvero molto ridere, Omar, che cerca di farsi passare il crampo alla gamba alzando il braccio.
1: No, ma non è vero!
2: Ha alzato il braccio cercando di spostare il muro, si reggeva il gluteo, no? Ed era in questa posizione un po', si può dire, tipo pipì degli autogrill, no?
1: Sì,
2: appoggiato, no? Così... E che io non sapevo cosa fare, ho fatto un video, quindi seguitemi perché lo pubblicherò a breve.
1: Ma scusa, quando
2: Omar che cerca di fare la pipì e togliersi lo stretching. Ma...
0: Molto bene, è un'immagine meravigliosa
1: una
0: questa.
1: Da radio meravigliosa,
2: sì,
1: perché...
2: il bagnino di Bergamo.
0: Sì, Mitch Buchanan sembra.
1: Sì, sì, ma più Mitch Buchanan su più
2: del 54 di Riccione.
1: Loris del 54.
0: Allora, grandi festeggiamenti quindi stasera per il compleanno della PLM Fit, giusto?
2: Grandi festeggiamenti, ragazzi, 7 anni. Festeggiamo insieme, si mangia, ci beve, cioè c'è la musica.
1: Festeggiamo insieme noi.
2: Noi.
1: Chi è iscritto?
0: Non sono tutti invitati?
1: No.
2: Non ancora. Perché avevo chiesto Piazza Duomo.
0: Ma non
2: mi hanno detto che per l'emergenza del caldo, eccetera,
0: non
2: così è difficile.
0: No,
2: allora lo facciamo qua in zona. ed è un pochettino più comodo.
1: Te la danno solo se fai un carro e sopra c'è Elodie. Funziona così alla Piazza Duomo.
2: E mi hanno detto di no.
1: Elodie non poteva.
0: Va bene. Ci fermiamo qui allora e ti ringraziamo Paolo, solo se torni il prossimo mercoledì.
2: Ragazzi, ma io torno tutti i mercoledì per sempre.
0: Molto bene.
2: Mercoledì.
1: Questa vale allora, come contratto.
0: Grazie così. Al nostro personal trainer ufficiale Paolo Luca Manzoni, che tornerà il prossimo mercoledì. Ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi, grazie.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
4: E allora anche oggi grande successo per la trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Notaio, può contare quanti messaggi sono arrivati? Lo ha fatto?
5: Non riesco, sto tirando la gamba al signor Pandini.
4: Ancora?
5: È ancora in fase crampo.
4: Ma non è vero.
5: Che poi secondo me potessi tirargli il cervello, che questi crampi ce li ha il cervello là e gli adduttori, che neanche sapeva di avere gli adduttori. Ma cosa? Forza Pandini, spinga!

0: Beh, ragazzi, fino in fondo anche Calvin Harris e Jassy, che abbiamo risentito con Satisfy, mentre è pronta una delle nostre novità, le 9.2. E soprattutto mentre possiamo anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita, che vi racconteremo tra poco, la ricerca.
1: Ah, sì?
0: Di sì, c'è una ricerca.
1: Ma tipo adesso la vuoi anticipare?
0: Ma volendo, se va riuscissimo, bene, non bene. Sarebbe
1: ma
0: male.
1: Ma certo,
0: no.
1: Messi o Ronaldo? Dimmi per chi tifi e ti dirò per chi voti.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Chi è che l'ha pensata questa? Vabbè, poi lo scopriamo, anche perché della notizia ci occuperemo tra poco. Intanto c'è una bella novità, abbiamo scelto John Summit, c'è Shade of Blue.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, mentre come dicevamo poco fa abbiamo già preparato la notizia che vi cambierà la vita, il cui titolo lo possiamo ripetere per favore?
1: Messi o Ronaldo, dimmi per chi tifi e ti dirò chi voti.
2: Nel continente nero,
3: barabonzi bonzi bo,
2: alle falde del Kini.

0: Allora, pare che il team di ricercatori della Nanyang... Come prego?
1: Nanyang
0: Technological University di Singapore, guidato dal professor Saifuddin Ahmed.
2: Sì?
0: Si chiama così, ha analizzato le risposte di oltre 10.600 persone in 26 paesi, scoprendo che chi si definisce liberale tende a preferire Messi, mentre i conservatori tendono a schierarsi dalla parte di Cristiano Ronaldo.
2: Sai che l'avrei detto io?
0: Sì.
2: L'avrei detto, sì.
0: In effetti Messi,
2: perché dalla parte insomma, ce lo spiega, sì.
0: In effetti Messi è risultato particolarmente favorito in Corea del Sud, Argentina, Spagna e Regno Unito, mentre Ronaldo ha ottenuto i consensi maggiori in Indonesia, Turchia, Messico ed Egitto. Il tifo calcistico non determina le idee politiche. Le persone sono attratte da figure pubbliche che incarnano valori simili ai propri. Messi viene percepito come riservato, collaborativo e orientato al gioco di squadra, mentre Ronaldo è associato al successo individuale, fiducia in se stesso e celebrazione del merito. Il team ha individuato altre associazioni inattese. Chi otteneva punteggi più elevati nelle scale che misuravano sicurezza in se stessi e atteggiamenti più orientati all'autorità mostrava una maggiore probabilità di preferire Ronaldo, mentre gli individui più inclini alla riflessione critica tendevano leggermente verso Messi. Questo è quello che sono riusciti a scoprire facendo domande.
2: Sì. Sai che per la prima volta forse mi ci ritrovo in una ricerca.
0: E tra l'altro,
2: cioè, trovo un po' di senso.
0: Non sono stati pochi quelli intervistati. 10.600 persone in 26 paesi mi sembra un bel campione.
2: Poi
0: no?
2: Magari sente, cioè, il fatto che in Argentina piacesse più Messi non mi sembra sta grande. Magari avrei tolto, Portogallo e Argentina, per dire.
0: Probabilmente è così. Forse in Portogallo hanno chiesto di Messi
2: in Portogallo
0: viceversa.
2: No, tra l'altro, perché a quanto pare non c'è. Cioè, Ronaldo, Indonesia, Turchia, Messico ed Egitto.
0: Se forse ne hanno citati solo alcuni. Comunque, in effetti, qual è la domanda che vogliamo rivolgere ai nostri amici ascoltatori?
2: Allora, partiamo da qua che è divertente, dai,
0: è un giochino.
2: Le vostre iniziali più il vostro numero fortunato, perché sapete che Ronaldo è conosciuto anche come CR7, che sono le sue iniziali,
0: Cristiano Ronaldo
2: e il numero che ha sulla maglia. Vediamo cosa viene fuori, dai. Io sarei OFF28.
0: E io sarei FS8. Io sono un fessotto praticamente.
2: Fessotto, bello. Fessacchiotto.
0: Ma porca miseria.
2: Panzeri,
0: tutte le fortune
3: MP?
0: A me.
3: MP13.
0: Peccato,
2: MP3 poteva essere più divertente.
0: Sembra una piccola particella dell'inquinamento.
3: Grazie.
2: Sì, perché sono.
0: Non sono le particelle fine.
2: Le polveri sottili?
0: MP qualcosa, no?
2: Ah, vedi.
3: Forse sono l'evoluzione dell'MP3 comunque.
0: Però forse mi sbaglio. Allora,
2: comprime, l'MP13 comprime direttamente il cantante.
0: Esatto. Te lo mandano.
2: Te lo puoi mettere in tasca, sì.
3: Te lo mandano cantata.
0: In una chiavetta questa.
2: Ma lo di piccola, piccola.
0: Allora, le vostre.
2: PM10, non MP.
0: Quindi le vostre. Le vostre iniziali più il vostro numero fortunato, vediamo qual è la vostra combinazione.

0: il disco di Timmy Trumpet e Frank Walker. Ma povero. Ma
1: io voglio stare in quel cervello lì, ragazzi, ma cosa deve
2: dovremmo
1: essere
2: aperti fuori onda?
1: Ah, sì, sempre. Oddio, non sempre,
2: cioè,
1: sempre.
2: No, però
0: forse no, è meglio di no.
1: Allora,
0: no,
1: un amico ci ha mandato la sua foto,
0: Nicolas
1: con
0: Valenza,
1: la maglia.
0: Esatto. Nicolas da Valenza, sì.
1: E Nicolas, una R di cognome, quindi ha una maglia con NR7, ma sì, ha indossato la maglia al contrario per far, sì, vedere la scritta, sì, che ovviamente, sì, sennò, sì, starebbe sulla schiena. Fabri guarda, fa: ma che strano corpo che c'ha questo qua. Ma sembra montato al contrario.
2: E io, perché ha la maglia al contrario.
0: No, ah, non avevo colto la finezza, capito?
1: Oh, meraviglioso.
0: Scusa, Nicolas, mi spiace tantissimo.
1: ELMB66. Eleonora Lina Maria, e poi ha un cognome. Esatto, sì, è una targa di un cinquantino.
0: Per tutti Ellie, allora Ellie 66 poteva anche essere, no?
1: No, ci vanno le iniziali.
0: Giusto, è vero.
1: Eventualmente EB66, però è bello, se hai più nomi è anche bello prolungarlo, invece, secondo me.
0: Allora direi a questo punto, no, perché c'è il cognome di mezzo, accidenti, e non è proprio privacy in quel caso.
1: Allora, Valentina da Milano, VC3. VC.net, cos'è?
0: Il famoso VC3.
1: Ah, vale.
0: Pulisce e sanifica.
1: Sì. La trovi in bagno, Valentina, di solito.
0: E il CK93 che cosa può essere? Un CK93?
1: CK sembra una tipo colla.
0: Sì, anche.
1: Ho usato la CK. Sai cosa? Il VD40, cosa mi ricorda? È il lubrificante.
0: Cavolo, è vero, il lubrificante.
1: Il VD40.
0: Abbiamo anche un MM18. Siamo solo alla 5. Questa, a Milano.
1: MM18 è sicuramente. No, secondo me è il filetto. Che è un M, sarebbe solo M.
0: Ah,
1: però
0: ok, non mi è venuta in mente la metropolitana.
1: Ah, sì, è vero, anche la M, la metro di Milano.
0: C'è anche un messaggio da sentire, pronto? Pronto?
3: Vabbè, io sarei EC7.
1: Salute.
3: Farò concorrenza al Covid-19, cioè dovreste rispondermi, salute.
1: Visto la prontezza.
3: Ciao
1: che
3: tutti,
1: c'ho.
3: Betta da Cesano Maderno.
0: E poi abbiamo un bel GT23 che
1: la Golf
0: fa un po' videogame anche,
1: sì,
0: no? Gran Turismo.
1: È un modello di macchina.
0: Sì, sportivo sicuramente.
1: 26 può essere 2006 anche di cilindrata, capito? Una
0: no,
1: GT
0: 23. 23.
1: 2003.
0: Sì, ci sta.
1: Turbo compressa.
0: Ciao ragazzi, io sono CC5.
1: CC5 è bello.
0: Consideriamo il cognome da sposata, visto che tra poco mi sposerò, sarà CCC5.
1: È come ninnare un bambino.
0: Sembra uno scioglilingua. Un bacio dalla Chiara da Como. Che bello. Allora, quindi la combinazione delle vostre iniziali più il vostro numero fortunato, magari diteci anche chi davvero siete e almeno di dove siete, senza specificare il vostro cognome, al 393 800 3000.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casa Tisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
17: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
16: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Siete voi, il Moulin Rouge!
20: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
21: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
22: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
21: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
22: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
21: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
22: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
24: Brum Brum?
22: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
24: Wow, allora vado da Brum Brum.
22: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio. Ciao ragazzi, io farei il GF18.
0: Ormai siamo al 19 però. E niente, è andata.
1: Però lui ha fatto quello con Signorini.
0: Certo.
1: Giusto? Credo, non so.
0: Non so chi l'ha condotta l'edizione precedente, comunque.
1: Che c'è stato quello dell'avventura, sì. Che però era tipo con le normal people.
0: Ma non lo so.
1: Giusto, poi dopo ce ne doveva essere un altro.
0: Sai che non ho seguito. Però volendo potremmo essere un po' più automobilistici, per esempio con un bel DS21 dalla provincia, certo, di Bergamo. Non siamo così avanti con i numeri, però il DS
1: arriverà,
0: sicuramente
1: arriverà?
0: Ci riporta lì. Sì, certo, perché
1: arriva,
0: no?
1: Arriva la 7, giusto? DS7,
0: credo di sì. Mentre noi torniamo indietro fino al 2000 per il nostro prossimo Rhythmic History.

0: bello, divertente, no? E sono arrivate mille combinazioni, ovviamente, di iniziali del proprio nome più il proprio numero fortunato. Potremmo leggere 150.000 codici, alcuni che poi si trasformano magari in una parola o ricordano un oggetto in particolare o, che ne so,
1: scusa,
0: un prodotto in particolare.
1: Elena da Galbiate?
0: Sì.
1: EB8?
0: Sì.
1: EB8?
0: C'è
1: qualcuno sfogliato.
0: Esatto. Vedi. E c'è anche un EB1.
1: EB1 però EB1.
0: EB1
1: non è.
0: Era giusto perché si muoveva nella stessa direzione. Enrico era Torino. Però visto che siamo partiti
1: PF8,
0: da
1: PF8 Paffotto.
0: Paffotto, Paffotto mi piace, Paffotto.
1: Sto guardando, è M9 e no.
0: No, in effetti. M9, in effetti no. No, però pensavo ai, ai personaggi da cui siamo partiti, no? Messi e Ronaldo che, come dire, piacciono di più a seconda dell'inclinazione politica, no? Se sei conservatore sei più verso Cristiano Ronaldo, se sei più democratico invece sei più verso Messi. E allora pensavamo, c'è un personaggio che incarna, come dire, il vostro, più di quelli che, più di Ronaldo, più di Messi, che secondo voi incarna i valori che vi accomunano?
1: I vostri valori,
0: non so, un attore, ma anche uno sportivo, perché no, ci sta.
1: Sì,
0: sì. O chiunque dei personaggi famosi che
1: io Conor McGregor perché ha picchiato Facchinetti.
0: Ma che
1: vale?
0: C'entra? Ma no, ma povero.
1: No, lo saluto Francesco, che è un amico.
0: Non so, a me quando abbiamo detto questa cosa fuori onda, il primo personaggio in assoluto che mi è venuto in mente,
1: occhio,
0: è stato Bud Spencer.
1: Bud Spencer?
0: Sì.
1: Perché a te piace picchiare la gente con i pugni dall'alto?
0: No, no, ma perché lui mi sembra il difensore dei buoni, capito? E quindi
1: menando però.
0: Sì, vabbè, poi quello.
1: Guarda
0: è...
1: che te lascia intendere tanto della tua personalità,
0: Mamma mia, cioè deve
1: questa aggressività latente. Potevi dire il Papa, invece Bud Spencer, vedi?
0: Tu invece?
1: Io ci devo pensare.
0: Ah,
1: perché
0: vabbè. Io l'ho detto a caldo.
1: Così non mi sovviene.
0: L'ho detto a caldo.
1: Non mi viene in mente uno che proprio incarna, però devo pensandoci qualcuno mi viene.
0: Dai, allora proviamo a sentire anche i nostri ascoltatori da questo punto di vista al 393 800 3000 mentre suoniamo Gordo con Loco Loco.

0: piace il disco di BTS che si intitola Swim su Disco Radio. C'è qualcuno che ci segnala Keanu Reeves, per esempio Ronald. Per me, certo. Per me lui assolutamente.
1: Piedi per terra. Molto umano, molto umano, attento al prossimo.
0: Sì, vero, vero, sì. Assolutamente sì. Oppure c'è chi ci dice, pronto?
2: Ciao a mio fratello Edo, gli piace Superman. A me mi piace Eric e Dominic. Io mi chiamo Gabriele. Ci arriviamo dalle Scaldine, ciao.
0: Ma ciao, ma ciao.
1: Ma chi è Eric e Dominic?
0: Chi sono Eric
1: Dominic e Dominic? Toretto?
0: No.
1: No,
0: Eric e Dominic
3: sono quelli di D'Insieme. Sono quelli di D'Insieme.
1: Ah,
3: è tutto chiaro adesso.
0: E cos'è D'Insieme, però?
3: Sono quelli che fanno dei video per bambini.
0: Ah, ok, ok.
1: Ho capito chi sono. Ho capito chi sono.
0: Molto bene, ragazzi. Abbiamo individuato alcuni dei personaggi che incarnano, come dire, un po' il vostro credo, no? I vostri valori.
1: Il concetto
0: per cui
1: è vedere chi. Chi in qualche modo ti dà l'idea, no?
0: Sì.
1: Di quella cosa lì.
0: Poi non è che
1: dipende dai tuoi valori, cioè, capito? Se hai valori, non so, tipo io ho i trigliceridi alti.
0: Esatto.
1: Quindi a me, per esempio, Platinette piaceva.
0: Esami del sangue alla mano.
1: Condividevamo quella roba lì.
0: Io darei la linea al dottor Gaias e poi aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000 mentre arrivano le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Dopo l'AFA, l'allerta arancione a Milano, oggi parchi e giardini rimangono chiusi al pubblico. Dalla tarda mattinata possibili grandine e vento forte. Allerta gialla su gran parte del Piemonte. A Torino un'ordinanza del sindaco chiede ai negozi di tenere chiuse le porte quando l'aria condizionata è in funzione. Prostituzione minorile, avviso di garanzia per il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni per un rapporto avuto con una escort 17enne nel 2020. Trasporti pubblici, ritorno del Freccia Arancio sulla Milano Limbiate, dalla regione via libera l'acquisto di materiale rotabile, quindi nuovi tram, la riattivazione del servizio verso la Comasina entro i primi mesi del 2029. In Egitto il caso della sanremese Nessy Guerra, da mesi in causa con l'ex marito condannato in Italia per violenza. La donna è stata prelevata questa notte al Cairo, portata in una stazione di polizia con la bimba di 3 anni e assistita dalla nostra ambasciata. Conto alla rovescia per i saldi, al via il 4 luglio nella maggior parte delle regioni italiane. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Ci attende un mercoledì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nella seconda parte del giorno il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità, dunque attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 33 gradi. Situazione poi miglioramento nella giornata di giovedì, il sole tornerà a farsi vedere, i valori massimi non subiranno variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Allora, qual è il personaggio che incarna meglio i vostri valori? Che poi non è che dovete conoscerlo proprio a menadito, ma che così, magari anche a pelle, no? Magari anche per una certa passione vi.
1: Sì, ma magari anche per un personaggio di un film, nel senso,
0: vedi.
1: Proprio lui come persona, ma magari quello che ha interpretato.
0: Per esempio, Christian ci dice: belli svegli, per me è il personaggio di Vin Diesel in Fast and Furious.
1: Dominic Toretto.
0: Dominic Toretto.
1: Uno sobrio.
0: Sì.
1: Soft, suit, cioè,
0: sì, che tra l'altro
1: quando... vestito bene, vestito, sì, come me oggi, tra l'altro. Quindi...
0: No, tu sei vestito come Mitch Buchanan.
1: Ma no, ma Mitch non aveva la canotta.
0: Ma
1: Mitch
0: certo che ce l'aveva. No, aveva... Era l'unico sfisicato di Baywatch
1: nella prima stagione. Poi

0: Jenny Boys Noise che si chiama Dracula. Intanto abbiamo controllato perché, oddio, c'era venuto un attimo di panico nel leggere di Messner. In realtà è ancora fra noi.
1: No, ma aspetta, ma forse un altro, eh?
0: Un altro Messner?
1: Forse un altro, sì.
0: Perché io ho pensato sì, immediatamente.
1: Beh, ma se mi scrivi una cosa così specifica, non penso che sbagli, eh?
0: Perché, beh, sicuramente è un appassionato di alpinismo, per cui probabilmente si riferisce ad un altro Messner. Bisognerebbe trovare quello che ha scalato l'Annapurna senza però avere grandi risultati.
1: Beh, no, è anche la scalata.
0: Non è più tornato.
2: Mi dà.
0: Non ci dà dei Messner.
1: Günther Messner, chi? Fratello minore, chi? Di Reynolds, è morto sul Naga Parbat, Annapurna, nel 70.
0: Ah, il fratello, ecco, di Reynolds. Vedi, il fratello minore, quindi.
1: Sì, minore.
0: Il fratello minore di Reynolds Messner.
1: Chissà come mai gli piace il fratello minore, non Messner, che poi dopo, insomma.
0: Beh, non lo so, però no? Se pensi all'alpinista, cioè sicuramente la resistenza, la costanza, appunto, la fatica, no? Queste cose qui che evidentemente fa pensare a un...
1: Sì, sì, no, mi sarebbe piaciuto sapere perché lui e non il fratello.
0: Magari adesso ci però... sta sentendo, ce lo dice.
1: Magari scrivicelo.
0: Poi, pronto.
3: Ciao ragazzi. Allora, mio marito, alla veneranda età di 57 anni, sì, adora tutti i personaggi della Marvel e loro. Vabbè. Tant'è che ho un cane normale che si chiama Flash, in onore di Flash Gordon.
0: E come lo vuoi chiamare, un cane? Scusami.
1: Scusa, non in onore di Flash Gordon, ma in onore di Flash, probabilmente, della DC.
0: Sì.
1: Ma no? È Flash Gordon?
0: Ma è
1: proprio
0: lo stesso?
1: No,
0: sono due cose diverse.
1: Assolutamente.
0: Non fate errori simili.
1: Flash Gordon, non so che universo sia, potrebbe essere... Ah, però potrebbe essere Marvel e Gordon, eh? Mentre l'altro sono sicuro che
0: DC
1: è della DC.
0: Flash e DC, sì. Quello con la saetta sul petto.
1: Vediamo,
0: della Justice League, della
1: sì,
0: Justice
1: Marvel
0: League.
1: Vedi, allora ha ragione lei, allora chiamalo Flash Gordon.
0: Non solo
1: così
0: Flash,
1: anche il cognome,
0: che
1: no?
0: Se no facciamo confusione, ma scusa,
1: arriva un altro.
0: Oh, mamma, allora sentiamoci una canzone e poi torniamo.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Beh, ragazzi, Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogie's in my soul. Boogie's in my soul. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, c'è una questione su Flash, il cane del nostro amico.
2: Sì. Che tra l'altro è anche il cane dello sceriffo Roscoe di Hazzard.
0: Bravo, lì volevo arrivare.
2: Ah, okay.
0: Lì volevo arrivare.
2: Che era un bassotto.
0: Era un bassotto totalmente immobile, cioè
2: sì,
0: si
2: sì,
0: muoveva
2: sì.
0: Niente.
2: Per quello scriveva Flash, perché era immobile.
0: Perché Flash.
2: Era di. Sì, era di Roscoe, non era di Bossog. O era di Bossog?
0: Che forse era di Bossog.
2: Che...
0: Forse era di Bossog e Roscoe Piccoltrain, però mi faceva sempre molto ridere.
2: No, però forse
0: ridere.
2: Era di Roscoe il cane. Il cane era di lui che diceva Flash, andiamo.
0: Era il cane di Roscoe. Pronto, chi c'è?
3: Belli svegli, ma non c'è Mariolino? Che io ho una barzelletta che gliela vorrei dire.
0: Dicela.
2: Lo stesso.
0: E Mariolino è arrivato tipo un'ora e mezza fa, però di solito è un po' prima.
4: Ma ci sono lo stesso.
0: Ah, ci sei lo stesso?
4: Mi mettono in frigo quando ho finito.
0: Allora, vediamo se il nostro piccolo amico, che non ci ha neanche detto il nome, magari
2: ma non ha lasciato la barzelletta.
0: Ci ha mandato
2: così,
0: solo questo messaggio.
2: Scusa, ma capito.
0: Vabbè, se vuoi lasciarcela, abbiamo ancora qualche minuto di tempo per poterla sentire. Ci fermiamo, ma solo per un attimo.
2: Non era qualcuno scriveva un beagle. Non era un beagle.
0: Ma no, non
2: ma
0: era
2: no,
0: un
2: beagle. No,
0: no. Era Bassett Town. Non è che magari in tante serie.
2: Ma Bassett è la traduzione di Bassett Town? No, sono due specie diverse. Che il bassotto è quello marrone,
0: è
2: giusto?
0: Quello più piccolino.
2: Il Bassett Town è
0: quello
2: un po'
0: più. Non lo so, non sono così esperto di cani. Adesso andiamo a cercare. Nel frattempo aspettiamo la barzelletta, speriamo di riuscire a suonarla, e sta arrivando anche il disco di UJ Leutranate, che si chiama Moving to the Sun.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casa Tisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
5: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
6: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
5: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: I want it to be free!
8: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: cavolo, cioè è volato via in un attimo proprio.
1: Ma io aspettavo la barzelletta.
0: Ma non è arrivata, tra l'altro.
1: Guarda, Olga.
0: Cosa?
1: La barzelletta.
0: Oh, è arrivata la barzelletta, aspetta, eccola.
2: Ora la barzelletta è questa.
0: Sentiamo.
2: Un aio dice aio, l'altro dice perché hai detto aio? L'altro dice perché mi sono fatto male.
0: Certo.
2: Ciao, io sono Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
3: Mi è piaciuta molto. Aio, aio, attento.
0: Adoro.
3: Barzelletta odiata da vampiri, tra l'altro.
0: Sì, è vero, hai ragione. Allora, siamo arrivati in fondo. Olga è già pronta. Grazie Marco in redazione.
3: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
3: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi.
3: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo come sempre domattina dalle 6.
3: Ciao.

10 e un minuto. Disco Radio. Questi tre bei fusti, perché sono tre bei fusti, io arrivo e mi trovo, no? Omar in canottiera in videocam lì. Fabrizio qui con una magliettina in cotone tutta bella aderente. Marco che non ne parliamo, mi è giovane, mi è tonico l'uomo qui. Ragazzi, fa caldo, fa caldo. Bacia braccia che fosse arrivato a destinazione. Intanto proseguo questa mattinata, iniziamo il nostro appuntamento. Una bella mattinata ricca di musica, di cose che ci racconteremo. E come ogni mercoledì che si rispetti, avremo anche lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. La novità di Alessio One Republic.

su Disco Radio ha questi suoni, si chiama In Your Eyes e nasce dalla collaborazione tra Alessio e One Republic. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 1 luglio. Benvenuto luglio, benvenuto tra di noi. Allora, oggi più che mai diamo una chicca di felicità, un pensiero di felicità, di gentilezza, di bellezza a questa giornata, perché davvero il mondo è come lo fai, cioè come lo vedi tu. Quindi io, sapete che da lì ne ho portato un sacco di cose e ho portato anche queste famose polverine magiche che hanno la caratteristica, il potere veramente di spargere nelle nostre vite delle cose. Questa è la polverina magica dell'entusiasmo, della bellezza. Eccola qua, proprio è arrivata lì da voi, nel vostro abitacolo, e da qui in avanti sarà tutto più leggero. Black Eyed Peas nel nostro viaggio, anche Pump It.

10 minuti, abbiamo scelto anche la hit di Serve Rita Ora. Il viaggio continua sempre con le nostre hit più ritmate della città. Benvenuto luglio, data che segna simbolicamente, se è chiaro, l'inizio delle vacanze, l'arrivo delle vacanze, la piena estate, il caldo che fiacca, anche se oggi secondo me c'è questa brezza leggera che per quelli che più di tanto non patiscono caldo come la sottoscritta è un grande piacere. Il 1991 è l'anno scelto per rivivere letteralmente una hit che ha fatto la storia del ritmo. È davvero vicinissimo l'appuntamento con il nostro Rhythmic History.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
11: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
10: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum.
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
15: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
14: Davvero? Anche per me?
15: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
16: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
19: Garage Flex, buongiorno.
20: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
19: Che veicolo?
20: Un due posti.
19: Ok.
20: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
19: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
20: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
19: Mi sta un po' confondendo.
20: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
21: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
22: Disco Radio.
23: Buon mercoledì, su Disco Radio siamo subito accolti da una hit che ha fatto la strada del ritmo. C'è l'appuntamento che torna immancabile tutte le ore, il nostro Rhythmic History. Gli Snap dal 91, c'è cioè The Power.
24: Rhythmic History.

Tutto Radio, ben ritrovati come Olga, anche Matt Sassari in questa Provide for You. 10 e 23 minuti. Andiamo a ballare perché questo sabato il disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Siamo nell'Oltrepò Pavese. E Domunari, Matteo Epis, La Vale e Don Cash vi faranno ballare tutte le nostre hit più belle. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Quindi sabato questo, l'Oltrepò Pavese vi aspetta a Casa Tisma con il nostro disco Radio Party. Una bella serata piena di gente allegra. J Balvin, Dua Lipa, Un Dia.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: visto che non ne parliamo, tu mi fai credere all'impossibile. Ci arriva la potenza di questa fase, Fabrizio?
1: È molto bella, mi piace davvero tanto la canzone.
0: Sono Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, DNA, quindi un DNA entusiasta. Canzone perfetta per festeggiare questo primo luglio. Ah. International Joke Day. Mm. Iniziativa che vuole celebrare, diciamo, il buon umore, la risata come espressione di bellezza, di vita. Certo. Quindi, che mi dici?
1: E che te devo dire? Io sono una persona abbastanza gioviale, dai. È innegabile che mi diverta.
0: Un buon tempone.
1: Un pochino, sì.
0: Messaggi pieni di buon umore, entusiasmo, costruttività, frasi motivazionali, barzellette, imitazioni. Chi canta? Inviateci cose belle, così esplosive di umorismo ed entusiasmo. Dove, Fabri?
1: Al 393-800-3000.
0: Sì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche lui, Fabrizio Gaias, con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Dopo l'AFA, l'allerta arancione a Milano, oggi i parchi e i giardini rimangono chiusi al pubblico. Lo ha deciso il comune. Della tarda mattinata, possibili grandine e vento forte. A Torino, nei giorni da bollino rosso, scatta l'obbligo per i negozi di chiudere le porte se hanno il condizionatore acceso, misura del comune contro i blackout. Prostituzione minorile, avviso di garanzia per il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni per un rapporto avuto con una escort 17enne nel 2020. Riaperta dalle 8 di questa mattina la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano. Domani i funerali e lutto cittadino in città. In Egitto adesso il caso della sanremese Nessy Guerra, da mesi in causa con l'ex marito condannato in Italia per violenza. La donna è stata prelevata questa notte al Cairo, portata in una stazione di polizia con la bimba di 3 anni e assistita dalla nostra ambasciata. La pressione fiscale in Italia sale al 37,6% nel primo trimestre, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo rileva l'Istat. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Oggi iniziativa che celebra buon umore, quindi aspettiamo messaggi pieni di buon umore. Alcuni arrivano, sono così belli, ma così belli.

0: Fausto e Brothers su Disco Radio. Ci ritroviamo nel From Disco to Disco appena ascoltato dopo quattro hit, le più ritmate senza interruzioni, con me Olga, con i suoni ancora di questa sexy girl. Buon primo luglio, oggi è l'International Joke Day, quindi attendiamo messaggi pieni di buon umore, entusiasmo, costruttivi, che sono, non dico le frasi motivazionali, però barzellette, imitazioni, cose divertenti accadute magari nella vostra vita, non so, questa iniziativa vuole celebrare proprio l'importanza della risata, del buon umore. Si dice cuore allegro ce l'aiuta e funziona davvero. Poi ci sono persone capaci di stemperare una situazione pesante con una battuta, per esempio, di alleggerire anche i toni. Tra i nostri ascoltatori ce ne sono tanti.
1: Ciao ragazzi, allora con l'imitazione posso farvi...
0: Ho paura.
1: È tanto tempo che mi andava voglia di fare l'amore, ma quando fa caldo scende solo il sudore, ragazzi. E ogni tanto, quando sei un po' più chinato, devi fare attenzione. E un saluto ai miei amici di Disco Radio. Ciao!
0: C'è una cosa che proprio non so fare, ragazzi, sono le imitazioni, mi risparmio le mie. Grazie per il messaggio, è molto simpatico. Ci sono tanti che per lavoro fanno, portano buon umore, no? Tutto il filone dei comici, abbiamo Marfantini che tutte le mattine con i belli svegli, ragazzi, fa un lavorone, ci carica già appena svegli, pronti per affrontare la giornata. Ci sono film divertenti che ti lasciano quella sensazione di serenità, no? Da quelli di Fantozzi, Aldo Giovanni e Giacomo, non so, le commedie americane, film comici raffinatissimi, Frankenstein Junior, ti vedi quel film e dici, ti rimetti in pace col mondo. Ne parlavamo l'altro giorno di come per esempio Mel Brooks abbia appena compiuto 100 anni. Ci sono stati anche personaggi televisivi, attori comici, pensate a quei due geni, Stanley e Olio, film indimenticabili anche se di un bel po' di tempo fa. Allora, aspettando i vostri messaggi di buon umore, di imitazione, di quello che vi pare piace, valgono anche le barzellette colme, anche se io non le amo particolarmente. Ci lasciamo così.
2: Oggi è una bella giornata. Buon divertimento.
0: Arrivederci. Amici, arrivederci.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
6: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta.

Io c'ho anche Imani, questa da un bisso shine, hit che dal 2016 ci accompagna. Devo dire che è sempre bello riascoltarla, perché è un giusto mix tra energia, ma anche sentimento, ma anche emozione. Cioè tocca veramente quelle corde, insomma, profonde di bellezza. Oggi poi è l'International Joke Day, iniziativa che vuole celebrare l'importanza di ridere, sorridere, essere di buon umore, e anche per ringraziare, insomma, le persone che abbiamo vicino che ci fanno stare così. 11:02. Buon mercoledì 1 luglio, ben arrivato luglio, ben arrivati. Intanto il nostro viaggio pieno di musica continua con la mia voce, sono Olga che vi accompagna fino alle 13. Tra poco avremo anche uno spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Ringrazio chi ha mandato vari messaggi di imitazioni, altre cose divertenti, insomma non c'è tutto lo spazio sempre per ascoltare tutti i messaggi, però insomma la vostra presenza si sente e sicuramente genera un campo fatto, no, di bellezza. La novità di Andrea Bocelli e David Guetta.

David Guetta, DNA, inno dei mondiali. Voglio salutare tutta la popolazione ecuadoregna. Sicuramente abbiamo degli ecuadoregni all'ascolto. Io ho un'amica che era tutta in ansia per la partita di questa notte, che lei ha visto, delusissima poi anche dalla sconfitta con il Messico. Mi è molto piaciuto il senso di comunità che ha trasmesso. I can't wait.

0: Madonna è Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Madonna, che proprio ieri, insomma, ne parlavamo, ha fatto un'intervista in cui diceva: guarda, non voglio più essere nuda sul palco, perché io ho già fatto quando dovevo fare, oggi sono tutte nude lì su questi palchi, preferisco fare due cose che non si usano più, che è pensare e vestirmi, appunto. Poi zucca e meloni la sua stagione, diceva la mia nonna, e in effetti, insomma, anche Madonna ha avuto il suo tempo, no, di nudità. Tra poco il 1997 tornerà per essere ascoltato nel nostro Rhythmic History.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
11: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
10: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: No, no, non ho niente da mettermi.
15: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
16: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
15: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
16: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
17: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
19: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
1: Disco Radio. La dance storica ritorna su Disco Radio in questo appuntamento. Intanto ogni sera vi ricordo che dalle 21 per un'ora, quindi dei bei viaggi serali, c'è la dance storica dal 1997 Ecuador.
2: Rhythmic History.

Siamo Anima con Giorgi tra le nostre hit più ritmate della città. Buon viaggio, ben ritrovati, buon lavoro. Spero che oggi l'atmosfera sia più, diciamo, di ampio respiro, però credo che le temperature, insomma, siano un po' più comode, sicuramente. Intanto nel nostro viaggio di questa mattinata saluto in modo speciale chi ci ascolta anche tramite app e cammina, fa cose, magari a casa che pulisce, prepara, sistema, lavora, ascoltando la nostra musica. E allora per tutti c'è

0: dilemma, vediamo se il nostro Francesco Di Bruno riesce, come farebbe Don sicuramente, a rappare su questa canzone.
1: Ciao Olga, ma
0: na,
1: ti pare?
0: Na, na, na.
1: Ah,
0: beh,
1: così
0: sei, un cantante,
1: così non era,
0: scusa.
1: Così non era, rappare, dai, così è, na na na na na. Lo possiamo
0: na, na,
1: fare.
0: Na, na, na.
1: Che meraviglia, che grazie, meraviglia. Mi accogli sempre con delle canzoni bellissime.
0: Senti un po', spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Naomi Osaka ti dice nulla? Questa tennista che fa cose speciali durante,
1: beh,
0: prima,
1: essendo
0: dopo.
1: Essendo io uno sportivo, ti direi di sì.
0: Ecco, di lei parliamo tra poco, molto speciale.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Su Disco Radio per noi è arrivato anche, l'avete sentito, Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. A Milano oggi parchi e giardini chiusi al pubblico per un'allerta arancione per il maltempo, in particolare verso le 15 è atteso un forte temporale, veloce ma esplosivo, con violente raffiche di vento e grandine. A Torino, nei giorni da bollino rosso, scatta l'obbligo per i negozi di chiudere le porte se hanno il condizionatore acceso, una misura decisa dal comune contro i blackout. Prostituzione minorile, avviso di garanzia per il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni per un rapporto con una escort 17enne nel 2020. Riaperta dalle 8 di questa mattina la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento, domani funerali e lutto cittadino a Milano. Ambrogino d'oro a Federica Brignone, Milano premia la leggendaria campionessa di sci, l'omaggio della città dove Brignone è nata e che l'ha vista bambina prima del trasferimento in Val d'Aosta. Rilasciata Nessy Guerra, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana e rientrata nella sua casa di Hurghada con la figlia. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Sotto il cielo della politica la grande baruffa, la grande discussione è quella sulla nuova legge elettorale, e sembra straniante, sembra lunare con tutto quello che succede nel mondo e nell'Italia stessa. Eppure i partiti hanno un dannato bisogno di trovare le regole del gioco per poi avviare la volata finale verso le elezioni politiche. È un interesse che hanno i partiti della maggioranza, ma sono spaccatissimi sul come, ed è un interesse che hanno anche i partiti di opposizione per avere uno scenario che permetta di appendere il famoso quadro del campo largo. Ma è chiaro ed è evidente a tutti quanti che ci sono delle contraddizioni forti, soprattutto nella stessa maggioranza. E le contraddizioni hanno una parolina magica: preferenze. Fratelli d'Italia e la Meloni le vogliono introdurre anche nella nuova legge, che si dovrebbe chiamare Stabilicum, una legge di stabilizzazione che permetta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. E però con le preferenze non quadra il discorso con gli altri due partiti forti della maggioranza, la Lega e Forza Italia. E per questo a quanto pare tutto resta in alto mare. Lunare come discorso evidentemente dal punto di vista dei cittadini elettori. Ma di questo si sta parlando, su questo si sta spaccando. Perché poi di mezzo ci sono altri fantasmi, il primo dei quali ha le sembianze di un generale. Vannacci.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
11: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Abbiamo 4 hit, le più ritmate senza interruzioni, in From Disco to Disco, che parte con Lana Del Rey.

Del From Disco to Disco appena ascoltato, ma oggi è mercoledì e come ogni mercoledì abbiamo lo spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Oggi abbiamo protagonista una tennista giapponese fortissima che è Naomi Osaka, 29 anni, è una fuoriclasse del tennis, già vincitrice di 4 titoli del Grande Slam, ma non solo, ma è la prima asiatica della storia a issarsi sul tetto della classifica delle tenniste più pagate e talentuose al mondo. Non solo, ha trasformato il suo ingresso in campo, sul campo da gioco, in una sorta di sfilata di alta moda. Cioè, la si aspetta che arrivi per vedere com'è vestita prima di giocare. Lei entra in campo con questi abiti scenografici, sontuosi, eleganti, particolari, indossa sempre abiti creati da lei per l'occasione e poi se li toglie per giocare, ovviamente. Nella sua ultima partita a Wimbledon è entrata in campo con questo abito ispirato alla tradizione giapponese, che è un kimono bianco, elegantissimo, lungo, con uno strascico meraviglioso, che poi si è tolto ovviamente per giocare, no? Ma ogni apparizione ufficiale è l'occasione per veicolare messaggi precisi, per questo ne parliamo, non è solo una questione di stile, di moda. Qui lei per esempio voleva riportare l'importanza di valorizzare le proprie radici, le proprie tradizioni, per questo si è messa il kimono bianco. Altre volte ha condannato la fast fashion, la moda usa e getta,

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Eccoci qua, ben ritrovati su Disco Radio con me, Olga. Continua il nostro appuntamento ascoltando Robin Schulz. Questo è Better Times.

tragico di Justin Bieber e la sua Sorry, questa hit del 2016. Lui sta meglio, sta affrontando questo graduale ritorno alla vita pubblica e alla musica. Non ha fatto mistero di, anzi ha parlato apertamente delle sue difficoltà nell'affrontare insomma problemi di salute e anche problemi depressivi, ma ne sta uscendo alla grande. Tra l'altro la sua partecipazione al Coachella, non so se l'avete intravista vista, lui è un mezzo genio, riesce a trasformare tutto in oro, a creare cose semplici ma di grande, penso che ci mette il cuore, quindi arriva veramente questo alle persone che lo seguono, che lo sostengono, che lo amano. Poi indubbiamente ha un talento unico, insomma fa musica fin da quando è piccino picciò. Pochi secondi a mezzogiorno. Eccoci qua, pausa pranzo. Ah, che bella la pausa pranzo. Saluto chi fa dei lavori faticosi fisicamente, non solo psicologicamente. Finalmente può rinfrescarsi un pochino, spizzicare qualcosa e ascoltarci anche in questa parte della giornata. Io sono Olga. La musica continua, c'è la novità musicale. Ditemi cosa ne pensate. È una canzone epica che riprende qualcosa di epico, ovviamente. Alan Walker, Eva Max. Si chiama Fate, la novità.

questa, ladies and gentlemen, la novità si chiama Fate, che si rifà ovviamente a una cantata scenica del passato del mitico Orfala, Carmina Burana. A me piace molto, è rifatto in chiave dance, ovviamente ha dei riferimenti a qualcosa che è estremamente storico, antico, orchestrale, di musica classica, potentissimo. Viene voglia anche di riascoltare anche l'originale. Leoni, questo è Faded Love.

0: mezzogiorno e 8 minuti di questo bel mercoledì 1 luglio. Ben arrivato luglio, portaci tante cose belle, compresi i viaggi dei Bausa con Magnetic. I Bausa sono un gruppo che di fatto arriva dalla Norvegia, sono in tre. È da qualche anno che fanno musica, sono forti, hanno un bel look elegante e portano queste hit, insomma, che secondo me manifestano un po' anche questa eleganza, pur essendo molto energiche. Tra poco vi porto nel 2000 a riascoltare una super hit.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
8: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Oltrepop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Siete voi, il Moulin Rouge!
19: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
20: Outfit estivi a prezzi incredibili?
21: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
20: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
21: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
20: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
0: Disco Radio.
2: Eccoci qua, buon pranzo. Vi accompagniamo subito rivivendo con Rhythmic History questa grande hit che nel 2000 tutti quanti ballavamo o cantavamo. You Web, vi ricordate? Like an Angel. Rhythmic.

ricordate questa Just the Way You Are del 2026? Di quest'anno, sì, Milky, David Guetta che ritornano con questa super hit. David Guetta tra l'altro sarà a Milano, a San Siro, per un live proprio il 6 di settembre all'ippodromo SNAI La Maura. Se volete c'è ancora qualche biglietto disponibile. I Milky sono un gruppo dance italiano, belli ritrovarli anche in questa super hit. Ora Jim Classiros.

0: Harris e Kasabian, Release the Pressure, cioè tra le nostre hit, mezzogiorno e 30 minuti, buona pausa pranzo come Olga e con la nostra musica ovviamente. Insomma, argomenti, tematiche legate ai sogni, sicuramente non sono nuove alla radio, però un vostro piccolo sogno, 393-800-3000, io ne ho tantissimi, mi piacerebbe un giorno per esempio vivere sul mare. Chissà quando, ma magari accadrà. Intanto, se il vostro sogno tra i vostri sogni c'è l'aprire una piccola libreria, possiamo esservi utili tra poco.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. Rap
7: and Drop. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Le più ritmate, un From Disco to Disco che parte con Kygo e Carter Fate.
15: Disco Radio.

0: vorrà essere il fan disco, tu disco appena ascoltato. È bello avere dei sogni. Qual è un vostro sogno, no? Da mai smettere di creare il bello e il buono nelle nostre vite. Che può essere fare un viaggio, vedere quel posto, innamorarsi, farsi una famiglia, mille cose. Se il vostro sogno è aprire una piccola libreria, ci sono spesso delle agevolazioni da tenere sott'occhio. Per esempio, sì, si parla sicuramente di crisi, di librerie e libri, ma a Milano il mese scorso c'era un bando che permetteva l'affitto gratis in spazi del municipio per aprirsi proprio una libreria indipendente. Ora arriva in tutta Italia il bando Librerie Under 35, un bando che arriva dal Ministero della Cultura, che dà fino a 24.000 euro per gli Under 35, cioè che chi ha meno di 35 anni può essere sostenuto economicamente per aprirsi una libreria. Il contributo a fondo perduto, quindi si prendono dei soldi che poi ti restano, non devi ridarli, può arrivare fino a 24.000 euro, che non sono pochi, soldi che possono essere utilizzati per ristrutturare un locale, per acquistare l'arredamento del locale, per i sistemi di sicurezza, per i computer, per le spese amministrative. Se il vostro sogno è aprire una libreria o qualcuno che conoscete ha questo sogno, trovate in rete tutte le informazioni. Le candidature possono essere inviate fino al 13 settembre 2026 nel Ministero della Cultura sito. Trovate tutte le informazioni per farlo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Le librerie, salutiamo chi compra libri, chi legge, per tutti Jennifer Lopez da David Guetta con Save Me Tonight.

David Guetta, se il piccolo sogno vostro, di qualcuno che conoscete, è aprire una libreria, questa in sintesi è che il Ministero della Cultura ha creato questo bando librerie che dà un finanziamento agli under 35 anni, chi sta sotto i 35 anni, e può avere un sostegno economico notevole in realtà per aprirsi una piccola libreria. Detto questo, BTS, Suga, abbiamo anche Swim.

0: Tic tac, tic tac, presto che tardi, presto che tardi.
1: Pronto.
0: Così diceva il coniglio bianco di Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Allora, il bianconiglio
0: nella tana e arriviamo direttamente a Roma.
1: Cosa lo fai, il cappellaio matto?
0: Io potrei fare Alice.
1: Buongiorno, salve. Buongiorno. C'è discoteca radio? Siete discoteca radio?
0: Siamo noi.
1: Siete discorario?
0: Siamo noi, discorario. Veniamo chiamati così.
1: La dovete smettere di sbagliare disco radio con disco orario. Cioè, questa cosa mi manda in mano. Sono le 13.
2: Disco radio.
1: Ma è quella radio dove ora si fa la scoteca? Quella dove si sta tutti,
0: esatto,
1: con le mani in piedi?
0: La soprattutto.
1: La scoteca, sì. Prima, dalla scoteca alla scotella è un attimo quando superi l'età.
0: Quanti in questo clima tropicale si fanno dei pranzi con delle mega, mega, mega insalate?
1: Non lo dire.
0: Sei passato in questa fase?
1: Non lo dire, perché in questo momento, se tu dici insalata, qualcuno con cannelloni, pasta al forno, una bella cotoletta alla milanese,
0: no,
1: lo troviamo.
0: Sì,
1: lo troviamo.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: con 50 gradi lo troviamo.
0: Sicuramente.
1: Vabbè, guardi leoni che non siete altro. Io direi di partire sul menù, mettiamo una bella novità firmata John Summit, De Volte e Giulia Cerce del 2026, si chiama Shade of Blue.
0: Domani non ci sono,
1: no!
0: Ma ci vediamo venerdì, tanti baci.
1: No!

0: Shade of Blue, Johnson Made the Ball, Julia Church. 3 minuti 33 secondi dopo le 13, come i trentini che entrarono a Trento tutti 3333 trotterellando. E diamo il benvenuto anche al mese di luglio, col bene che ti voglio, lo sai che male fan, è iniziato luglio, oggi è il primo luglio e questa è la family del pranzo e sentiamo un po' di saluti.
1: Anche sono salve. Super Roma di Alba,
0: salve.
1: Qua ci sono 29 gradi,
0: sì.
1: E ricordati che si stanno avvicinando Luna. Vai, no!
0: C'è
1: dell'entusiasmo.
0: È mercoledì, c'è dell'entusiasmo immotivato, ma mi piace, va bene lo stesso, mi piace così. Abbiamo altri saluti ancora che ci aspettano.
2: E adesso si pranza con tanta insalata in compagnia con Don Cash e Disco Radio, la radio dell'anima mia.
0: Bene, non facciamo la rima, però va bene lo stesso. Ma che te frega della rima? Va bene, ragazzi, va bene. Allora facciamo così, partiamo in tutti i sensi. Voglio sapere qual è il viaggio che più di tutti ti ha cambiato la vita. La destinazione che dici, guarda, sono stato in questo posto e ci tornerei all'istante. Senza grandi storie, ma il viaggio che ti ha cambiato la vita è stato in 393 800 3000.

0: Fisher Tonight si chiama Favor. Allora fatemi un favor, fatemi sentire le voci dei nostri ascoltatori. Ciao,
1: chi è con me? Pure io. Ma qua c'è il cesto con le cime di rap.
0: Ma c'è cime di rap?
1: Hanno ben che col caldo, capisci? Quindi col caldo, la madonna del caffetto.
0: C'è un caldo?
1: Aiuto la caldetto.
0: Si ha caldetto?
1: Saluti da Milano.
0: Da Milano, è arrivato da Milano. Va bene, buongiorno.
2: Ma sinceramente il viaggio che mi ha cambiato la vita.
0: Ah, ecco.
2: Nel 99 a Parigi con la mia ex moglie.
0: Ok.
2: Ho fatto una settimana veramente da Dio.
0: Ok.
2: E voilà. Ciao da Eric.
0: Ok.
2: Grandissimo Don, sempre numero uno.
0: Grazie, di vero cuore, numero uno siete voi. Il viaggio che più di tutti vi ha cambiato la vita, però ci deve essere un motivo. Che ne so, è stato un viaggio mistico, è stato il viaggio più bello come quello di Eric, quindi il viaggio più bello in assoluto è stato con la moglie a Parigi. L'ex moglie, scusate, che poi non vorrei creare casini familiari. 393-800-3000, il viaggio in assoluto che ti ha cambiato la vita. Qual è stato?
3: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
4: Ma
5: sì.
4: La sindrome di Quad.
5: Cosa?
4: Quad.
5: Sì, ok.
4: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
5: Oh mamma.
4: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
5: Sì.
4: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Garage Flex, buongiorno.
19: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
18: Che veicolo?
19: Un due posti.
18: Ok.
19: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
18: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
19: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
18: Mi sta un po' confondendo.
19: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
20: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. È arrivato il tempo di allacciare la cintura di sicurezza mentre mi continuate a raccontare il viaggio che più di tutti vi ha impressionato o cambiato la vita. Al 393-800-3000 vogliamo quelle note dei 24/7 e la loro I Can Stand It. Let's go.
23: Rhythmic History 24/7. Kick it one.

0: Loco Loco, un tempo lui si chiamava Carnage, poi è diventato gordo in tutti i sensi e anche dimagrito, quindi dovrebbe essere flaco, non più gordo. In questo caso con Ryan Zonveld, e questo è il brano che l'ha fatto diventare famoso nel mondo, Loco Loco. Lo conosco! Voglio sapere qual è il viaggio che vi ha cambiato la vita in maniera definitiva al 393-800-3000. Sentiamo, ciao, chi è con me? Regia, bello, mi piace.
1: Beh. Ciao Don.
0: Ciao.
1: Sono Morena da Torino.
0: Vai là,
1: a me
0: Morena.
1: Il viaggio che ha cambiato la vita è stato il viaggio di nozze a Parigi. Mi ha cambiato la vita perché appunto
0: tutti a Parigi, l'amico di prima pure, i miei genitori pure.
1: Da single. Passavo a coniugata.
0: Ok.
1: 15 giorni a Parigi, città bellissima, città del cuore.
0: Sento che
1: ci
0: c'è
1: siamo
0: un
1: tornati altre varie volte.
0: Sento
1: e ci
0: che
1: tornerei
0: c'è un
1: sempre.
0: Ah.
1: La amo ed è veramente la mia città del cuore. Ciao Don.
0: Ah, ok, mi aspettavo un ma da un momento all'altro di quelli là che ci spiazzava, invece no, invece no.
2: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Eh sì, proprio lui, Simon De Medusa, e loro di viaggi se ne intendono, oramai hanno la residenza, ragazzi, sono i tre DJ più pagati al mondo, hanno la residenza a Las Vegas, quindi figurati. Collaborazione con la voce di Harry Camomile, che poi in italiano sarebbe Enrico Camomilla. E questa è I Don't Wanna Go Home, ma vi ricordo che Medusa sono sempre a casa loro, e questa è casa vostra, si chiama Disco Radio con Don Cash, e aspettavamo te. Can we see for-

0: Ramba ramba ram ram van diggity. She Makes Me Go, che prende una melodia dei, che conosciamo già dagli anni 90. Harsh insieme a Sean Paul. In casa disco radio con Don Cash, il viaggio che ti ha cambiato la vita.
1: Ciao Don, sono Dani Dalinate. Niente, a me è un viaggio che mi ha cambiato la vita, è Boa Vista, Capoverde. Ma c'è un aneddoto particolare, le ragazze creole con gli occhi azzurri mi sono rimaste troppo impresse. Un abbraccio, Dani Dalinate.
0: Creole con gli occhi azzurri, mamma mia che spettacolo.
2: Disco radio, il viaggio che assolutamente mi ha cambiato la vita è stato tutto il Sud America in autostop senza aerei, facendo tutto il giro con il Carnevale di Rio al finale.
0: Aspetta, tutto il Sud America in autostop senza aerei, ma meno male che siete sopravvissuti.
2: E siamo partiti in due, io e la mia compagna, e siamo tornati in tre, e da lì è cambiata la vita.
0: E ti è cambiato tutto, chi sei?
2: Alessio il Postino.
0: Bravo Alessio il Postino, grande! Ti hanno consegnato un pacco speciale praticamente durante quelle vacanze. Dove è stata la vacanza invece mi ha cambiato la vita.
3: E adesso è arrivato il dottor.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono dei viaggi che con una sedia di plastica e un gatto che dorme ti cambiano la vita. Fra un attimo te lo racconto, ma raccontami il tuo viaggio che ti ha cambiato per sempre. From disco to disco.
5: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, The Beats.

0: Devotion, titolo e sottotitolo, Devotion, Sweet as Emotion, che riprende chiaramente melodia a noi nota dagli anni 90, Joel Corry, Ra, prima Gala, Everyone is Inside, dal 96, White Girls Wasted, Anna, la pillola di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, che sentite stasera alle 23, il mercoledì, sempre qui su Disco Radio con me, con Don Cash, e poi in apertura Ma Cherie di DJ Antoine e i Beat Shakers. E allora partiamo, perché siamo volati indietro al 2012, al 96, allora partiamo per i viaggi. È un viaggio bellissimo quello che hanno fatto in Grecia degli amici che sono diventati dei supereroi, perché questi sei signori prenotano al ristorante. Il ristorante però gli dice: guarda, il vostro tavolo non è disponibile, guardate perché. E c'è questo gatto che si ripara dal caldo e che dorme beatamente con la guancia appoggiata sul tavolo davanti alla finestra al fresco. Scusateci, ma non vogliamo disturbarlo. Adesso direte: vabbè, sarà successo un casino, si sono lamentati. E invece no, questi sei supereroi hanno detto: ma no, ma figurati, ti capiamo, tranquillo, aspettiamo che si liberi il prossimo. Col caldo schioppante hanno aspettato ben 45 minuti e poi si sono seduti. Dopodiché è stato fatto un post meraviglioso di ringraziamento da parte del proprietario, che dice una cosa bellissima, tipo: la gente parte, viene nella nostra terra, poi ci scopre per il cibo, ma rimane per altro. Quando tornano nelle loro case continuano a parlare, e non parla, parla della Grecia, ma sembra l'Italia. Non parlano del lusso, non parlano degli alberghi, dello champagne, ma parlano del mare, delle belle persone, di quello che c'è intorno a loro, e probabilmente di una trattoria con una sedia di plastica e un gatto che però gli ha cambiato la vita per sempre, pur non avendo la stella Michelin. Ecco, credo che questa cosa mi ha fatto veramente commuovere, un po' perché sono figlio anche dei gatti, lo sapete, un po' per i viaggi, un po' perché sono un incredibile romantico. E allora vi ho chiesto: qual è il viaggio che vi ha cambiato la vita per sempre?
1: Bello, che ho fatto è stato un viaggio di nozze.
0: Sì.
1: Giappone e Thailandia. Oh. Posti bellissimi che ancora ricordo, porto nel cuore, soprattutto il Giappone, la Thailandia. Momenti che non torneranno più, okay. Ma mi ha cambiato veramente molto, sia dentro che fuori.
0: Che bello, quindi è stato anche un viaggio spirituale oltre che un viaggio di nozze.
2: Buongiorno Don.
0: Buon salve.
2: Fabio da Como.
0: Ciao Fabio.
2: Il viaggio che mi ha cambiato la vita è stato 3 anni fa, quando siamo andati a Tortoreto Lido. Per caso abbiamo conosciuto questo chalet, che è lo chalet della tartaruga, e da allora è il terzo anno di fila che andiamo, perché andare a Tortoreto, ma soprattutto in questo stabilimento balneare, okay, è una garanzia. Ti diverti, mangi pesce bene, poi da buon siculo ti dico che si mangia veramente bene. E praticamente mia figlia è tranquilla perché è tutto controllato, bello in vista, e questo mi ha cambiato la vita nel modo più positivo, per cambiare le vacanze e trasformarle non più da siculi ma da pugliesi, ecco.
0: Beh, però, perché se non hai pensieri in vacanza ti riesci a rilassare realmente, quindi ci sta.
3: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Ciao amici di Disco Radio. Ciao. Sono Antonella dalla provincia di Varese.
0: Ciao Anto, benvenuto.
3: Il viaggio che mi ha cambiato la vita in assoluto,
0: sì,
3: è New York.
0: New York.
3: Consiglio a chiunque di andarci, e ci tornerei domani all'istante, ci vivrei addirittura.
0: Addirittura.
3: Un bacio a tutti, un abbraccio.
0: Beh, io ci sono stato tante volte, ci ho passato anche 2-3 mesi, però devo dire che viverla è veramente complessa, molto dispendiosa, molto troppo grande, troppo caotica, però ognuno col suo gusto. L'amico prima che ha detto che gli ha cambiato la vita girare il Sud America in autostop, sono andati in 2 e tornati in 3, ho detto: ma non è per
4: Cash, non è il postino, rispondendo a quello

0: Quello che avevi detto, ti dico che il Sud America è assolutamente, non è stato pericoloso, gente amabile, che ci ha aiutato in ogni problematica, e che è un falso mito il fatto che sia pericoloso. Se ti sai comportare vai dovunque, noi abbiamo preso tutti i mezzi possibili e ci siamo fatti tutto senza nessun problema, anzi,
1: io ho passato
0: gente spettacolare.
1: 6 anni a Puerto Rico e ti posso confermare, poi però mi è capitato di avere dei problemi in Messico, quindi purtroppo la sfortuna si nasconde dovunque, come le belle persone, in ogni caso sono felice che abbiate incontrato solo bella gente.
2: Sono sempre io, Oma di Alba.
1: Ciao Omar.
2: A me il viaggio che mi cambia sempre la vita è quando vado giù in Sardegna, è da 2021 che non vado, spero il prossimo anno di tornarci, perché proprio quando sei lì è proprio una bellezza unica. Poi il mare è stupendo, gente stupenda. Non so se ci sei mai stato.
1: Ma
2: bellissimo. Bello.
1: Ecco, quello è un posto dove
2: che manca lavoro. Comunque,
1: andrei a vivere domani. Io sono nato in Sicilia, quindi conosco questa problematica. La stessa, sono le terre più belle del mondo.
2: Ma volere tutto dalla vita. Un saluto a tutti. Ciao Don.
1: E invece dovremmo averlo. Non capisco perché no. Invece dovremmo avere sia il lavoro che il mare.
3: Uno dei viaggi che mi ha cambiato tanto è stato il militare. Okay. Perché dopo il CAR qua in Italia e un po' di addestramento, mi hanno mandato a fare il militare in Germania.
1: Ah.
3: E quello mi ha cambiato veramente tanto, mi ha fatto maturare tanto. E per questo che dico che un po' di militare farebbe bene ai ragazzi di oggi.
1: Hai capito?
3: Ciao Don.
1: Vai, partiamo per la leva.
4: E adesso è arrivato il Doc.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: È tempo di musica di Hit senza alcuna interruzione. Voi raccontatemi il viaggio che vi ha cambiato la vita per sempre al nostro numero, il 393 800 3000. E adesso i prossimi Zerber, Rita Ora, If It's Not Love.

0: Corri veloce alla velocità della luce. Il mio cognome, fratello, è Cosi. E di si possa trasformare mentre fuori cuoci qualsiasi cosa mentre la conduci. Chi è Lady Gaga? Conduci. Ah, arriva Donny, alla fine tu ti rifugi dal caldo e dal sole. Disco radio e Don Cash, non lasciamo le persone mai sole. Runaway, Lady Gaga e Ducci, ve l'ho detto in freestyle. Allora, il viaggio che vi ha cambiato la vita, proviamo a sentire. Ciao, mi ha cambiato la vita sicuramente in bene, o male.
1: Ciao, Don.
0: Ciao.
1: Il mio più che un viaggio, diciamo, è stata una vacanza estiva, okay, con il mio ex compagno,
0: sì,
1: che diciamo mi ha aperto gli occhi per farmi vedere obiettivamente chi era questa persona nella realtà, cosa che ovviamente non avevo capito fino ad ora.
0: Okay.
1: E una volta finita la vacanza, diciamo così, per essere educati, ognuno è andato per la sua strada. Quindi
0: è stato un bene.
1: Direi che una vacanza ottimale in questo senso.
0: Ok.
1: Un abbraccio forte, sei grande, Don.
0: Grazie di cuore.
1: Sabri da Runo.
0: Ciao tesoro, ancora altre vacanze finite bene? Che donna
2: Alessandro
0: cambiata la vita.
2: Da Melzo.
0: Alessandro da Melzo ha spaccato, ragazzi, questo è il viaggio che ha cambiato tutto, ma davvero.
2: Ragazzi, il viaggio che mi ha cambiato la vita,
0: sì,
2: ho girato mezzo mondo, ma quando sono andato nelle Filippine per l'adozione di mio figlio, Angelo, che oggi compie 22 anni.
0: Oh, ma tanti auguri Angelo, che bello. Ti ascolto, ciao Alice, in pausa pranzo mentre lavoro, che carina. Il mio viaggio per la chemioterapia di ritorno dalla gita da Barcellona, perché mia nonna purtroppo se n'è andata, mi ha cambiato tantissimo. Chiaramente, ragazzi, la sofferenza, dicevano i sofisti, che si cresce solo con la sofferenza, ovviamente, c'è poco da fare.
3: Ciao Don.
0: Ciao. Sì.
3: Sono le due.
0: Bene. Anche a Milano comunque, ma anche a Roma sono le due.
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio.
0: Le 14 e 22.
5: Disco Radio.
6: Pronto? Disco Radio. Number one. Disco Radio. Don Cash.
0: Sì.
6: Ricordati,
0: sì,
6: che sono le 2-2-2-2. Anche a Dolaro, a Belle.
0: È bello, ragazzi, mi piace. Scusa, la geolocalizzazione con le 2-2-2. Quanti eravate la settimana scorsa a Tradate a fine serata per farvi la foto con me? Avete iniziato a fare sono le due, mia mamma si è commossa. Vero, tutta Italia fa così. E ci rivediamo a casa Disma, questo weekend si continua a ballare, ma fra un attimo c'è anche la sigla live, quindi tenete il telefono a portata di mano che avrete soltanto 60 secondi per vincere ed essere scelti. Ma ora c'è la novità. Adesso gli One Republic, In Your Eyes.

0: Yes, insieme agli One Republic con In Your Eyes. E vi ricordo che la verità come la bellezza sono negli occhi di chi guarda, nel nostro caso anche nelle orecchie di chi ascolta Disco Radio. Siete la nostra forza, siete la nostra magia, ragazzi. Benvenuti nella Family, la Family del pranzo con Don Cash. 14:04, sono le 2:04, anzi le 2:05 in questo istante. E adesso è arrivato il momento di lanciare la nostra unica e sola sigla live. E le tre parole di quest'oggi sono semplicissime. Voglio sapere il tuo nome e il colore della tua auto, perché ho davanti la lista dei colori che ci fanno cucinare. Eh sì, perché le macchine a seconda del colore raggiungono delle temperature altissime, ognuno la sua. Non voglio spiegazioni, non voglio marca della macchina, vi prego. Voglio sapere soltanto il tuo nome e di che colore avete la vettura. E poi c'è un'altra teoria che dice che oramai le macchine sono tutte quante o nero, bianche o grigie. Chissà se è vero. Vai, tirate fuori il colore al 393 800 3000. Avete 60 secondi a partire da adesso. Tic tac.
1: Disco Radio.
2: Sei io.

0: mi risulta lì, questa radio, fratelle, ultra, another 54 ultra, console to you, 14 e 11 minuti. Sentiamo di che colore sono le macchine schioppettanti.
1: Ciao Don. Ciao. Giordana, macchina grigia.
0: Grigia.
1: Così fai meglio l'orima.
2: Ciao Disco Radio, la mia macchina è bianca.
0: Bianca.
2: Cristian da Podenzano.
0: Ok.
3: Ciao. Sono Dorotea.
0: Ciao.
3: E la mia macchina è nera.
0: Ma allora è vero, ma allora è vero che abbiamo perso i colori, sono rimasti soltanto il bianco, il nero e il grigio. Regia, vi prego, ho bisogno di più parole per il freestyle. Il tuo nome e il colore della tua macchina.
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
11: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
10: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
16: Outfit estivi a prezzi incredibili?
17: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
16: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
17: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
16: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show, nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio Le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
5: Disco Radio.
0: Cioè, scusa, ma tu pensi che io sia sexy? Mentre mi state raccontando il colore della vostra auto, la domanda pensi che io sia sexy, secondo me l'ha fatta meglio di tutti gli altri Rod Stewart insieme agli Entrance, e questa è Do You Think I'm Sexy?
5: Rhythmic History.

0: Fred De Palma, la pillolina di Rough and Rap, la testa gira con Anita De Mischilla. E ovviamente quando la cassa dritta ti fa ballare alle 2:22 si parla del programma da ballare a squarciagola, che è stasera. Disco Radio Party Set. This is Rap and Rap. E allora ragazzi, le macchine su cui saliamo a bordo ci possono far cucinare. Voglio sapere qual è il colore della tua auto, quelli che hanno scelto la regia. Proviamo a sentire. Ciao!
1: Ciao Don Cash, ciao. Il colore della mia auto è canna di fucile.
0: Canna di fucile, ok, bella parola canna di fucile, mi piace, grazie regia per averlo scelto. Ancora vai.
2: Ciao Don, ciao. Macchina blu Porsche.
0: Blu Porsche, ancora, Lupin si chiama.
3: Ciao Don, ciao. Angela Giussano, Angelo. Macchina rossa, rosso fuoco.
0: Rosso fuoco.
4: Ciao. Ciao Don, ciao. Giordana, macchina grigia del 2000.
0: Grigia del 2000, ok, vai.
5: Ciao Disco Radio, la mia macchina è bianca. Cristian da Podenzano.
0: Ok, mini arancione per Angelo, ancora. Mini arancione.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Sono Dorotea. Dorotea. E la mia macchina è nera.
0: Nera, Dorotea, ancora.
7: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
7: Sono Katia da Torino.
0: Ciao, Katia.
7: Macchina di colore giallo canarino.
0: Ok, ancora.
8: Ciao, Don. Ciao, Disco Radio. Ciao, Paolo, sì. Da Lecco.
0: Ciao, Paolo.
8: La mia macchina è grigio opaco.
0: Grigio opaco, ok, vai, bella parola, opaco.
9: Ciao, Disco Radio. Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
9: Roberto da Parabiago.
0: Parabiago.
9: La mia macchina blu,
0: blu.
9: Alpin.
0: Blu, okay.
10: Ciao, ciao grande Don.
0: Ciao.
10: Allora, Miki, sì. Nera.
0: Miki nera. Rena Miki nera. Para.
11: Ciao Don, sono Ivan da Fagnano Lona.
0: Fagnano.
11: E la mia macchina è nera.
0: Nera pure per te.
11: Ciao, raga.
12: Ciao, sono Caterina. Ciao. La mia macchina è bianca.
0: Bianca, l'ultimo, dai.
13: Ciao Don, ciao. Roberto.
0: Robby.
13: Ho una Citroen C3.
0: Niente marche.
13: Color rosso.
0: Avevo detto niente.
13: Ciao Don.
0: Ti squalificherei perché avevo detto niente marche. Ci sono ancora migliaia di messaggi, li sentiamo fra un attimo e scopriremo qual è il colore che ci fa riscaldare di più come auto. Ma adesso provo, dai. Dammi tre parole. Ehi. Ah. La mia macchina grigia che ne sa del 2000, è meglio quella rossa che mi ha detto anche Cristina. Lupin col Porschettino blu, come dice, canna di fucile, così sparo e non ti vedo più. Roberto sale sopra ogni dosso, hai detto l'ho il nome della macchina, come a Pamplona il colore rosso. No scusa posso, ho una persona seria, in giro come Ivan ci vado con l'auto nera. È nera pure Miki, pure Dorotea, ma Parabiago si usa il blu, oppure il grigio opaco. Metto il colore oro se sono io che pago, è come Toto e allora io pago. Non il vicino che vive a Torino, che come Cauti ha più che un'auto, c'ha un canarino. Don Cash quando rappo alzo lo standard. La mini era arancione, mentre quella di Christian fra era bianca.
14: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
15: Disco Radio. The beat on the city.
16: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Mamma mia, che potenza, che arroganza. Questa sì che ti cucina da dentro. Le nostre auto si riscaldano anche a seconda del colore che hanno. E allora fuori il colore, non più per la sigla live, ma soltanto per scoprire qual è il colore della macchina che ci sta ascoltando. Ciao, chi è con me?
1: La mia macchina è gold. Colore gold.
0: Color gold. Sei oro? Oro.
1: Ma il nome? Buona giornata, Disco Radio. Chi sei? Merida Monza.
0: Disco Radio, no orario. La mia azzurro elettrico, Merida Vicenza.
2: Bella bro.
0: Bella bravo.
2: La mia è canna di fucile.
0: E tu chi sei? Andato via così, pam, come un fucile, pam pam.
3: E adesso è arrivato il dottor.

0: 22. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione in casa Discoradio con Don Cash. Mentre mi dici il tuo nome e di che colore è la tua auto al 393 800 3000.

0: Filler, Sophie Alice Baxter con Group Jet, chiude la nostra session di musica senza alcuna interruzione. Allora, Disco Radio Lovers, buon primo luglio, benvenuti nel nuovo mese, estate, oramai fa caldissimo, ci sono 500 milioni di gradi intorno a noi, sono le 14.45 esatte in questo istante e vi ho chiesto qual è il colore delle vostre auto, perché ragazzi, a seconda del colore dell'auto che abbiamo, l'auto in cui siamo saliti ci può cucinare o meno. Più è colorata, più si riscalda. Partiamo dal colore nero, ragazzi, che arriva su una base normale, ad esempio dei 40 gradi, l'auto nera invece ne percepisce 62, il marrone 56, il rosso 51, il giallo canarino come la nostra amica Katia di prima 50 gradi e poi degradè subito al contrario, il blu iniziano i colori freddi, 40 diventano 48, il grigio diventano 47, soprattutto il grigio chiaro, grigio scuro, grigio canna di fucile che avete già citato, il bianco invece da 40 passa a 43, quindi senza che ce ne rendiamo conto praticamente la nostra macchina potrebbe cuocerci, cioè il passaggio da bianco 43 a nero 62 comunque ragazzi è bello grande come pavè di colori. Ma sentiamo la vostra, Valentina D'Asti dice la mia è verde, è una macchina da competizione Abarth, siete il top.
1: Radio, ciao. Io sono sotto nubifragio, sono Mara da Cesate.
0: Ciao Mara.
1: E la mia macchina è tornata ad essere color caffè latte, perché dopo questi giorni di sabbia, vento e niente, quindi è tornata ad essere caffè latte. Ciao.
0: Anche a Garbagnate piove, lo dice Sabrina. Bianco Perla è uno spettacolo in controluce. Nome
2: Bianco Pastello, Frada Offanengo,
0: Castello.
2: Bella Don.
0: Bella bravo, ancora sentiamo.
3: Ciao Don, Mauro da Cesano.
0: Ciao Maurino.
3: Macchina di colore invisibile.
0: Invisibile.
3: Non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Anche tu vai a piedi come me, hai il 2.
4: Ciao bro. Don, sono ciao. Maurizio da Luino. La macchina è rosso metallizzato.
0: Rosso, bella calduccia, anche il rosso comunque sta al centro della classifica. Ciao,
5: che ciao com'è? Don.
0: Ciao. Niente
5: Marche. Cristian da Massalengo.
0: Ciao Cristian.
5: T-Rock.
0: Eccolo, niente Marche.
5: Bianca e nera.
0: Bianca e nera, sì, Juventina. Vi seguo dal lavoro, la mia macchina è un pandino bianco, è impossibile non vederlo, Robby da Vigevano. Stefano da Vigolzone dice blu metallizzato, il mio colore preferito. Ancora, sentiamo, ciao.
6: Ciao, sono Manuela da Brescia.
0: Ciao Manu.
6: La mia macchina è color nocciola metallizzato.
0: Nocciola.
6: Ciao, ciao.
0: Quindi, marroncino immagino, marrone grigio. La mia macchina è arancione metallizzato e mia figlia l'ha chiamata Scintilla, Sabrina Nerviano. Rosso corallo. La mia Cristian la chiamiamo Topolino. Che
7: ciao,
0: bello.
7: Sono Laura e la mia macchina è azzurra metallizzata.
0: Azzurro.
7: Un azzurrino delizioso.
0: Metallizzato ciao. Come Laura, azzurro. Tiziana, arancione metallizzato anche lei.
8: Ciao, do.
0: Ciao.
8: Sono Riccardo da Busto. La mia macchina è gialla.
0: Oh, in barba a tutti quelli che dicono che ci sono solo macchine bianche, nere e grigie.
9: Il colore della mia macchina?
0: Sì.
9: È colore verde sotto bosco bagnato.
0: No, cioè tu ti sei detto come la vuole? Io la voglio verde sotto bosco bagnato. Cioè, l'hai ordinata così davvero? Era sul
10: ciao,
0: menù.
10: Sono ciao, sono Camina da Vizzolo.
0: Ciao,
10: io ho una mini arancione. Ciao ciao.
0: Arancione anche per lei.
11: Nuccia da Alba, ciao, la mia macchina è bianca.
0: È bianca, quindi si riscalda poco, ok.
11: Anche se io ho sempre avuto macchine nere.
0: Bene, meno male.
11: Ciao.
0: Passaggio giusto e poi la puoi vendere per taxi.
12: Ciao Don,
0: ciao.
12: Sono Simona.
0: Ciao,
12: la
0: Simo.
12: Mia macchina è bianca col tetto nero. Mio marito invece ce l'ha azzurra.
0: Ce l'ha azzurra.
13: Ciao Don.
0: Ciao.
13: La mia macchina è un bel rosso fuego.
0: Fuego.
13: Elena da Cesano. No, moderno.
0: Senti,
13: ciao.
0: Elena come mi è caliente anche nel suo messaggino detto fuego. Ancora dai, qualcun altro.
14: Ciao Don, ciao, sono Giuseppe da Marocco.
0: Ciao.
14: Ciao a tutti.
0: Che bello, mi è piaciuto così.
14: Ciao Don, sì. Luca da Como.
0: Ciao Luca da Como, benvenuto con noi in famiglia. Allora iniziamo a ballare, da dove e da quando ballate con noi e quanto caldo fa oggi.
15: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
16: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
3: E allora da dove si balla oggi? Sentiamo.
4: Radio, Conci da Caronno. Adesso sono a Garbagnate, piove.
3: Piove, ma i cruscotti rimangono caldi. Quanto caldo fa anche se piove? C'è Kungs.

0: sono arrivate le 15.
1: Disco.
0: E allora buon mercoledon, wow wow wow wow wow. Eh sì, perché sono le 15 del mercoledon, e quindi sapete che l'appuntamento per oggi è triplete, anzi quadriplete, perché le prime due ore regular time volate via. Adesso il Don't Stop the Party, musica senza interruzione. Vi basta dirci da dove o da quando ballate con noi e quanto caldo fa intorno. Quindi cruscotti caldi. E stasera ritorno alle 23, Rap and Drop, Cassa Dritta e Rap Italiano, il programma da ballare a squarciagola. Ma adesso partiamo con la novità, DNA, More Than a Game.
2: Disco Radio.

0: Save Me di Longo in chiusura della nostra session di Hit senza alcuna interruzione. E allora sentiamo le vostre voci. Chi balla con lo zio Don Cash? Ciao.
1: Ciao da Paola, ciao a tutti dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao a te, a tutti gli amici che ballano in zona di Vercelli ancora.
2: A Don Cash, a Don cittadino Cash. Romano,
0: d'adozione.
2: Il mio abbraccio più sincero e un saluto umano.
0: Che carini che siete. Sentiamo chi è il prossimo umanissimo che balla con noi. Quanto caldo fa intorno a voi al 393-800-3000? Cruscotti caldi. Ragazzi, regia, no niente, non c'è abbastanza caldo oggi.
3: Ciao Don Cash, a Brugherio 38 gradi, si muore, 30, ciao Don.
0: 38 però ancora va freschino, lo battete facile, 38 così brividino.
4: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
2: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
5: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
4: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
11: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
10: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
11: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
10: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
14: Siete voi il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Night is the night, questa è la notte giusta, me lo sento, me lo sento, me lo fento, presenta, presenta, presenta. Grandi citazioni che vengono dal passato, come dal passato viene la prossima hit. Correva l'anno 1994, avevo 12 anni, guardavo in TV il Festival Bar, facevo le telefonate dalle cabine telefoniche, facevamo gli scherzi telefonici e ballavamo con loro, le click.

0: Satisfy, Calvin Harris, GZ in casa disco radio con lo zio Don Cash. Quanto caldo fai torna a te? Da dove o da quando balli con noi? Sentiamo, listen to me.
1: Ciao Don Cash.
0: Salve.
1: E quanti cash? Qui da Pavia, Giuseppe. Giuseppe da Pavia. Salve. In questo momento sono a Pavia, 38 gradi, Don Cash.
0: A Pavia.
1: Anche le nutrie sono sparite a Pavia, Don Cash.
0: Sono evaporitrie. No fun, Armin Van Buuren, The Stigman Project.

0: arriveranno momenti migliori, anche momenti più freschi, ve lo giuro. Better Times, Robin Schulz e Barbs in casa di Scoradio con lo zio Don Cash. Giro di cruscotti caldi, e da quanto tempo ballate con la family? Ciao. Salve.
1: Ciao Don.
0: Hola.
1: Sono Mauro da Leinate. Il mio Mauro. Cruscotto segna meno due, è rotto per forza.
0: Meno due.
1: E poi io ascolto Discoradio, ti dico solo che uscivo fuori in giardino, devo da mangiare i dinosauri. C'era il T-Rex che mi mangiava sempre le scatolette.
0: Ma la musica preferita del T-Rex era più la cassa dritta o la cassa house secondo te? 393-800-3000, da dove, da quando balli con noi, è Cruscotti Caldi. Discoradio.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Tempo di musica, di informazione, diamo il don pomeriggio alle ultime news di Link.
3: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Allerta meteo arancione oggi a Milano e sulla Lombardia, in particolare a Milano entro le 16 è atteso un forte temporale con violente raffiche di vento e grandine. Lutto cittadino domani a Paderno Dugnano nel Milanese in occasione dei funerali congiunti dei tre giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto a Senago lo scorso 21 giugno. Urbanistica, a Milano assolti i funzionari comunali per il caso Park Towers, non ci fu danno erariale, la Corte dei Conti contestava invece oltre 321.000 euro di mancati introiti. Un modello di Armani è stato arrestato per violenza sessuale stalking ai danni della ex. Sì alle Olimpiadi estive a Torino, Milano, Genova, ne ho parlato con Lo Russo, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, esiste anche l'opzione però Roma-Napoli, a decidere sarà il CONI. Lo sport con il tennis e il torneo di Wimbledon, dopo Berrettini e Sonego anche Cobolli al secondo turno dopo aver battuto 3-1 Navone. In campo per il secondo turno ci sono Sinner Borges, con Sinner avanti un 7-0. Ad Anversa un incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 le vittime, diversi i feriti gravi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: No, sì.
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Disco Radio Parma.
0: A ritornare giovani, ma soprattutto mantenersi diversamente giovani per sempre è possibile. È possibile farlo con Disco Radio e con la nostra musica. E ve lo ripeto sempre quando siamo sul palco, ma ve lo ripeto quando ci sentiamo in radio, che la musica del cuore non invecchia mai. E allora ritorniamo giovani fino al 2014 con Young Again di Hardwell e la voce di Chris Jones. Party!

0: la voce di Armando, la produzione è quella di mio fratello. Ciao, chi è con me? Dillo.
1: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: E loro sono tutti qui, carichi, carichissimi, aspettavano il tuo saluto. Grazie di Amore Tonight, la canzone di quest'estate. Adesso invece sentiamo da dove e da quando si balla con noi e quanto caldo. Ciao.
2: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio, Marina da Cologno.
0: Ciao Mari, quanto
2: caldo
0: fa?
2: Il mio cruscotto segna 39 gradi.
0: Cruscotto caldo.
2: Ascolto Disco Radio in realtà da poco.
0: Come poco?
2: Nel senso che sarà un annetto circa,
0: okay,
2: da quando ho in realtà la mia macchina,
0: sì,
2: che vi ascolto tutti i giorni per andare e tornare da lavoro.
0: Beh,
2: ciao, un abbraccio. Ehi, Disco Radio, okay.
0: Ne riparleremo fra 20 anni e ti ricorderai che questo era solo il tuo primo anno e te l'ha detto Don Cash. Ciao,
3: buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Potresti salutare il mio amico bancario che oggi va in pensione?
0: Ma certo,
3: Giovanni da Bergamo.
0: Giovanni, il suo amico che va in pensione. Ma tanti auguri, goditi la vita.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: Valentina da Crema.
0: Ciao Vale.
4: 35 gradi.
0: Stai una crema.
4: Ma aumenta ancora.
0: Certo.
4: Ciao, buona giornata.
0: La voglia che aumenta, 35 qua freschino, guarda.
5: Ciao,
0: un brividino.
5: Don Cash. Ciao. Allora, vale anche il preriscaldo di saldatura?
0: Eh?
5: Perché sono a circa 150 gradi.
0: Ah.
5: Ciao.
0: Ciao,
5: ciao Roberto,
0: ciao
5: Varese.
0: Ciao Roberto, Varese. Ma state facendo saldatura
6: con
0: questo
6: Disco Radio?
0: Ciao.
6: Volevo sapere se si poteva ascoltare se bruciasse la città.
0: Date, io tornerei.
7: Sono Franco da Monza.
0: Ciao Franco.
7: 55.
0: Abbiamo un vincitore. 55 gradi. Grande Franco.
8: Disco Radio.
9: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
0: Disco Radio. E mentre stiamo cercando di capire se Franco a 55 gradi è riuscito a sopravvivere, io vi riporto dove i 55 gradi magari te li puoi fare facendoti un bel tuffetto. Tuffetto indietro nel tempo sui reali della musica per andare in spiaggia. Nel 2001 ballavamo questa canzone la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, poi anche mentre dormivi. Lei era Estrella ed è Estrella con La Playa del Sol. Rhythmic History.

0: Baby Don't Hurt Me. Eh sì ragazzi, secondo me manca il nome, ci manca proprio manca il nome di Hathaway, perché sono Guetta, Marico e Leroy, la versione remix di Ape Rave, ma Baby Don't Hurt Me non sarebbe mai esistita senza il suo What is love? You baby don't hurt me no more. E io ritorno con il mio amore a tenervi compagnia domani come sempre dalle 13 alle 16, e adesso è arrivato il momento del fratellino mio Fabio Morelli.
1: Eccomi qui,
0: pronto?
1: Come sempre.
0: E allora io ti lascio la parola, però devo correggermi perché ritorno stasera alle 23, oggi è mercoledì donne, quindi questa sera alle 23 c'è il nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare alla squarciagola.
1: Bravo.
0: Ci sentiamo più tardi, peace out and I love
1: you. Disco Radio. E dalla capitale a Milano. Pronti per un nuovo pomeriggio estivo, parte il centro estivo pomeridiano di Disco Radio tra le 4 e le 7 insieme a me, dopo Don

0: Masker, Ava Max, Fate, dobbiamo mettere i Training Man, l'abbiamo voluta e allora... Ormai c'è solo, ormai si parla solo del tempo e della pioggia dopo il caldo.
1: Bella temporale!
0: Tutti piove! Felici, tutti felici!
2: Oggi ciao! Oggi 23 gradi, ha diluviato un acquattone, una bomba d'acqua. Vede,
0: oramai...
2: Oggi finalmente si respira.
0: Si respira!
3: 20 gradi, temporale in corso, Marco da Boirino, olè! Corriere.
0: Va bene, fantastico.
3: Un po' di fresco.
0: Ci voleva, ci voleva. Va bene, abbiamo fatto fuori anche la pausa meteorologica, ci stava ovviamente. Si stava aspettando da parecchio questo calo delle temperature. Detto questo, apriamo il nostro centro estivo. Allora, pomeridiano estivo, come ogni pomeriggio tra le 4 e le 7, insieme a me sono Fabio Marelli. Già preparatevi, perché vedo, intravedo uno dei nostri giochi, anche qualcosa di nuovo. Vedremo insomma cosa succederà. Se siete pronti, andiamo.
4: Disco Radio.

0: tutte felici.
1: Si respira 24 gradi.
0: Sì, sì, sì,
1: oh,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Bello, che ci bello. Voleva.
0: Ci voleva anche un bel Red History, sta per arrivare. Lo riconoscete? È quello. Cantatela, va.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
9: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
18: Garage Flex, buongiorno.
19: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
18: Che veicolo?
19: Un due posti.
18: Ok.
19: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
18: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
19: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
18: Mi sta un po' confondendo.
19: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
20: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show, nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
2: Disco Radio.
0: conosciuto Red Vecchista? Cos'è?
1: Cos'è? Ma te li la conosco quella. Questa è
3: di Vuota.
1: Sì. A wanna break, break your nine. Così.
0: Ma cos'è?

Dracula, prima era Dracula, e quindi i delfini predomunari, che per me sono assolutamente, non questi che senti sotto, i gabbiani, ma insomma quelli di prima, che per me appunto sono pipistrelli, servono per introdurvi il gioco di oggi. E ieri c'è stato il suono estivo misterioso. Un altro dei grandi classici del Play the Game, ma in versione estiva, è il cruciverba, ma al contrario. Per chi non lo sapesse, la nuova versione di quest'anno comprende questo, insomma, che dobbiate rispondere alle tre definizioni che sto per darvi, dando però attenzione alle risposte contrarie a quelle esatte, non una sbagliata a caso, ma l'opposto a quella esatta. Esempio, questo mi piace sempre perché rende l'idea: se vi chiedessi la prima delle vocali, dovreste rispondere U, che A è quella giusta, quindi al contrario, e non quelle in mezzo, quindi E, I, O, ma ovviamente l'opposto. Ve ne dico un'altra: viene dopo domani. Ecco, vi ho dato praticamente la prima definizione di oggi. Allora pensateci, vi do le tre definizioni del cruciverba al contrario, che sono: viene dopo domani, nelle note musicali viene dopo il re, e tace senza vocali. Lo ripeto, settimana scorsa leggevo velocemente, perché no, devi dirle un po' più con calma. Allora, viene dopo domani, nelle note musicali viene dopo il re, tace senza vocali. 3 9 3 800 3000, Yillo, la più veloce col maggior numero di parole vince. Magari ne basta una, magari ne bastano due, oppure...

0: Allora, siete impazziti. Al momento nessuno ha dato tutte e tre le definizioni, ma solo due le definizioni del cruciverba al contrario. Bisogna dare le tre definizioni dando le risposte contrarie a quelle esatte. E allora, viene dopo domani, nelle note musicali viene dopo il re e tace senza vocali. Attenzione, perché vediamo, insomma, cerco di darvi una mano, perché vediamo se riusciamo ad arrivare a tre. Dai, sentiamo.
1: Ieri do TC.
0: Ecco, questa è una, ce n'è una sola.
2: Ieri do A-E.
0: E qua sono due, poi...
3: Ieri A-E. E poi non lo so più, allora... mi sono dimenticato la terza.
0: Allora è una.
3: Ciao Disco Radio, è Ludovico da Torino.
0: È una sola in questo caso, allora.
4: Oggi do CT.
0: Ecco, anche in questo caso sono due, occhio. Ancora
5: ciao.
0: L'una, qua, dai.
5: Ieri do
0: te. E sempre due
5: Alessandro
0: sono.
5: Alessandro da Brescia.
0: Va bene, ve le ripeto. Viene dopo domani, nelle note musicali viene dopo il re, tace senza vocali. Vediamo gli ultimi secondi, altrimenti chiamiamo il più veloce con due definizioni esatte, altrimenti tra poco chiamiamo il la più veloce che arriva fino a tre.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Vedete tutte, intanto Link, l'attualità, la redazione, c'è Cinzia Morgante.
7: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. L'inchiesta su un presunto giro di escort organizzato da una società di eventi a Milano che vede il calciatore dell'Inter, Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile. Interrogata la ragazza coinvolta, 17enne all'epoca dei fatti, nel 2020, Bastoni è stato convocato per venerdì. L'incendio doloso di una villa a Orbassano, nel Torinese, emesse tre misure cautelari, domiciliari e due divieti di dimora con obbligo di firma, i fatti nel marzo dello scorso anno. Incassava la pensione della madre morta da tre anni, scoperto e denunciato un 59enne, ha percepito indebitamente 46.000 euro, l'episodio in provincia di Pavia. Calcio è ufficiale, Marco Palestra al Chelsea, c'è il comunicato dell'Atalanta, operazione da circa 60 milioni di euro, bonus compresi. Tennis Wimbledon, secondo turno, si sta giocando il match tra Jannik Sinner e il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Il presidente USA Donald Trump sull'Iran, a Doha incontri molto positivi, ha detto prosegue la denuclearizzazione. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
6: Meteo.
8: Nelle prossime ore la perturbazione che nel corso del pomeriggio ha interessato il Piemonte e la Lombardia, portando dei fenomeni anche localmente di forte intensità, tenderà gradualmente ad esaurirsi, favorendo una serata con clima asciutto. E nella giornata di giovedì prevarrà infatti il sole su entrambe le regioni. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne che su Torino e su Milano non andranno oltre i 32 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
10: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Viene dopo domani nelle note musicali dopo re, tace senza vocali. Qual era la soluzione?
1: Do e CT, ho sbagliato.
9: From disco to disco.
0: Ha già detto che ha sbagliato. 393 800 3000, occhio ai cellulari, tra poco qualcuno vince il cruciverbo al contrario.

0: Venerdì mi venerdì? Muto. Riccardo da Vercelli.
1: Addirittura muto. No,
2: non è ciao proprio... Fabio, ciao. Per me è oggi. Mi sì? Ti ci
1: vabbè,

0: bagnando il grano. Mauro!
1: Eccomi!
0: Ciao Mauro! Bella, come stai Mauro?
1: Bene, benissimo, tutto bene, grazie.
0: Benissimo, senti, prima di chiederti come mai sta bagnando il grano visto che sta piovendo, andiamo alle definizioni al contrario. Viene dopo domani.
1: Oggi.
0: Giusto, nelle note musicali viene dopo il re.
1: Do.
0: Tace senza vocali.
1: A, E.
0: Giusto. Chi sente adesso dice ma come viene dopo domani oggi? È al contrario, esatto, quindi dopo domani è dopo domani, quindi oggi, vabbè, insomma, è inutile starla a spiegare. Chi l'ha capito, chi ce l'ha fatta come lui e ha vinto la nostra Discord Bag. Bravo Mauro! Dunque bagni il grano! Beh, figurati, ma non ha piovuto dalle tue parti?
1: No, quattro no. Gocce giusto per le cancellare la polvere.
0: Ah,
1: e basta.
0: No, già, vento basta.
1: Vento poco e niente,
0: niente.
1: Anche quello.
0: Disastro,
1: è stata
0: insomma
1: solo un'illusione.
0: Vabbè, però un po' di la temperatura si è abbastata, dai, no?
1: Sì, sono arrivate le zanzare, ecco. Con la temperatura bassa, quindi siamo a posto.
0: Disastro, insomma. Va bene, Mauro, visto che stai bagnando, quindi stai lavorando, ti lasciamo al tuo lavoro, però nella Disco Radio Bag, se vuoi, mettiamo una spiga, così ti ricordi di questa giornata.
1: Perfetto,
0: immagino,
1: benissimo.
0: Se vuoi salutare chi vuoi, Mauro, fai pure.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Disco Radio, grazie. Voi che mi tenete sempre compagnia, grazie.
0: Grazie mille, ciao Mauro, buon lavoro.
1: Ciao Fabio, grazie.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
4: Comunque a due definizioni ce l'avete.

0: dice quello che fai. Beh, devo dire che il Cruciverba al contrario piace un sacco. Insomma, la versione estiva dei nostri Play the Game fa divertire tanto a me. Giustamente, per un ascoltatore tra i tanti, fa una precisazione, io la condivido con voi.
1: Marelli, ma più che il contrario ci cerchi l'opposto.
0: Sì,
1: perché
0: certo.
1: Se proprio stiamo a vedere dopodomani, il contrario di dopodomani non è oggi, è l'altro ieri.
0: No, vabbè,
1: l'opposto
0: però adesso
1: di dopodomani è oggi.
0: Ok, sì, allora facciamo così. Dalla prossima settimana diciamo il cruciverba al contrario, cerchiamo le risposte opposte a quelle esatte. Però non ne usciamo più, Però è giusta l'osservazione, mi piace, bravi, sempre attenti, c'è sempre da imparare dai nostri ascoltatori. John Summit, Devolte, Julia Church, Shades of Blue.

0: momento più tamarro è in arrivo anche d'estate, il gemellaggio con i belli svegli del mattino.
1: Parelli, ma più che il contrario, ci cerchi l'opposto.
0: Ho capito che è lo sposto, però vi prego, usciamo da quella roba lì, annunciamo il tamarrista.
2: Ehi tamarri, ehi. Allora, eccoci qua anche oggi nel nostro villaggio della Tamarria.
0: Bello.
2: E anche oggi, sì, con grande gioia ed energia,
0: che fai?
2: Andiamo a giocarci una fantastica serata dance. Vai con la Tamarria, sulle mani!

0: Davide, grazie per le precisazioni.
1: Fabio, oh, ma quindi devo restituire il premio?
0: No, oggi va bene così, insomma, direi che era una, insomma, giusto per puntualizzare, contrario o opposto. Va bene, prima che mi esploda il cervello arriva il Tamarristory.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
15: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
14: Solo questo modello?
15: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
14: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
17: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
17: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Siete voi, il Moulin Rouge!
19: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
20: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
23: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
23: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
24: Disco Radio. Ci gemelliamo anche oggi coi belli svegli. Andiamo a prendere solo la creme della creme. I tamarristi del pomeriggio. Dove
25: ciao,
24: sono?
25: Arriva, il tamarelli. Vai con la musica. Vai, tamarelli.

Live su Disco Radio, Timmy Trumpet, Frank Walker e John Martin. Le 5 e 21 minuti, ancora buon pomeriggio, benvenuti nel centro estivo pomeridiano di Disco Radio tutta l'estate fino a settembre tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli. Per la rubrica Come ti faccio soldi d'estate, visto il caldo, è tutto un pullulare, ma soprattutto uno scaricare applicazioni utili, meno utili per l'estate. C'è quella per trovare l'ombra, vi giuro che esiste, quella per trovare le fontanelle, e questa è molto utile, quella per lamentarsi del caldo, ci sono app pazzesche. Chiedo a voi di inventarvi l'app utile che non c'è per l'estate, che facciamo soldi.

0: app utili che ancora non ci sono per l'estate? Ce ne sono alcune che fanno sorridere, ma esistono. È quella per trovare l'ombra, per cercare le fontanelle, per lamentarsi del caldo. Tra poco app assurde estive. Inventatene una anche voi, magari facciamo i soldi. Dunque, Fabio Vivi da Milano dice: io farei spegnere i riflettori su tutti questi social e app. Guarda, dirla a me, soprattutto in questi ultimi giorni. Tornerei come una volta con gli amici a lamentarmi del caldo, a cercare l'ombra. Eravamo più veri e felici. Questo non lo so, ma probabilmente qualcosa tolgono anche i social. Dilla a me.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tra poco, anzi, subito Link, l'attualità, poi arrivo da voi. Subito Cinzia Morgante.
2: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Abusi sessuali su minori. A Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne, accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014. Ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. A San Donato Milanese fino alle 19 la camera ardente presso la domus funeraria di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Domani i funerali, sarà lutto cittadino a Milano. Pioggia e vento su Milano, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, più di 240 chiamate per alberi pericolanti e piante sradicate, grandine e temporali nel torinese, caduti diversi alberi e pali della luce in città e cintura. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, battuto in tre set il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Belgio, aperta un'inchiesta sull'incendio divampato in un condominio ad Anversa. 6 persone hanno perso la vita, diversi feriti. Le news tornano tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Quest'anno è boom delle app contro il caldo. Tra poco app assurde estive, quelle di cui non se ne sentiva il bisogno, ma noi le inventiamo.

0: 87 con Chase, completare il front disco to disco. Allora, tutti contenti per l'arrivo del fresco? Temporali arrivati, la grandine anche in alcuni casi, vento, ma insomma il caldo forse tornerà. E in questo periodo, mai come quest'anno, è stato boom delle app per affrontarlo. Dunque, salvifiche sicuramente. Fontanelle.org, sono tre, funziona grazie al contributo degli utenti. Chi trova una fontanella aggiunge la propria posizione, il server dà le coordinate, intanto dà una mappa dei marcatori che segnalano le fontanelle più vicine. Toccandoli si possono verificare lo stato dell'acqua, le note lasciate dagli altri e magari aggiungere qualche fontanella nuova. Se non c'è nessuna fontanella, Shade Map è l'app che dice dove sta l'ombra più vicina, simula insomma la proiezione delle ombre sulla superficie terrestre e quindi uno dice dov'è in quel momento lì e calcola quest'app l'angolo di incidenza dei raggi solari rispetto agli edifici, capisci quale marciapiede ha l'ombra più vicina a te. Non ci sono fontanelle, non c'è l'ombra, potete lamentarvi su troppocaldo.it, dove la gente maledice il caldo e il cambiamento climatico. Ecco, la consiglierei anche a chi usa i social degli altri per sfogare le proprie paturnie mentali. Sfogate lì il vostro malessere esasperato dal caldo. Il sito permette attraverso i punteggi di registrare il proprio grado di insofferenza psicologica. Bene, Max da Vicenza inventerebbe l'app che toglie i rimbambiti sulla strada. Manco la bacchetta magica, più che toglierli, segnalarli. Inventatevi un'app estiva che ancora non c'è. La più assurda la brevettiamo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Dai che ci facciamo i soldi!

0: tutte le persone a distanza che non hanno un odore gradevole.
1: Ecco,
0: perché con questo caldo veramente, ragazzi, usate sto deodorante.
1: Ecco, a parte che puzzi, la, insomma, nominata così, l'hai inventata così.
2: Ma che ti dice dove c'è un parcheggio, su strada, al coperto, insomma, qualsiasi parcheggio ci sia.
1: All'ombra, sì,
2: sarebbe bella, insomma, non tanto assurda, ma bella.
1: Beh, dai, possiamo anche brevettare questa.
3: Io metterei un'applicazione che blocca i social network, i rompiballe,
1: guarda,
3: che odiano le proloco, odiano le sagre, la musica fino a tardi, soprattutto nei piccoli paesini di alta collina che durante l'inverno praticamente hanno il mortuorio. E quindi d'estate ci sono tanti volontari come me, come tanti amici, che ci fanno un mazzo di sacrifici incredibili.
1: Bravo.
3: Per fare qualcosa di bello.
1: Bello, mi piace.
3: E quindi ecco, un'app che blocca i social di rompiscatole fondamentalmente.
1: Guarda, non sai quanto te l'appoggerei questi giorni poi. Va bene, intravedo un DJ Panozzo. Can we see-

0: Grazie per le vostre app estive che ancora non c'erano, insomma, che non ci sono. Le più assurde le brevettiamo.
1: Vuole l'applicazione che ti dica dove sono i cantieri. L'Umael app.
0: L'Umael app.
1: Tutti a vedere i cantieri.
0: Bene, bello, bello.
1: Disco Radio, Appelli da Milano.
0: Che porta il mio nome, L'Umael.
2: Disco Radio.
0: Bello l'Umael estivo a 400 gradi al sole. Molto utile, non so quanti la scaricherebbero, però. Ci sta, ci sta. Questa forse non esiste ancora. Adesso

Eyes. Adesso è One Republic. Mentre vi preparate all'arrivo del DJ Panozzo con le lacche, il gel, la gommina, preparatevi anche a un disco radio party a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest sabato 4 luglio con Edo Munari, Matteo Ippis, Valentina Guidi, Don Cash. Faranno ballare, saltare con la nostra musica. In più cena sotto le stelle, food, beverage, insomma per tutti fino a tardi. L'oltrepop pavese si accende, Casa Tisma, disco radio party, non fatevelo raccontare. Vive!

0: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro. Zaffiro.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
8: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la segna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Ciao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
11: Disco

0: grande richiesta, è stato un successone. E beh, quando poi mixa grandi, l'aveva già fatto con Michael Jackson, andato a riprendere un'altra pop star, la pop star dopo il re del pop, la regina del pop, Madonna. Allora, grande richiesta, il nostro DJ Panozzo fa insomma quello che sa fare.
1: DJ Panozzo come stile di vita.
0: Certo, va bene. Io però vi ricordo di non esagerare.

0: che panozzo!
1: Sì, ci sta, eh!
2: Grazie Fabio per queste perle di storia!
1: Sì!

0: come rovinare i pezzi del DJ Panazzo. Like a Prayer 1989. È piaciuto anche oggi? È piaciuto?
1: Ma grande DJ Panazzo.
0: È piaciuto.
2: Non aspetto altro che di tornare a casa con la sua musica.
0: Sì,
2: anni 80. Super top.
0: Aspettatelo, torna a venire.

1995, un po' di J Panozzo negli anni 80, anche gli anni 90, ovviamente la musica di Disco Radio si riconosce subito. Anche d'estate, il nostro centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7 fino a settembre insieme a me. Sono Fabio Marelli, parliamo di una cosa che facciamo quasi tutto, tutti, soprattutto d'estate. Provate a pensare, vi do 1, 2, 3 secondi, l'aperitivo. Come abitudine profondamente radicata nella vita sociale di noi italiani. Oh, quasi 9 su 10 lo praticano almeno occasionalmente. Aperitivo sinonimo d'estate.

0: cosa che facciamo quasi tutti d'estate, il rito italiano dell'aperitivo che non tramonta, quasi 9 su 10 non ci rinunciano, il 38 lo fa più spesso di 4-5 anni fa, sulle spiagge, in montagne, in città. Vedremo tra poco a base di cosa, prodotti del Made in Italy, aperitivo sinonimo d'estate per voi, qual è?
1: Marelli, sono Luca da Biella, ciao. D'estate, prosecchino fresco, un pezzettino di grana, buona serata, ciao ciao.
2: Ceres, sì. Olive e noccioline, ecco. Aperitivo top così,
0: sì, ci
2: cioè,
0: sta,
2: meglio
0: ci
2: di
0: sta.
2: Così non si può fare,
0: ci sta,
2: niente.
0: Ci sta.
2: Ciao Marelli.
0: Quante te ne sei già fatte?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Andiamo in redazione, non facciamo l'aperitivo, sentiamo le ultime con Cinzia Morgante.
4: Fabio, grazie mille, buona serata a tutti, ben ritrovati. Abusi sessuali su minori. A Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigata, sacerdote 49enne, accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. Pedinamenti, minacce, violenze a Milano, arrestato per violenza sessuale e stalking nei confronti dell'ex compagna ventenne, un modello di 23 anni, custodia cautelare in carcere. A Torino, presunto giro di corruzione nell'edilizia, 10 indagati, tra cui un funzionario comunale, coinvolti nell'inchiesta della procura anche architetti e geometri che usavano informazioni avute da lui. Per quanto riguarda la candidatura di Milano, Genova, Torino a ospitare le Olimpiadi estive del 2036, voglio che la nostra proposta sia una proposta seria, così il sindaco di Milano Beppe Sala. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, battuto in 3 set il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Soldi finiti, donazioni per sopravvivere, allarme dell'ONU, non abbiamo liquidità oltre agosto, le news tornano tra un'ora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Cerchiamo l'aperitivo sinonimo d'estate. Per voi qual è? Tra poco vi dico quello preferito da noi italiani.

0: Devotion, Joel Curry insieme a Rap. Altro bel featuring, completare le quattro stazioni di interruzione anche d'estate. C'è il From Disco to Disco, centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli, tra poco chiude perché arriva Luisi. Farete la serata con lui, poi torno all'interno del disco di party anche stasera con Ozzy per Funky nel Soul 7. Mentre magari sorseggerete qualcosa di fresco, qualcosa che fa molto estate, l'aperitivo è rito tutto italiano che non tramonta, quasi 9 su 10 non ci rinuncia almeno occasionalmente, il 38% lo fa più spesso di anni fa, base di prodotti iconici del Made in Italy. Limoncello è la proposta preferita da oltre 5 italiani su 10. Oltre la metà lo fa con appunto limoncello spritz, limoncello sour, limoncello paloma, insomma. Racconta questo l'indagine Astra Ricerca, sinonimo d'estate, prodotto dalla metà degli italiani. Resta rituale preserale, prevalentemente per il 55% di noi. Inizia tra le 18.30 e le 19, in testa Millennial Generazione X. Si aggiunge un ulteriore 22%, lo fa tra le 19.30 e le 20.30, molti anche prima di pranzo, e l'ultimo un 19% nel pomeriggio. Si beve sempre. In estate è sinonimo di relax per il 52%, convivialità per il 50%, un terzo lo vede come un piccolo lusso. L'aperitivo si fa soprattutto al bar, 46%, c'è chi lo associa al weekend e lo fa il 44% di noi, a casa propria o di amici. Un buon aperitivo ovviamente a voi, a tutti. Cerchiamo l'aperitivo sinonimo d'estate. Per voi qual è? I nostri ascoltatori di Disco Radio, che dicono, limoncello oppure no?
1: Fabio, è sicuramente lo spritz o il prosecco.
0: Vedi, lo spritz.
1: Dalle nostre parti, qui in Lombardia, anche un buon Franciacorta.
0: Buono.
1: E la crema.
0: Guarda, saranno abbassate anche le temperature. E io un bel crodino, guarda, me lo faccio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
4: Vi lascio fare l'aperitivo se

0: aperitivo, ha preso un digestivo, credo. Digestivo.
1: No, ma non le sentite i temporali che ci sono fuori?
0: Eri tu.
1: Scusa. Scusa. No.
0: Che brutta immagine, scusate, perché... chiedo scusa.
1: No, salutiamo tutti quelli che sono stati colpiti.
0: Non hanno capito per niente quello che hai fatto.
1: Dei vigili del fuoco solo a Milano, pensa un
0: grazie,
1: po'.
0: Grazie, ci sono loro.
1: Il downburst.
0: Downburst. Adesso ci spieghi cos'è il downburst.
1: Vento, vento forte, le 7-2 minuti. Allora è l'aria calda che si infila sopra. Tu che hai studiato, tu che hai la laurea in meteorologia.
0: Ma che laurea? Ho fatto mezzo
1: corso. Hai seguito il corso.
0: È l'aria fredda, il temporale dall'alto al basso, va giù e poi esce dal lato.
1: Adesso è tutto chiaro.
0: Guarda,
1: solo con l'effetto sonoro. Hanno capito tutto.
0: Perché non mi vedono, Marco? Ma è l'aria che scende dal basso del temporale. Quindi.
1: Ecco, sì, e quindi...
0: Vento orizzontale.
1: Vento orizzontale che abbiamo visto ovunque nelle nostre città. Ha fatto un po' di danni.
0: Ma fa fresco.
1: Tu quando è che torni? Stasera alle 22?
0: Certo.
1: Ti aspettiamo, c'è il nuovo che si chiama DNA. Andrea Bocelli, David Guetta.

pensate di questa nuova targata Andrea Bocelli e David Guetta? Si chiama DNA More Than a Game. Adesso la potete votare nella sezione Music Club del sito discoradio.it, così da farla entrare ufficialmente nella nostra playlist. Ah, non dimenticate che ogni settimana partecipando al Music Club si vincono i nostri gadget. Dai, sono Alessio e Luisi, tre ore insieme, subito con Eurythmics, pardon. Sweet Dreams, Disco Radio.

0: Anche questo ovviamente si può votare nel Disco Radio Music Club sul sito e sull'app di Disco Radio. Lei era felice con My System. Oh, state qui perché tra un attimo torna la storia del ritmo. Avete presente quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000? Ecco, tra un attimo tornano Preziose Marvin.
1: Forse non lo sapevate mai.
2: Sì.
1: La sindrome di Quad.
2: Cosa?
1: Quad.
2: Sì, ok.
1: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
2: Oh mamma.
1: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
2: Sì.
1: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
12: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
3: Disco Radio.
0: Alle 21 torna il Rhythmic History Extended Version. Se amate la dance storica non potete mancare, con la migliore dance nei 90 e anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, come In My Mind.

Sorry Papi. Topic insieme a Becky G. C'era Sorry Papi. E lo sapete che questo fine settimana faremo festa insieme, amici dell'Oltre Po' Pavese. Da quant'è che aspettavate un disco radio party? Noi aspettavamo un botto di venirvi a trovare. E lo faremo sabato 4 luglio a Casa Tisma. Con Edo Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash porteremo la nostra musica, le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio a Casa Tisma, nell'Oltre Po' Pavese, torna il disco radio party. E adesso torna Fatman Scoop. Questa è Be Faithful.

0: 9.29 su Disco Radio. È il primo luglio e quest'estate dove andrete? Perché me lo potete raccontare se vi va al 393 800 3000, perché ho scoperto A, che c'è un sacco di gente che ancora non ha prenotato le vacanze estive, e due, ho scoperto quali sono le mete mondiali più economiche per appunto per nelle quali poter viaggiare tra cambio e inflazione. Quindi se non avete ancora deciso dove andare, magari la dritta ve la darò io nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima vi porto in redazione dove c'è Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Torino, presunto giro di corruzione nell'edilizia, 10 indagati, tra cui un funzionario comunale che si è dimesso. Coinvolti nell'inchiesta della procura anche architetti e geometri che usavano informazioni avute da lui. In Lombardia un tavolo per far ripartire l'urbanistica, lavorerà a interventi di semplificazione e ad aggiornamenti normativi, ha reso noto la regione. Abusi sessuali su minori a Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne, accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014, ai danni di 7 minori all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni nelle parrocchie di Adro e San Paolo. Calcio mondiali, si sta giocando il secondo tempo di Inghilterra-Congo, 0-1 a ridosso della diretta. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Bolelli, Andrea Vavassori nel doppio. Il presidente USA Donald Trump sull'Iran, a Doha incontri molto positivi, ha detto, prosegue la denuclearizzazione. Le news tornano tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Il bello del calcio dei mondiali si sa, quando Davide sfida Golia, quando Cenerentola cerca di apparire sul proscenio del Palazzo Reale. Ed è quello che è già successo con la clamorosa vittoria ai rigori del Paraguay contro la Germania. Ma che dire di questo primo tempo che si è da poco concluso tra l'Inghilterra e il Congo, la Repubblica Democratica del Congo. Stanno vincendo gli africani, infatti, per 1-0, hanno preso anche un palo, poteva andare ancora meglio per la squadra della Repubblica Democratica del Congo. Certo, c'è tutto il secondo tempo, ma immaginatevi, mettetevi dei panni, dei tifosi inglesi che stanno assistendo a una partita che sta andando esattamente all'opposto di come si immaginavano, la passeggiata contro gli esponenti africani, che non solo per via del Congo stanno dimostrandosi molto competitivi, e chissà che questo non sia il mondiale che consacrerà il calcio di quel continente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Che ne direste di un po' di musica senza interruzione? Dai che ne suoniamo quattro e ripartiamo da Calvin Harris.

0: Quanto spacca sto disco? C'erano i Two Unlimited, Get Ready for This. Era il nostro From Disco to Disco. Ogni ora prendiamo quattro tra le più ritmate della città e ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Il primo luglio possiamo tirare le somme delle vacanze estive, eh? Dai, dove si va? Sentiamo un po' i vostri messaggi. 393 800 3000.
1: Noi andiamo ad ottobre e sì, andiamo a Capoverde.
0: Brava.
1: È ancora un po' lunga, vedo l'ora.
0: Dai, che arriverà, arriva. Nel frattempo so che tanti non hanno ancora prenotato le vacanze. Da un lato ovviamente hanno influito le tensioni internazionali, le incertezze sui voli, l'aumento dei costi di viaggio. Comunque, guardando un'analisi pubblicata in queste settimane, la voglia di partire non si è ancora spenta, fortunatamente. Però insieme scopriamo una cosa molto interessante: la particolare classifica, quella delle destinazioni più convenienti. A vincere è l'Asia orientale, in particolar modo in cima c'è il Giappone. Grazie all'indebolimento dello yen e a un'inflazione contenuta, il potere d'acquisto degli italiani è aumentato di circa il 13%. Cosa vuol dire? Con gli stessi euro oggi si riesce a fare molto di più di qualche tempo fa. Funziona molto anche la Corea del Sud, con, stavo per dire del Nord, no? Corea del Sud, popolare grazie alla cultura, al K-pop, alla cosmetica. Tra le mete naturalistiche vi suggerisco Canada e Nuova Zelanda, dove il cambio è molto favorevole. Decisamente meno conveniente l'Australia, e meno convenienti anche paradisi, vecchi paradisi low cost come Brasile e Messico. Nel sud-est asiatico si salva soprattutto l'Indonesia, la Thailandia rimane interessante ma senza i grandi vantaggi economici del passato. Insomma, quest'anno scegliere la meta giusta significa guardare non solo al mare e ai monumenti, ma anche al cambio valuta, al costo della vita e naturalmente alla sicurezza.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
3: '19:47 nel mercoledì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessia Roisi, subito una delle mie prefe del periodo, Yugel, Jamaican.

Allora, visto che abbiamo parlato di vacanze, raccontiamo un paio di novità, un paio di cose belle. La prima è che Disco Radio la potete ascoltare in DAB in tutto il nord Italia. Vuol dire che non solo in Piemonte e Lombardia, come vi abbiamo abituato in questi anni, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna potete ascoltare Disco Radio in DAB, la digital radio, se avete un autoradio di ultima generazione. E poi ci potete ascoltare praticamente ovunque, portarci in vacanza con voi attraverso la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone.

Ma sai che a questa canzone ci sono particolarmente legato? Perché proprio in quell'anno lì, che non vi dirò, così non svelo le carte, io iniziavo a fare radio. Ecco perché ci sono particolarmente legato e mi piace tanto. Era Craig David con Seven Days su Disco Radio. Ma quanti anni sono passati dall'uscita di sto disco? Le 8 e 2 minuti. Disco. Ancora buon mercoledì sera da me, sono Alessia Luisi. E comunque mi sono dimenticato che un mesetto fa siamo entrati nel 16° anno a Disco Radio, ragazzi. Cioè, fra poco mi mettono le stelline qui sulla maglia. Cioè, ormai tanti anni insieme a voi. Questa cosa mi fa molto piacere. E staremo insieme anche stasera fino alle 22 col nuovo di Alan Walker subito. Questa alzate il volume, perché per un attimo non vi sembrerà più di ascoltare Disco Radio. Questa si chiama Fate.

io mi immagino la faccia di quelli che magari amano la musica classica, no? Sentono la parte iniziale di questa canzone e dicono: ma cos'è disco? Disco, questa radio che c'ha scritto disco sul display suona musica classica? Ah, interessante. E poi ti parte. Bravo Max a cantare soprattutto il sound di Alan Walker. Oh, si chiama Fate questa novità e ci piace tanto. E se piace anche a voi, venite a votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Sono Alessio Luisi, lui è Robin Schulz. Oh, no.

0: canzone che ha vissuto diverse primavere. Pensate che l'originale è del 2007, poi ci fu questo remix, questa cover del DJ Cato del 2010, poi la versione che stiamo ascoltando di Just Age, Jack Style e John. C'era Turn the Lights Off, resa famosa anche da quel famoso meme di quell'attore che si chiama John Hamm che la ballava, o almeno è stata accostata la canzone all'immagine dell'attore che la ballava in discoteca. Oh, tra poco starete in ritmo, stanno per tornare su Disco Radio e Sound Lovers.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
4: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posti.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi sta un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Disco Radio.
0: Ve le ricordate i Sound Lovers? Non possono mancare all'interno del programma dedicato alla migliore dance storica. Ogni sera alle 21 qui su Disco Radio, subito un assaggio proprio con loro e la loro walking. Rhythmic.

vorrei sbirciare la playlist di quello che suoneranno per voi Edu Munari, Matteo Epis, con ovviamente sul palco anche Valentina Guidi e Don Cash questo sabato 4 luglio, perché non so se avete sentito, ma il disco Radio Party torna in all'Oltrepop Avese a Casa Tisma, e questo sarà sabato 4 luglio. Sì, perché all'interno del Casa Tisma Radio Fest porteremo la musica di Disco Radio, le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Troverete cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi sabato 4 luglio. L'Oltrepop Avese si accende a Casa Tisma, sarà Disco Radio Party.

0: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Su Disco Radio torna l'attualità, ci colleghiamo in redazione con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, eccoci, buona serata a tutti, ben ritrovati. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile, respinge le accuse. La ragazza al centro dell'inchiesta sul giro di escort, all'epoca 17enne, ha raccontato ai magistrati di non aver ricevuto denaro. Convocato in procura per venerdì, il calciatore non ha ancora deciso se rispondere ai PM. A Torino, presunte mazzette a Palazzo Civico, si è dimesso il funzionario dell'edilizia indagato per corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Chiesto il carcere, coinvolta nell'inchiesta anche una decina tra architetti e geometri. A Bologna apre la biblioteca Umberto Eco, oltre 30.000 volumi del semiologo. A 10 anni dalla morte, all'inaugurazione anche gli eredi. Calcio mondiali, l'Inghilterra spaventata dal Congo, poi ci ha pensato due volte Kane, gli inglesi agli ottavi. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Caso Lefebvriani, ordinati 4 nuovi vescovi in Svizzera, nonostante il no del Vaticano e scisma. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore la perturbazione che nel corso del pomeriggio ha interessato il Piemonte e la Lombardia, portando dei fenomeni anche localmente di forte intensità, tenderà gradualmente ad esaurirsi, favorendo una serata con clima asciutto. E nella giornata di giovedì prevarrà infatti il sole su entrambe le regioni. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne che su Torino e su Milano non andranno oltre i 32 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto? Raddoppio.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Allora, tra poco vi porto in Giappone. Nel frattempo vi porto ad ascoltare musica senza interruzione. Ripartiamo da

0: C'erano i Superman Lovers e si chiude così la nostra From Disco to Disco. Ogni ora selezioniamo le più ritmate della città per voi e ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Siete mai stati in Giappone o vi piacerebbe andare? Una bella anteprima potrebbe arrivare questo fine settimana, anzi arriverà di sicuro a Torino, perché dovete sapere che dal 3 al 5 luglio all'impianto Crescenzio di Banchiglietta arriva l'11esima edizione del Torino Matsuri, che è il festival dedicato alla cultura giapponese, ispirato alla magia del Tanabata, che è la festa delle stelle innamorate. Cioè, secondo la tradizione, Orime e Ikoboshi, separati dalla Via Lattea, possono incontrarsi una sola volta all'anno, proprio in questi giorni qui, un'occasione che in Giappone si celebra appendendo ai rami di bambù i tanzaku, che sono i biglietti con i desideri e le speranze. Ma torniamo a Torino, perché per 3 giorni ci sarà un vero e proprio viaggio nella tradizione, nella cultura giapponese, con laboratori di calligrafia, l'ikebana, che è l'arte della disposizione dei fiori recisi, gli origami, la cerimonia del tè, i manga, la vestizione dello yukata, che è la versione estiva del kimono, e ci saranno anche i videogiochi, per esempio un omaggio ai 35 anni di Street Fighter. Poi grande protagonista anche la cucina, cene a tema, si mangerà il ramen, le specialità di street food giapponese, una serata ispirata addirittura allo studio Ghibli, con tanto di musica dal vivo, concerti ovviamente, spettacoli, teatro marziale, cosplay, area gaming, c'è di tutto praticamente. Un weekend dove pregustare le tradizioni del sollevante in attesa magari di andare lì dal vivo. Dal 3 al 5 luglio a Torino, all'impianto Crescenzio di Banchiglietta, vi aspetta l'11esima edizione del Torino Matsuri.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vi state preparando a far festa? Allora state qui perché tra pochissimo arriva il Disco Radio Party. La prima ora la dedicheremo alla migliore dance anni 90. Prima

si chiama Never Be Lonely e noi non vi lasciamo soli, soprattutto questo fine settimana, perché stiamo organizzando un grandissimo disco radio party nell'Oltrepò Pavese. Siete da quelle parti? Allora dovete sapere che sabato il disco radio party sbarca a Casa Tisma con Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash, pronti a farvi saltare con tutte le più ritmate dal 90 ad oggi. Sabato 4 luglio l'Oltrepò Pavese si accende a Casa Tisma, arriva il disco radio party. Oh, non fatevelo raccontare.

0: fare la manopola delle radio per abbassare il volume. Non si fa, anche perché adesso inizia la festa, quindi il volume, alzatelo. Io lo so cosa ci vorrebbe adesso. Hai presente un'ora di dance anni 90? Eccolo qui, torna puntuale anche oggi. Il Rhythmic Easter Extended Version, ci sono io con voi, sono Alessio Aloisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio. Tra pochissimo, per esempio, vi porterò nel 1990 per riascoltare gli Enigma, brano che ha avuto un successo clamoroso, sto parlando di Sadness. Poi DJ Dado con Ready or Not, prima di tutti c'è Gala, Free From Desire.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: c'era quella di Simon J insieme al DJ Dado, c'era Ready or Not su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che questo fine settimana il Disco Radio Party arriva nell'Oltrepò Pavese? Tra un attimo vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepò Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
8: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
9: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
8: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show, nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
0: Ma voi lo sapete quanti abitanti ci sono a Casatisma in provincia di Pavia? Ve lo dico io, 854. Mi sa che ce ne sarà qualcuno in più questo fine settimana, perché sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca al Casatisma Radio Fest. Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash pronti a farvi saltare con le hit più ritmate da 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Ci vediamo sabato 4 luglio. L'Oltrepò Pavese si accenderà a Casatisma con il Disco Radio Party. Intanto c'è Comodo con Mauro Picotto.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
0: la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: questa è una di quelle canzoni che ascolti col sorriso sulle labbra. Gli ATC a Touch of Class con My Heart Beats Like a Drum. Siete su Disco Radio e tra un attimo dal 95 Jamiroquai.
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Vetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Ma quella che mi fa più sorridere è... Io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
7: Ma scusa, ma, non... ma gli astronomi allora? Scusa. Pensa che culi orrendi che c'è.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Non mi dite che siete appena arrivati, allora benvenuti da me, io sono Alessio Roisi, mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare la migliore dance storica, ma salutiamo anche quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino, tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. E poi li vogliamo salutare quelli del podcast. Dai, anche voi ci potete ascoltare sul sito e sull'app della radio. Tra un attimo da Ipno con Floor Fill, ritroveremo Paradiso dal 97 con Bailando e i Typical con Round and Round. Prima Jamiroquai, questa è Space Cowboy.
9: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: che bel terzetto, quello formato da Tignino, Piper e Callea. Erano i Typical insieme a Josh con Round and Round, riascoltati all'interno del Riffic Easter Extended Edition. Siete su Disco Radio, io sono Alessio Ruisi, tra un attimo dal 95 anche la Bush.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Eccolo qui il programma che vi fa ascoltare la migliore dance anni 90. Si chiama Riffic Easter Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi. Ultimi minuti insieme. Vi riporto nel 95 con Be My Lover.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: questo è un grande classico che non può mancare all'interno del Rhythmic Easter Extended Version Inner City con Big Fun. La storia del ritmo però, almeno per oggi, si chiude qui. Ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
0: Nuovo mese estivo, lo iniziamo col Soul Set!
2: Disco Radio!
3: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
4: Soul Set! This is so sad.
0: Anche a luglio House Deep e Funky dalle 22 alle 23 a tenervi compagnia questo mercoledì sera. Sono Fabio Marelli, buon Disco Radio Party. Dopo l'extended version di Rhythmic History, grandi ricordi legati alla storia di Disco Radio con Alessio e Luisi. Adesso siete tutti miei fino alle 11. Sono Fabio Marelli. Poi ci trasferiamo a Roma, nella capitale. Già ci aspetta Don Cash con lui, Disco Radio Rap and Drop. La prima di questa sera, Give Me a Call.

0: dal 2014, A-Track, nel Soul Set di questo primo luglio. This is Soul Set. Tornando al presente, Samuele Sartini, anche Never Coming Down, Reality, Last Frequencies. Ancora indietro fino al 2015, Prospa Clooney, Free Your Mind. Sono Fabio Marelli, abbiamo aperto il Soul Set stasera con Give Me a Call.
1: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
2: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
1: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Il Soul Set anche nel mese di luglio 22-23 con House Deep e Funky, a tenervi compagnia nel disco Radio Party tutta l'estate. Non vi mogliamo, non vi moglio manco io. Sono Fabio Marelli, ripartiamo anche sul canale 8850 di Sky, in digitale, in streaming e naturalmente attraverso la nostra app. Arriva anche The Avenue.
6: Disco Radio Party, Soul Set.
7: This is Soul Set.

0: Fa molto estate, Enjoy Your Life dal 2023, dal Soul Set di quell'anno, Romy. This is Soul Set. Tornando oggi, Casango, Alejandro Garrido con I e Albi, Jody Ranks, la versione di I See You In True, Alan Breaks, Fred Falk, abbiamo aperto con The Avenue, Ultra Na Te e Starlight.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Soul Set.
1: Ancora mezz'ora con il Soul Set, qualcosa meno. Poi ci aspetta la capitale, Don Cash e Disco Radio Rap and Drop anche per questa serata di mercoledì 1 luglio. Buona estate a tutti, anche chi è in vacanza con il Soul Set. Sono Fabio Marelli, Nathan Doi, Tidal Wave.

Samsara, questo bel soul set. Primo luglio insieme su Disco Radio e finalmente si respira anche di sera, eh? L'abbiamo portata, insomma, un po' di rinfrescata. La bella musica del soul set del Disco Radio Party ancora per un quarto d'ora, qualcosa meno. This is soul set. Sta scalpitando Don Cash, tra poco vi lascio lui alla capitale con Disco Radio Rap and Drop. Intanto Dizla, Sam Jacobs, Stella Tronic e Nathan Doe ad aprire questo penultimo blocco del soul set. Pronti per le ultime? This is so sad. Via tutte d'un fiato, come sempre a questo punto della serata del Disco Radio Party, il nostro amico Masai.

0: ancora di più le canzoni del Soul Set, la musica house deep e funky, i bei pezzi che passano anche per tutta l'estate 22-23 nel disco Radio Party di questo primo luglio. Sono Fabio Marelli, abbiamo chiuso con DJ Set questa sera insieme a Ricky Trauma. This is Soul Set. Arriva Don Cash da Roma, ci colleghiamo con la capitale, torno per il Soul Set domani sera 22-23, prima domani pomeriggio nel nostro centro estivo dalle 4 alle 7. A domani.
1: Disco Radio Party Soul Set.
2: This is Soul Set.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Trap.
4: Beh ragazzi, settimana intensissima per il rap e le produzioni e la musica pop. Vabbè, lo sapete, tutti quanti sono fuori. Sono Don Cash, questa è Disco Radio. Tutti i rapper e tutti quanti gli artisti, DJ sono fuori per i tour estivi. Ma devo dire prolifico, prolifico per il rap. Joelie con doppia data, San Siro ha spaccato di brutto. E poi ancora a Napoli allo stadio Maradona ha spaccato di brutto. E poi 50 Cent che lo va a trovare, loro che fanno il club nell'after party insieme. Il mega concerto di Gabri Ponte a San Siro, Salmo che canta con Gabri Ponte, insomma stasera tutto questo lo sentiamo dentro Rap and Drop. Alto il volume della musica.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Garage Flex, buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
0: Che veicolo?
1: Un due posti.
0: Ok.
1: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
0: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
1: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
0: Mi sta un po' confondendo.
1: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: This is Radio Party Set. This is Rap and Drop.
8: Rap and Drop con Don Cash ritorna, ragazzi. Abbiamo ascoltato tutti i protagonisti di questa settimana. Joelie, abbiamo sentito Marracash che Pechegno, abbiamo sentito chiaramente Gabri Ponte insieme a Salmo, Molelle Nerone, J-Ax con Italian Starter Pack. Ma a questo punto facciamo entrare due miei fratellini, Itaca Bro da Catania e dal da Cuba.
9: Bello Don Cash. Qua è Boroboro e questa è la mia nuova hit.
8: È Boroboro che si è aggiunto nella nuova versione con Martin White del Tagata.
7: This is Radio Party Set. This is Rap and Drop.
10: Tacata. Tú sabes qué cosa es el tacata. Te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: Con un pezzone dei pezzoni, Fabri Fibra insieme ai Krugers con l'italiano balla male, balla male. Beh, non lo so, io ballavo bene un tempo, però adesso ballo male, ma rappo bene. E noi ci sentiamo tutti i giorni dalle 13 alle 16 nella Family del pranzo. Questo episodio di Rap and Drop con la cassa dritta, il rap e il pop italiano, lo potete trovare e riascoltare andando in podcast sulla nostra applicazione gratuita o sul sito dedicato chiaramente al riascolto di tutti i nostri programmi. Rap and Drop è il programma da ballare a squarciagola perché lo balli e lo canti contemporaneamente. L'appuntamento con Don Cash alle 13, per ora con me, peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.